0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Moscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e sulla scorta della carrellata di pillole dedicate alle terre inesistenti, da Atlantide alla fantomatica colonia di Poirier, ho deciso di dedicare questa pillola a un altro mistero cartografico del passato. Immaginate di essere all'inizio del 1500, un'epoca in cui il nuovo mondo è stato appena scoperto e solo poche persone ne sono a conoscenza. Un mondo in cui gli oceani sono sconfinati, infiniti e cosa c'è dietro non lo sa nessuno. In questo tipo di mondo, una conoscenza approfondita della geografia, una conoscenza corretta della geografia può fare la differenza nella potenza che un regno o un sovrano può esercitare non solo sui suoi vicini, ma sulle rotte commerciali più redditizie. Di grandi sovrani nel 500 ce n'erano tanti, ma forse il più potente fra i sovrani europei era l'imperatore turco. Il sultano sembrava potentissimo, ricchissimo e assolutamente inarrestabile. E proprio in quegli anni, fra i sottoposti del sultano, fra i generali della flotta del sultano, vi è Piri Reis, un navigatore ma anche cartografo che decide di mettere su carta tutto il suo sapere. Il suo sapere diretto, personale, ma anche tutte le conoscenze, i racconti di viaggio, le intuizioni che riusciva a fare sui racconti di viaggio altrui e metterle insieme in una grande mappa. Quello che creerà è destinato a diventare uno dei documenti più enigmatici della storia, conosciuto per l'appunto come la mappa di Piri Reis.

0: 85.
1: Questa mappa è un frammento di planisfero disegnato su pelle di gazzella, ritrovato nel 1929 nel palazzo di Topkapi a Istanbul, antico palazzo imperiale, nascosto fra vecchi documenti. Rappresenta le coste occidentali di Europa, Africa, l'Atlantico e una porzione delle Americhe, tracciate apparentemente con una precisione quasi impossibile per l'epoca. Ciò che la rende unica non è solo la sua antichità, ma anche la ricchezza delle fonti utilizzate. Secondo le annotazioni di Piri Reis, da mappe dell'età di Alessandro Magno ad una cartina disegnata personalmente da Cristoforo Colombo. Il frammento rappresenta parte dell'Oceano Atlantico e le coste del Sud America e dell'Africa, con dettagli che per l'epoca sono effettivamente straordinari. Ci sono certo alcune stranezze, delle isole e tratti costieri che sembrano fuori posizione, terre che non si capisce bene che cosa dovrebbero rappresentare, ma una delle parti più discusse è quella che alcuni hanno interpretato come una rappresentazione dell'Antartide priva dei ghiacci. Come poteva Piri Reis conoscere una terra, l'Antartide, che si sarebbe scoperta solo secoli dopo, e soprattutto

è qui che entra in gioco la leggenda. Secondo alcuni, infatti, la mappa di Piri Reis dimostrerebbe conoscenze impossibili per l'epoca. Linee costiere che sembrano state tracciate da una prospettiva aerea, dettagli geografici che avrebbero richiesto strumenti assolutamente impossibili da fabbricare all'epoca. Come intuibile, tutto questo ha alimentato un enorme flusso di teorie del complotto. Alcuni sostengono che Piri Reis potrebbe aver avuto accesso a conoscenze fornite da esseri non umani, ovviamente gli alieni. Altri vedono nella mappa un eco delle conoscenze di Atlantide e di altre civiltà scomparse che avrebbero cartografato il globo prima della storia conosciuta. Una delle ipotesi più audaci è che antichissimi navigatori avrebbero raggiunto l'Antartide in un'epoca in cui era libera dai ghiacci, non si sa quando, suggerendo che esistessero culture avanzate ben prima di quelle storicamente documentate. Ovviamente queste idee si scontrano un attimino con le evidenze storiche.

per la nostra epoca, e il che ci porta a immaginare che determinate cose che aveva disegnato Piri Reis fossero ad esempio l'Antartide, quando lui probabilmente stava disegnando tutt'altro. Insomma, sarebbe un nostro errore di interpretazione. Infatti, molte delle terre che si ritiene fossero impossibili da conoscere sono in realtà isole già note a Piri Reis e alla storiografia ottomana, semplicemente posizionate male, cioè messe in un altro punto. L'Antartide stesso, in realtà, se guardato da un'altra prospettiva, è esattamente la costa del Sud America anomalamente allungata, perché Piri Reis appunto non aveva informazioni precise su quella parte di mondo, sulla Patagonia. Oltretutto, il buon Piri Reis posiziona nella sua mappa le isole inesistenti e leggendarie di cui abbiamo parlato qualche pillola fa, come Atlantide o come i Brasil.

0: C'è un altro gruppo di isole vicino all'America del Sud che viene per lo più interpretato come le isole del Mar dei Caraibi, isole che teoricamente Piri Reis non avrebbe potuto conoscere, ma la realtà è che se si va a vedere, fra quelle isole ce ne sono un paio che sono isole effettivamente caraibiche, il cui nome era però già arrivato in Turchia all'epoca di Piri Reis, e le altre sarebbero in realtà la rappresentazione delle isole giapponesi, perché Piri Reis stesso non aveva compreso che l'America fosse un nuovo continente, ma pensava, un po' come Colombo, che fosse l'India. Tutte le terre misteriose che Piri Reis pone nella sua mappa e che, interpretate dal punto di vista moderno, sembrerebbero derivare da conoscenze sofisticatissime, quasi sovrumane, derivano invece da ignoranza. Non l'ignoranza di Piri Reis, che per carità era un cartografo eccezionale per l'epoca, ma dall'ignoranza generalizzata. E dunque Piri Reis sbagliava a disegnare la Patagonia e noi ci vediamo l'Antartide. Sbagliava a posizionare il Giappone, posizionandolo di fronte alla Florida, e noi ci vediamo le isole caraibiche. Per Wake Up Pills oggi è tutto, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
3: Animal House.
2: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
4: La fiera delle fiere.
5: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: State ascoltando
4: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno signori, buongiorno a tutti, 6 minuti e 30 secondi, venerdì 11 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come va?
6: Tutto bene, tu come stai?
5: Bene, fuori è buio, eh?
6: È buio,
5: buio
6: ieri
5: e
6: è
5: c'è...
6: È picchiato ieri, mi è
5: Ammazza,
6: sembrato, vero?
5: Ieri l'ha mandata giù forte, forte. Tra l'altro stamattina, fortunatamente, c'è, come dire, una, un'aria leggermente...
6: Beh, un po' più fresca.
5: Cioè, nel senso,
6: notte,
5: si respira, dai, si respira. Tu. Si respira molto meglio, ecco, insomma, speriamo, speriamo che tenga senza i disagi che ha portato. Sappiamo che in parecchie città ci sono stati dei problemi, anche a Roma,
6: pesante.
5: Mi sembra in zona Tor Vergata o dintorni, insomma, c'è stato qualche problemino proprio alla circolazione, alle vetture, insomma, vabbè. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Partiamo subito con gli Offsprings di The Kids Aren't Alright.
7: Back in time.

0: Novità firmata Anthrax, la potete votare sul sito radiorock.it dentro da due settimane. Buongiorno signori belli, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Sappiate, siate certi del fatto che potete intervenire qui da noi, lo potete fare grazie al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, sentiamo ancora. Ciao,
1: buongiorno belli. Finalmente si è dormito tranquilli stasera, senza bottate di caldo.
0: Vero.
1: E niente, inutile dire che c'è un sonno che sembrano due, io ho fatto tardi con una cena con gli amici. E niente, dai, oggi è venerdì. Bella!
0: Al mattino, la sera poi, al mattino che si diventa?
2: Quello, esattamente.
0: Di la verità, la cena tra amici, come è andata a finire, che avete fatto, Sozzoni? Prima pagina dei giornali? No. Non mi va. Seconda pagina dei giornali. Si sta parlando di. In Italia si parla della legge elettorale con la maggioranza che si ricompatta e arriva al sì del Senato. Meloni turnano le preferenze, l'opposizione attacca. No, non è vero. E oggi, ragazzi, un po' dappertutto. Ci siamo arrivati. Me ne sono accorto ieri sera, sentendo una cosa a G24. Oggi è 11 settembre 2026, si celebra il 25esimo anniversario dall'evento, insomma, delle Torri Gemelle, 25 anni fa.
2: Tanto tempo.
0: Sono tanti,
2: sì,
0: sono tantini proprio.
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: Un quarto di secolo quasi.
0: Sì, un evento che cambiò definitivamente una serie di cose nel mondo, oltre che determinati equilibri e poi, insomma, anche determinate, purtroppo, vicende legate a guerre varie, ha cambiato anche tutta una serie di comportamenti. Basti pensare a quello che è stato riformato negli aeroporti dopo l'11 settembre e anche nel, insomma, dire, nel rapporto che c'è stato proprio tra la gente, cioè, insomma, è stata una di quelle cose che segnano, no? Come quando si dice che il Covid, che sembra una cosa accaduta, non so, ogni tanto uno ci pensa e dice: quando è successo? E l'abbiamo vissuta invece, e ha cambiato definitivamente alcune abitudini, così anche l'11 settembre, che tra l'altro è uno di quei giorni, quando capitano queste cose, sono quei giorni che tu ti ricordi perfettamente dove stavi, cosa facevi, come e perché. Sono eventi talmente tanto segnanti, insomma, ci mancherebbe altro.
2: Beh, sì, è stato veramente epocale.
0: Un ricordo vivido, cioè io veramente sembra di viverlo in questo istante. Mi ricordo esattamente dove stavo con la macchina, un'uscita dal raccordo sulla uscita 1 per l'Aurelia, e lo sentii alla radio, i primi segnali, per poi arrivare a casa e vedere la roba, sembrava un film, e invece

0: Blondie Dreamin', buongiorno signori, buongiorno. Che cafonata. C'è una pagina che si chiama The Roman Post, che si occupa di tante cose, di intrattenimento, sa, più o meno leggero. E a Roma coatto potrebbe essere un complimento a volte, cioè nel senso si intende, a volte la parola coatto può essere anche, può avere delle accezioni positive, tipo a Roma ci sono gli insulti, quelli che sono dei complimenti, cioè per esempio il famoso mortacci tua romano ha diverse accezioni, no?
1: Sì. Cioè perché a seconda del contesto tono con cui viene messo.
0: Può essere offensivo, molto grave, invece può essere
1: molto
0: quasi d'apprezzamento.
1: Certo.
0: Diciamo, mortacci tua, è proprio bravo. E invece che cafonata è proprio una roba che è relativa al fatto che insomma non si può guardare. Per esempio, in una serie, in questa slide, in questo carosello di immagini che fanno molto ridere, dice che cafonata, è messo insieme una sequenza di cose che possono esserlo. I fantasmini che spuntano dalle scarpe da barca. Che cafonata. Il quadrante dell'Apple Watch sempre acceso. In effetti sì, un pochino. Sai quei telefoni, gli orologi, vabbè, i smartwatch si chiamano,
1: sì,
0: no? E sempre accesi. Chiamare tutti o tutte amo o amò.
1: Vabbè, fastidioso parecchio.
0: Quella sì. E devo dire che purtroppo, almeno per quello che mi riguarda, è diventata pure un po' un'abitudine in tanti negozi. Anche senza nessun tipo di livello di conoscenza.
1: No, caro
0: tesoro.
1: Caro
0: dai.
1: Cara, sì.
0: Mamma
1: un po',
0: mia.
1: Sì, un po', però poi mi metto anche, no, nei panni di chi ti deve servire, che non conosce il tuo nome, ma deve essere confidenziale. E allora quello è un
0: modo...
1: Ma non
0: mi chiama, ciao, che se mi date il turno dici ciao, cosa vuoi, ciao, cosa ti posso offrire, ciao, cosa cercavi,
1: so, però
0: ma
1: poi...
0: che tesoro, dai,
1: Mauricio. No, pure a me mi dà
0: fastidio,
1: però forse dobbiamo essere pure noi un po' più labili.
0: Oppure subito ci presentiamo, ciao, sono Alessandro, mi potresti chiamare allora?
1: Per nome invece di dire caro, cara, grazie.
0: Allora, che cafonata le sneaker d'alta moda, sono completamente d'accordo. Sapete le sneaker, no? Le sneaker sono tecnicamente scarpe, chiamiamole da ginnastica, diventate per utilizzo quotidiano, ormai insomma da una vita. Però ecco, questa è la definizione tecnica. Ci sono appunto delle grandi firme che nel tempo le hanno fatte. Per esempio ci sono Emporio Armani, di Valentino, insomma, di Dolce & Gabbana. Ecco, sono un po' una cafonata, è vero, sono sempre un po' troppo too much. Che cafonata l'uomo pieno di bracciali da Riviera Romagnola. E mette una foto che è vera. Aspetta, te la giro, Mauri, eh. Non so come farla vedere a voi, ragazzi. Magari ve la descrivo, forse vi è capitato di vederla. Sono quei braccialetti,
1: sì,
0: che sono argento e stoffa colorata, praticamente, che quest'estate si vedevano. E in effetti devo dire sì, che l'uomo pieno di bracciali da Riviera Romagnola sa un po' di...
1: Sì, poi bisogna vedere anche l'età, perché insomma se lo vedi su un ragazzo dei 15, 16, ma pure 20 anni, 22, 25, quando iniziano a essere un po' più grandi, perché poi io penso, forse sbagliando, che forse c'è un'età in cui c'è...
0: Ma
1: un
0: certo
1: limite,
0: che
1: no?
0: C'è un'età, dai Maurizio, sì, è vero, ci sono delle
1: cose. Cioè, nel senso, ci sono delle cose che poi stonano, che ne so, ecco, al braccio, al polso, in faccia,
0: dai,
1: a una persona adulta, insomma.
0: E beh, cioè, è così, su.

0: quante occasioni per dire che caffonata. Allora, dicevamo, ricapitoliamo, le i fantasmini che spuntano dalle scarpe da barca, gli Apple Watch, gli smartwatch in genere, quelli sempre accesi, in effetti, sì. Che caffonata chiamare tutti quanti o tutte amo, amò, tesoro caro. Che caffonata le sneaker d'alta moda. L'uomo pieno di bracciali come fosse in Riviera Romagnola. Soprattutto, parliamoci chiaro, quando, e questa è un po' una roba che riguarda noi, quando ha superato, insomma, una certa. Che caffonata l'aria condizionata sotto i 22 gradi. Quando entri in quei posti sta 19, 18. Che caffonata la priority sul volo low cost. Cioè quelli che comprano la priority sul volo low cost. Che caffonata i volantini fatti con l'intelligenza artificiale. E qui ne pubblicano. Sai che sono d'accordo? Ne ho trovati quest'anno.
1: Si tagliano i costi
0: per un paio di sagre. Lo sai che mi ha dato proprio fastidio? Perché non so, uno una sagra immagina proprio una roba di veracità. Pensare che il volantino per pubblicità della sagra è fatto con l'intelligenza artificiale, dico, che
1: un
0: cavolo,
1: un po' te fate artificio.
0: Sì, un pochetto sì. Che caffonata i mini ventilatori portatili. Parliamone. Hanno invaso il mercato quest'anno,
1: Ma quest'anno è stata dura.
0: Anche se credo che in futuro
1: credo, altro che mini, cioè ci vorranno i mini condizionatori portatili. Cancelli,
0: ragazzi.
1: Perché, cioè, non lo so.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: C'hai ragione, Mori. Ma tipo Dago Spia, Madonna, pare un carro di carnevale. Un altro che c'ha un anello che pare il vescovo di Costantinopoli è Mario Tozzi. Madonna, quando vedete le trasmissioni che guardate le mani dico, ma che cazzo va a portare qua anelli?
3: Ciao T-Rock, ciao Maurizio.
1: Buongiorno.
3: Io stavo a pesca il giorno dell'11 settembre, cioè ho 12 anni, quindi mi è venuta in mente Ain't It a Shame di Nirvana. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te.
4: Ma buongiorno, amori, tesori, cari.
0: Buongiorno Salvatore.
5: Pure quelli che chiamano tutti bro.
0: Anche, sì, assolutamente.
1: Sì, un po' sì,
0: che caffonata sposasse agosto?
1: Pensiamoci, riflettiamoci.
0: Ecco, facciamo una bella riflessione, ragazzi. Io non credo che si possano più fare certe cose.
1: No,
0: in determinati mesi. Non credo che sia possibile.
1: Penso.
0: Che caffonata il deodorante intesa? Che caffonata le storie in barca che non è la tua?
1: Se uno viene invitato,
0: o se affitta per andare in vacanza, dai. Però sì, poi linea di principio hanno ragione. Libertines Run!

0: del venerdì, quindi l'ultimo giorno per voi lavorativo la settimana. E niente, di queste cafonate c'era un ragazzo qua che
1: come me
0: aveva l'abitudine, ciao lei quando mi vedeva, ci ho detto senti, a parte per l'età sei un po' più piccolino di me, ma tu lo sai lei chi ci si chiama? Te l'ho detto.
1: Oddio, chi ci si chiama?
2: Attenzione, chi ci si chiama? 3899 106 600, il mistero.
1: Allora, aspetta, sto leggendo un messaggio che è privato per noi, quindi adesso ascoltatevi LS Dunes, Permanent Rebellion, andiamo in break, poi torniamo. Chi è che si chiama Le?

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Sveglia! Stai ascoltando
8: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
10: On Radio Rock.
11: Bravi, fate questo e avrete una vita lunga e prospera. Ascoltate il Rock Show di Radio Rock. Ripartiamo con i Blur, Song 2.
10: Radio Rock, back in time.

0: 21 agosto, Thrasher segna il ritorno da solista dopo oltre 10 anni di Brandon Flowers, frontman dei Killers, qui con Tiger's Blood. Buongiorno signori, buongiorno, buongiorno a tutti. Una cafonata, per me anche l'infradito, pure al supermercato sono una cafonata terribile. Questo ci scrive il nostro Marco.
1: Bisogna vedere che tipo di infradito, no?
0: No, una cafonata, non si può mettere l'infradito al supermercato poi, Maurizio, sei pazzo?
1: Ah, guarda, io penso che con il caldo che ha fatto quest'anno è tutto lecito. Cioè, io anche andare in mutande al supermercato, considerando la temperatura che c'era.
0: Una cafonata è l'adesivo di Bebè a bordo sulla macchina, firmato Zuccotto. Buongiorno, ma invece secondo voi è cafone chi porta l'orecchino dopo una certa età, tipo 50? Ma no, oddio, dipende se... Allora, no, tendenzialmente no. Allora, partiamo dal presupposto, ognuno fa come gli pare, okay?
1: Massimo,
0: ognuno fa
1: poi
0: quel che vuole e faccia quel che vuole. Poi penso che non è il come dire, cioè l'orecchino non mi disturba. Sarà che è una cosa talmente tanto pure sdoganata, insomma, dai. Non lo so, ci sono altre cose che fanno un po' sorridere. Insomma, stiamo parlando un po' di queste cose che possono essere come dire inchiuse sotto il grande gruppo della cafonata in genere. Oh, c'è una roba fighissima su una pagina che si chiama Books Culture, che parla appunto di libri, e c'è delle curiosità su autori che sembrano completamente inventate. Allora, D'Annunzio cambiò la parola automobile rendendola femminile. Riteneva che l'auto andasse domata e comandata proprio come una donna. Bene, uno sguardo di modernismo, però abbiamo pure di D'Annunzio. E quindi, mentre Gabriel García Márquez scriveva Cent'anni di solitudine, uno dei suoi romanzi capolavoro, era talmente povero che vendette l'auto di famiglia per mantenersi.
1: Hai capito?
0: Quando finirono pure quei soldi, la moglie iniziò a impegnare tutto quello che c'avevano a casa: televisore, frigo, persino gioielli. Questa conferma del fatto, no, che, come dire, quando uno decide di voler perseverare in un'idea, malgrado forti difficoltà, se arrivi a...
1: grandi difficoltà.
0: Porca miseria, se arrivi a venderti tutto quello che c'è dentro casa. Marcel Proust fece rivestire interamente di sughero le pareti della sua camera a Parigi per isolarsi dai rumori della strada e per proteggere i polmoni fragili. Fu lì, praticamente quasi sempre a letto, che scrisse gran parte della Recherche.
1: C'è rimasto tanto, considerando quanto è lunga. Credo che sia il libro più lungo mai scritto.
0: Emily Dickinson, invece, lei visse quasi tutta la vita adulta chiusa nella casa di famiglia, sempre vestita di bianco. Scrisse quasi 1800 poesie, meno di 10 pubblicate mentre era in vita. Il resto fu trovato tutto dalla sorella dopo la sua morte in un cassetto. Mentre Herman Melville, che scrisse Moby Dick, al tempo fu un fiasco commerciale e critico, ma proprio grave. Melville infatti passò, diciamo, tutti gli ultimi 20 anni della sua vita come ispettore doganale a New York, dimenticato tra l'altro come scrittore, come morì convinto di essere un fallito, tant'è che il romanzo infatti fu riscoperto solamente decenni dopo. Quindi il povero Melville, diciamo che se n'è andato pensando di aver fatto...
1: Non ha mai goduto del successo avuto. Perché poi, voglio dire, è un capolavoro, eppure un grande classico, ancora oggi, no?
0: E poi Lovecraft, inventore di orrori marini, come per esempio Cthulhu. Racconti spaventosi. Provava una repulsione autentica per il freddo e per i frutti di mare. Cresciuto sulla costa del New England, che avrebbe reso teatro dei suoi incubi, praticamente non tollerava né il clima né la cucina del posto dove viveva. Quindi pensate pure che...
1: Infatti ha generato storie, insomma, terrificanti.
0: Parecchio. Agatha Christie, nel dicembre del 26, sparì nel nulla per 11 giorni. L'auto ritrovata abbandonata, nessun biglietto, migliaia di persone mobilitate nelle ricerche. La trovarono in un hotel, registrata sotto falso nome, e non parlò mai più di questa storia, né a chi glielo chiedeva, né mai in nessuna autobiografia, per esempio.
1: Sai che io ho visto una serie televisiva che partiva da questo evento e supponeva il fatto che lei avesse trovato il modo di viaggiare un po' nel tempo, per cui quegli 11 giorni si è sviluppata poi tutta una storia. Perché in effetti c'è questa parentesi nella vita di Agatha Christie che non si è mai sciolta,
0: mai.
1: E è rimasta molto misteriosa, e parte proprio dal fatto che lei arriva in questo

0: visti a luglio scorso durante la festa, diciamo, organizzata da Underground Si Muove, da ragazzi di quelli del Febbre dal vivo, vi consiglio vivamente di seguire questo gruppo, e se vi capita di andarlo a vedere dal vivo, andate, ci sono veramente degli animali da palcoscenico.
1: Pure a me mi fa strano vedere un vecchio come me, che ce n'ho quasi 70, con l'orecchino all'orecchio. Però poi penso, ma questo ce l'ha da quando c'aveva 15 anni, ma perché se lo dovrebbe levare adesso? Perché a me mi dà fastidio, a parte poi non me ne frega un cazzo, però.
0: Dici giustamente, ma perché dovrebbe levarlo? No, si parlava di queste cose, no, ritenute una cafonata, che poi in realtà, ragazzi, il punto è sempre lo stesso, cioè ognuno faccia un po' come vuole, no? Okay.
2: Ma l'essenziale è, insomma, sentirsi, ecco, a proprio agio.
0: Sì, fate sempre come volete. Vi sentite bene? Vi sentite a vostro agio? Ecco, non vi preoccupate. Poi per giocare, per ridere, insomma, ci sono delle robe che vengono definite, diciamo, un po' cafonate. Stamattina, appunto, questa pagina faceva una sorta di listone e ci metteva dentro i fantasmini che spuntano dalle scarpe da barca, gli Apple Watch che sono sempre accesi. Ma quello è un po' relativo al fatto del telefono. Ma come la gente che ha auricolari? Oh? Cioè, la gente che vive con questi cazzo di questi auricolari, quelli.
2: Sì, perennemente si all'orecchie, sì.
0: Quelli che vanno adesso, queste diabolerie. Gli AirPods, che per carità, c'ho anch'io, ma c'è gente che li utilizza proprio, cioè, che ne so, esce, sta in conversazione, sì. C'hanno sti fregna orecchie, e poi dico: che cosa senti? Che senti? Che dice sì, se parli di ma non sentirai mai bene come senza quel fregno in orecchio, ma soprattutto, ma che devi fare con quel coso dentro l'orecchio? Che cosa ci devi fare?
2: Sei pronto a rispondere al telefono ogni qualsivoglia.
0: A che cosa calma.
3: L'essenziale è invisibile agli occhi, caro Mauri.
0: Caro Mauri, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ricordalo, Maurizio. Capito?
2: Sì, è una cosa, ricordalo, sulla quale rifletterò.
0: Poi, io continuo a dire che chiamare tutte e tutti amo, tesoro, caro, quella è la vera cosa che mi dà una noia mortale, che dici: ma perché? Perché? Eppure sta prendendo piede. Allora, aspetta, c'era una robina che volevo. Ah, no, c'è, tra poco ne parliamo. Noi spesso, no, parliamo di giovani, che è un atteggiamento tipicamente da boomer, cioè da vecchio. Il vecchio che parla dei giovani e li giudica. No, ora è un grande refrain, cioè, nel senso, mi ricordo anch'io quando avevo 20 anni e sentivo questi over 40, over 50 che parlavano dei giovani, dicevo: ma perché ci dovete giudicare? No? E oggi, certo, chiaramente ti trovi, no? Sento la vita una ruota. Bene, spesso ne parliamo, spesso siamo noi a giudicarli, spesso emettiamo sentenze e diciamo che quasi sempre arrivano delle bocciature. No, sta generazione è così, sta generazione è quella. Fabio Caressa, che è stato ospite del podcast Decore, e diciamo che ha espresso un parere abbastanza, come dire, tranchant, in un senso insolito.

0: Backstreet Boys, The Back Body. Buongiorno signori, oh, aggiornamento Champions League dopo la prima giornata in cui insomma non siamo andati benissimo con le sconfitte di Inter-Napoli. Ieri arrivano due risultati positivi, la Roma pareggia in casa del Fenerbahce dopo essere passata in vantaggio, purtroppo viene raggiunta e non riesce a sbloccare la gara, però insomma si porta a casa un punto su un campo difficile. E poi all'esordio la vittoria convincente del Como, che ormai definire insomma come dire una cenerentola che sta facendo sarebbe un errore proprio strategico. Il Como sta dimostrando di essere veramente una grande realtà e anche all'esordio in Champions vince 4-1 contro il Lipsia e vince senza o nessun ombra di dubbio proprio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Come
0: buongiorno.
1: State? Tutto
0: molto
1: bene?
0: Molto bene.
1: Io giro con gli auricolari sempre, o quasi sempre, ma non per rispondere al volo alle telefonate, solo per sentire la musica. La gente mi parla e io
2: e tu ascolti la musica.
1: Annuisco. In realtà sto andando a tempo di musica.
2: Quindi è un modo per isolarti dal mondo esterno.
0: Ok, vedi, però c'è una spiegazione, cioè nel senso... ti isoli, è questo che dico, cioè, nel senso, per carità, però lo dici anche tu, i vecchi andrebbero ammazzati da piccoli, sì. Dice Salvatore, dice
2: alcuni io sono pesantini,
0: io sono uno di quelli che se lo incontri al supermercato da solo a pranzo mentre cammina, in generale è sempre un auricolare, ma perché in realtà sento voi o comunque la radio. No, aspetta, è chiaro che se uno sta da solo camminando, che non sto parlando di quello, io sto parlando e purtroppo devo dire, almeno a me è capitato più di una volta, di gente che mentre stai parlando, cioè nel senso che ne so, stai facendo una chiacchierata tutti insieme o stai parlando di alcune cose, gli trovi un orecchio auricolare che dici ma che cazzo ci devi fare, ma chi sei? Che devono comunicare così urgente?
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io vivo perennemente con l'auricolare, ma se non fosse per quello neanche potrei sentirvi tutto il giorno.
2: Vedi?
0: Europa e volley maschile, vittoria Napoli 3-0 sulla Svezia. Non c'è solo il calcio, hai ragione caro Mauro, l'abbiamo detto, bravo. Oh, dunque dicevamo di questa intervista di intervista, diciamo, è stato ospite nel podcast Decore. Allora, parlando, gli è stato insomma un po' chiesto sul discorso dei giovani, no? E il discorso è andato sul lavoro. Voi sapete, ogni tanto escono queste domande, non si trovano più i candidati, i ragazzi no, hanno cambiato il mondo, questa generazione. Ecco, Caressa ha detto molto chiaramente, cioè, siamo un mondo che pensa solo ai vecchi, a noi, dice.
2: È vero, ha ragione.
0: Dovremmo fare un passo indietro e pensare invece a questi ragazzi. La narrazione su questa generazione è diventata scandalosa, vengono accusati di non aver voglia di far niente. È che semplicemente noi non li capiamo. Siccome sanno che ormai la prospettiva sarà quella di guadagnare 1500 euro al mese, magari dicono, senti, sai che c'è, prima di infilarmi in questa roba che non cambierà mai,
2: certo,
0: e che mi omologherà e che tra l'altro non mi dà speranze di pensare ad un futuro in crescita, ecco, prima di infilarmi in tutto questo magari voglio un po' più di tempo per vivere. Quindi diciamo che, come dire, è un punto di vista da un adulto che solitamente non si sente.
2: No.
0: No? Lui dice chiaramente, regà, gli abbiamo lasciato un mondo, specialmente quello lavorativo, in cui il guadagno è quello che è perché c'è la crisi, i soldi, mercato
2: certo,
0: non gira.
2: Certo.
0: Le prospettive di crescita e di carriera, anche economiche, sono ridicole e magari questa generazione ha detto, sai che c'è, se questo deve essere...
2: do priorità ad altro.
0: Aspetto prima di entrare in questa turbillon o comunque voglio del tempo per me. Che ne pensate? Buon Caressa è andato giù duro, eh?

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip. It.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: The Rock Show.
4: The Rock Show.
3: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
4: Yes.
3: Rock Show.
4: Yes.
5: The number one. The only one.
6: Questo è
3: The Rock Show.
6: Il morning show di Radio Rock.
5: L'unico e solo.
3: The Rock Show.
7: On Radio Rock.
5: Siamo pronti, siamo pronti alle 7 e 4 minuti, venerdì 11 settembre 2026. Ci siamo nel The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo insieme sino alle 10 anche quest'oggi. E oggi prima puntata dell'anno del Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo. Buongiorno Boris.
8: No,
5: eccoci
8: no.
5: qua, benissimo. Alessandro Tirocchi, Maurizio Pariconi, Martina Caronna.
8: Buongiorno.
5: Tra pochissimo, dopo i Garbage, iniziamo.
7: Radio Rock, back in time.

0: Happy When It Rains. E beh, ieri ha piovuto tanto, tantissimo. Tantissimo a Roma, almeno a Roma, ma credo un po' in tutta Italia. Pioggia. Oggi invece la giornata come sarà, Maurizio? Hai dato un'occhiata alle previsioni meteo di oggi?
1: Pare giornata nuvola, ma non dovrebbe
0: non piovere. Dovrebbe piovere. Bravo Mauri. Grazie, Mauri. Bravo Mauri per questo intervento. Lo sai che c'è? Allora, clamoroso dal New York Times quest'oggi, dal New York Times c'è una roba.

0: sono bravo, vado a fare turismo.
1: Sei consapevole,
2: che è il sale in zucca.
0: Consapevole. C'è gente che va, orde di persone che fanno casino, che rompono i coglioni, eccetera, eccetera, e creano il cambiamento climatico. Allora,
2: ti fai in giro a chiedere carte igieniche.
0: È uscita fuori, non so perché, da qualche anno il trend di scalare l'Everest. Ragazzi, se
1: è
0: c'è
1: una cosa fuori di testa.
0: Allora, l'Everest non è una montagna da scalare, non rompete i coglioni. Se siete degli alpinisti, provate forse, perché ci sono anche degli alpinisti che non l'hanno mai scalata l'Everest, ovviamente.
1: Certo,
0: no?
1: Ma che facile, nel tentativo, perché
0: gente che scala l'Everest. Cosa cazzo scalate l'Everest? Comunque, vabbè, l'Everest, sempre più persone, leggo dal New York Times, Maurizio, vanno sull'Everest. E qui mi riallaccio anche un po' al racconto che stavi facendo, no? Di te a lì dove era, a Capocotta,
1: Agropoli,
0: no?
1: Certo,
0: ad Agropoli. È molto Termoli, simile come meccanismo, nel senso,
3: all'altitudine.
0: Senti questa, senti questa. Aumentano i turisti sul Monte Everest di anno in anno. Il Monte Everest non ce la fa più a sostenere questi turisti che ogni anno aumentano.
2: E tu che dici?
0: Allora, cosa accade? Senti qua, New York Times, senti questa notizia. Allora, soltanto... Perché ti metti così come Mussolini e fai questa notizia?
2: Perché voglio proprio sentire che succede.
0: No, no, per dire,
2: no, voglio proprio capire che succede.
0: Allora, pensate che solo l'urina... Solo, Maurizio, l'urina... che è rilasciata dagli alpinisti, leggo dal New York Times, solo l'urina rilasciata dagli alpinisti al campo base Everest, cioè da dove si parte per poi fare,
2: quindi non la cima, eh?
0: La scalata,
1: sui 5.000 e qualcosa,
0: esatto, scioglie ogni stagione 154 tonnellate di ghiaccio e neve.
3: Ammazza, si piscicchia.
0: Pisciano, Maurizio.
2: Pisciano tanto.
0: Questo per farti capire. Vanno su, che cazzo pisciate? Vanno su e pisciano in terra.
2: Ma non c'è una sacchetta?
0: Ah, mamma mia, guarda.
1: Ma là è tutto, cioè lì è veramente tutto mega estremo. Nel senso, adesso non so come fanno per fare i bisogni.
0: È tutto mega estremo.
1: Però no, nel senso, non è che ti dirigi i pantaloni semplicemente.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: ti pisci
2: addosso. No, ma non posso trovare una roba per...
1: No,
0: ci sono dei pantaloni
1: però,
0: con delle
1: credo.
0: Sacche speciali che praticamente ti risucchiano
2: tipo
0: l'astronauta,
1: che si apre a
3: tipo
1: parte
3: dune,
1: che
0: tipo
3: dune.
0: Sai, hai presente il treno? Tutto viaggia accanto al finestrino, praticamente, no? Sono i grassi che si sciolgono.
2: È
0: allora,
2: grande paradigma della vita, questo.
0: Sono perfettamente d'accordo.
3: Transegniamo sto Everest e punto. Non c'è
0: guarda, tu scherzi, ma secondo me
1: c'è la fila per salire in cima.
0: Tu pensa, senza arrivare all'Everest, alla scalinata dei turchi in Sicilia, no? L'hanno dovuto aiutare perché se no la stavano distruggendo.
2: Non so se avete letto di quel scandalo, diciamo, quest'estate un rifugio in montagna che è diventato virale per un bombolone.
0: No, vabbè, poi
2: che tra l'altro non facevano manco loro, lo prendevano in una pasticceria e lo portavano su a un rifugio.
0: Questo è un grosso problema, ragazzi.
2: E per poco non casca della gente perché per fare la fila. Ma dai, ma che cazzo, un bombolone.
0: Allora,
1: è pure selezione naturale. Sì,
0: però rovini, perché, rovini la roba e rompi i coglioni. Cioè,
1: sì, no,
0: anche,
1: sono d'accordo.
3: Ho capito, ma solo tu ci puoi andare in giro, fammi capire.
0: Sì,
1: no, però lui va
0: coscienzioso.
3: Vai a rompere i coglioni in giro per il mondo, dappertutto.
0: Il mio punto era esattamente... Bravo Maurizio. Il mio punto era esattamente questo. Io lo posso fare e l'altri no. È esattamente questo. È esattamente quello che volevo dire, cioè per viaggiare, ragazzi, bisogna saper viaggiare, bisogna essere in grado, e non possono viaggiare tutti, e qui ci vorrebbe pure, oltre all'educazione sesso affettiva, ci vorrebbe pure l'educazione al viaggio.
1: Ma io
0: la estenderei
1: anche
0: ragazzi,
1: a dove vivi in realtà, perché poi tu porti modi, modi che hai dove vivi, cioè nel senso,
0: diciamo che
3: è una
0: aumentando
3: di in generale,
0: diciamo che
3: no?
0: Aumentando il numero dei viaggiatori
1: aumenta
0: anche il numero dei viaggiatori, chiamiamoli indisciplinati. Però voglio dire, io per esempio cioè, hai presente quel video che gira, sta diventato un po' virale sui social, di quella turista, credo americana se non sbaglio, che inseguiva una Maiko, cioè una giapponese vestita, diciamo, in modo tradizionale, immaginatevi la geisha, diciamo così, in Giappone, quella che noi conosciamo così, a Kyoto, se non sbaglio, la inseguiva e lei palesemente non si voleva, perché voleva riportare a casa la foto della, della Giappone, certo. Lei palesemente non si voleva far fotografare e lei la insegue andandole, correndo un po' per andarle avanti per fare sta foto. E lei,
3: civiltà,
0: allora io dico, questo io Maurizio non lo faccio. Probabilmente non lo fai nemmeno te se viaggi, non lo fa nemmeno Alessandro, non lo fa nemmeno, però ci sono delle persone, tante.

0: E purtroppo lo fanno, quindi per questo io dico che noi possiamo viaggiare ed altre persone no. Secondo me è così. Oh, ragazzi,
1: No, diciamo una cosa, che visto questa che democratizzazione
0: del viaggio, no? Allora, se volete viaggiare, imparate a viaggiare.
1: È quello
0: anche
1: che dico, visto che c'è questa possibilità di poter viaggiare, fortunatamente, no? Nel senso, è diventato un po' più semplice. Forse è vero che uno dovrebbe, tipo, a scuola, sai,
0: una volta,
1: educazione civica.
0: Una volta un viaggio costava delle cifre improbabili, no? È anche più complicato, durava di più, dovevi fare più scali. Era tutto
1: era
0: molto più complesso.
1: Organizzarlo.
0: Era difficile organizzarlo. Cioè, quindi viaggiavano i super ricchi, no? Quelli che se lo potevano permettere, vabbè, che magari erano abituati. Adesso è un po' per tutti. E questa cosa non è necessariamente negativa, però in qualche modo, ragazzi, bisogna intervenire. Perché
2: anche
0: perché
2: sennò super
0: così...
2: ricco non è l'equivalente di civile.
0: No, ma è un discorso di abitudine anche al viaggio.
2: Sì,
0: no?
2: Sì,
0: cioè, quelli i ricchi che facevano il Grand Tour, poi, tra l'altro, spesso erano quelli che se la compravano l'educazione, nel senso che avevano dei precettori, erano veramente più istruiti.
3: Erano pure quelli che si riportavano a casa le teste delle fante.
0: Sì,
3: magari,
0: anche
3: no?
0: Magari,
3: o
0: sì. Magari. Però per dire,
3: non è che erano proprio
0: però
3: civili.
0: Sai, viaggiavano di meno e quindi chiaramente c'erano meno persone.
3: Diciamo che forse dovremmo avere un'educazione alla civiltà in generale.
2: Sì, no,
3: per
2: relazionarci
3: per le cose,
2: proprio
3: per la natura,
2: con il pianeta
3: e rispettare le cose, le persone.
1: Però mi chiedo, torniamo fra poco. Vedo fare delle cose abbastanza, sì. È vero, no? Io sono convinto che quelle persone, quando stanno a casa normalmente, non le farebbero determinate
2: non lo
1: cose.
2: So, sai.
1: Io prendo, secondo me, una specie di euforia.
2: Non credo che siano rispettosi. Esatto,
3: magari
2: in
3: stanno a fare la fila alla posta e saltano la fila, capito? Cioè,
2: buttano la cicca per terra. Adesso non voglio sottolineare questa cosa
0: così.
2: Continua.
0: Ci sono tante persone così e questa cosa poi si amplifica nei viaggi organizzati.
3: Certo.
0: Cioè, nel senso, se io non ho soldi per farmi un tour privato e devo farmi per forza un viaggio organizzato con 20 persone, lì si amplifica tutto, ragazzi. Perché
3: stiamo facendo un discorso molto classista, però.
0: No, è così, ragazzi. Cosa classista? Non ti vergognate le cose. È la massa.
3: È la vergogna. Io sto sempre a Roma.
0: No, perché tu prima mi hai detto. Tu parti. No, però che non avere questo impulso a frenare il tuo classismo. Devi essere classista.
1: Bombo.
0: Ci fermiamo un attimo. Brand new music right here. Brand new music.

0: dicendo, chiudendo con questa frase: se non ricordatevi che se non voterete andrete all'inferno.
1: Oh.
0: All'inferno. Ecco, ragazzi, sembra delle cose che uno si inventa la mattina, cioè, veramente tra di non si diceva che Berlusconi rubava il lavoro ai comici, no? Ma Trump siamo veramente a molto oltre, non è un discorso solo di comici, è proprio la creatività in generale,
2: anche
0: di inventarsi una roba di questo genere, che uno diceva
3: all'inferno.
4: Questa storia dell'inferno un po' mi ha conquistato.
0: Sì. Vorresti votare, ti dispiace non essere americano per non poterlo votare.
5: Buongiorno,
0: non poter
5: Alessandro
0: votare.
5: Da Livorno.
1: Buongiorno.
5: Nulla, io volevo solamente dare il buon fine settimana. Sì. E come dice sempre il mio amico Vimmano accanto a me, se oggi piove, non li date colpa agli ombrelli.
0: Non li date colpa agli ombrelli. Allora, sì, la civiltà non è di tutti, ma come la risolvi? Ci vorrebbe, secondo me, un po' di educazione al turismo.
1: Educazione
0: al turismo, cioè ci sono delle regole base, secondo me, che tu puoi, come dire, apprezzare anche semplicemente, no? Quando fai un viaggio in aereo, oppure quando sei nelle location, quelle, sai, prese d'assalto da quelle più importanti, no? Su come comportarsi, insomma, soprattutto sui viaggi organizzati, dovrebbe essere, come dire, vuoi fare il viaggio organizzato, devi fare sei ore di corso di come si fa.
1: Veramente di base è come ti comporti nella vita, perché non capisco che cosa succede, perché ti cambia il modo in cui ti relazioni quando vai in viaggio.
2: Io penso
1: che sia proprio come tu ti comporti,
0: però ci può essere quello che diceva Alessandro, ci può essere che tu magari ti senti
1: autorizzato,
0: vanno via, cioè si abbattono i freni inibitori ma anche ti senti più libero, no, di poter fare delle cose in vacanza che magari a casa tua non faresti, no, quando
2: io
0: sei
2: penso
0: in condizione.
2: Che invece sia un discorso di razzismo, sai, perché tu parti dal presupposto che la tua cultura è maggiore di quella degli altri.
0: Ma non
2: per
0: sempre.
2: Cui andando
0: a volte
2: là
0: sì, a
2: prendi
0: volte
2: in
0: volte
2: maniera
0: sì,
2: no, superficiale e sotto gamba quelle che possono essere appunto
1: le usanze,
2: gli usi e i costumi degli
1: cose,
2: altri, tipo ecco, in rincorrere una persona.
1: Comunque, ma questo però dopo, in qualunque parte del mondo, rincorrere una persona e obbligarla a fare una foto, c'è una cosa fuori di testa.
0: Dopo daremo però delle soluzioni, ragazzi, che non è che diciamo soltanto quello che non va, diamo anche delle soluzioni.
4: Una cosa un po' che mi ha affranto in questi ultimi anni, girando un po' e girando per posti al nord Europa, in situazione, l'ultima è successa quest'estate a Detretà, c'è una bellissima scogliera, si vede dall'alto e diciamo si può camminare lì, ma così come mi era successo alle Moere e così come mi era successo l'anno scorso nel nord della Spagna, io spesso vado il mese di agosto,
0: vai vieni nel dunque, non rompere i coglioni,
4: chi
0: Maurizio,
4: faceva
0: il racconto,
4: la cosa
0: dai.
4: Più difficile erano sempre italiani, cioè poi a un certo punto sono arrivati dei guardi a cavallo e hanno dovuto fischiare dei coglioni.
0: Che facevi? Tu dici
4: giornata
0: cose più
4: lentosissima.
0: Okay,
4: cartelli
0: però,
4: con non vi sporgete a fare le foto. Chi si stava
0: perché siamo in disciplina, perché abbiamo bisogno di una maggiore educazione rispetto magari a tendenzialmente, poi non tutti chiaramente, no? Però
1: certo.
0: Io ci metto pure i turisti che prendono gli animali per farsi le foto, gli si avvicinano, come il signore nel video virale che si avvicina a un cervo e quello lo prende a cornate.
1: Mi dispiace, quello è proprio poi come la natura segue il suo corso.
2: Beh, ma voglio dire, no?
1: Perché c'è un animale selvatico,
0: certo,
1: che tu
0: però
1: pensi anche lì di avere diritto.
0: Se vai sull'Everest e non rispetti la montagna, poi è l'Everest a fare selezione. No, ragazzi, non possiamo metterla su questo piano. Perché
2: infatti,
0: vi spiego perché. Perché al di là della selezione, ci sono, lo ribadisco, 154 tonnellate di ghiaccio e neve che sono sciolte ogni anno per la sovrabbondanza dei turisti che pisciano sul campo base dell'Everest.
1: Un problema di immondizia,
0: quindi c'è un problema di immondizia, c'è un problema di scioglimento degli ghiacci, di scaldamento globale, cioè i viaggi.
4: Ma il numero chiuso è da escludere?
0: No, non è da escludere.
4: In alcune mete.
1: No, ma è che non serviva fino a poco fa.
4: Nel senso, tipo, ci puoi
0: andare,
4: ci puoi andare, però ti devi prenotare, magari ti capita che ci puoi andare.
1: No,
4: ma tu
1: ci puoi andare solo tramite prenotazione, cioè quella non è una cosa che tu prendi e vai, è proprio organizzata.
2: Ci stanno da
0: però i numeri evidentemente sono ancora troppo,
1: però
0: sono
1: secondo
0: troppo
1: me
0: alti,
1: non erano pronti forse a questa cosa, va chiusa.
0: Comunque, dopo le pare, ci sono un po' di idee per quello che riguarda la risoluzione di questo problema. Nessuna, ve lo dico su, faccio spoiler, nessuna è, come dire, la bacchetta magica, nessuna è meravigliosa, però qualcosa bisogna fare.

0: Bene, accett gli archive su Radio Rock. Sentiamo i nostri ascoltatori, 3899 106 600, i nostri ascoltatori e viaggiatori.
1: Vai. Buongiorno a tutti.
0: No, buongiorno.
1: Caro il mio direttore, per quanto male mi faccia, devo dire che sono d'accordo con te stavolta.
0: Attenzione.
1: Certa gente non dovrebbe neanche affacciarsi sul pianerottolo di casa. Io sono 15 anni che vado in Giappone più volte all'anno per vacanza, per divertimento, e ogni volta che mi trovo accanto a un gruppo di italiani entro in una modalità di mutismo selettivo, perché fisso, non ne manca mai una volta che prima o poi scatta la cafonata, la desica da cinepanettone.
0: Però tieni presente una cosa, ragazzi, che qui abbiamo un bias nostro, nel senso che ho un po' analizzato questa cosa. Noi siamo più portati a evidenziare, a notare le intemperanze degli italiani semplicemente perché li capiamo, cioè ci facciamo più caso. E io in uno degli ultimi viaggi che ho fatto c'erano dei turisti abbastanza cafoni che parlavano, credo, in tedesco, e io però era un po' un brusio di sottofondo, con tutto che un pochino di tedesco lo capisco, però non sei lì a cogliere la conversazione, no? Mentre l'italiano entra subito, come dire, a gamba tesa nel tuo momento, no? Nel senso che tu sei là, senti uno che parla, capisci quello che sta dicendo, e quindi sembra che parli più forte, che faccia più casino, ma a volte è un'impressione, eh? A volte anche gli altri paesi fanno casino, però magari ci facciamo meno caso perché ci sembra più esotico, no? Il fatto di avere intorno a noi uno magari che parla francese o spagnolo o tedesco o che ne so.
2: Io lo spero tanto perché c'ho proprio una sensazione di che ci rimango proprio male, perché a me sistematicamente mi capita che ogni volta che c'è qualcuno che viene ripreso da qualche l'hanno fatta noi,
0: allora
2: mi viene proprio da piangere.
0: Chiara propone le entrate contingentate, Maurizio, in tutti i luoghi fragili. Questo già avviene da qualche parte, eh? Cioè, nel senso, già è un po' così, bisognerà mettere mano a questa roba. Poi è chiaro che si scontra anche un po' col fatto che molti paesi ci campano col turismo,
3: e
0: quindi chiaramente
3: per esempio sull'Himalaya uno dei problemi è stato questo,
0: come fare, perché tu dei incassi, no, anche, quindi è anche un po' un problema, perché fare questo vuol dire rinunciare a una parte di soldi che a te servono per portare avanti l'economia del paese.
2: Per esempio,
0: quindi come
2: tu
0: la...
2: sei stato, no?
0: Sì.
2: E non pensi che anche l'Islanda, quando sono andato 3 anni fa, non pensi che anche l'Islanda sia diventata un filo troppo di moda?
0: No.
2: Non penso.
0: Per le zone legate agli acciai. È assolutamente così. L'Islanda vive e se ne sta parlando. Colpa mia che ne ho parlato in radio.
4: Tu vieni qua.
0: Ho parlato in radio.
4: Sono stato là, è bellissimo.
0: Tu ci scherzi?
4: Devi fare affari tuoi.
0: Ma no, ma
4: fare questi viaggi.
0: Allora, il principio, Maurizio, il principio non è quello. Torniamo al discorso di prima. E sì, perché il principio non è quello di non viaggiare, perché i divulgatori sono sempre esistiti, no? Prendi Chatwin, cioè il punto non è che non dobbiamo viaggiare, dobbiamo saper viaggiare, cioè, perché se no tu risolvi il problema al contrario, dici vabbè non viaggiamo così abbiamo risolto il problema, non parlare dei tuoi viaggi così la gente... no, il punto è parlarne e poi essere però consapevoli di come si viaggia, se no il tema è quello lì, no?
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
5: È una vita che non vi mando un audio.
0: Sì.
5: Però stamattina, sentendovi parlare di questo argomento,
0: che è accaduto?
5: Mi è venuto in mente quel video virale che girava qualche tempo fa di quella demente
0: in
5: Parlamento, se non mi ricordo male, che tentava di giustificare gli africani che avevano stuprato in spiaggia, spiegando che dovevano imparare che in Italia le donne in spiaggia non dovevano venire stuprate. Ecco.
0: Non ho capito niente.
3: Non mi ricordo.
0: Poi che c'entra col viaggio?
3: C'entra il viaggio, ma non
0: allora,
3: mi ricordo.
0: Ragioniamo. Sono non
2: un
0: ho capito. Sì, adesso proprio non risento con calma.
4: Ma era meglio se ne mandavi questi messaggi.
0: No, attenzione.
4: Lascia perdere.
0: No, attenzione, Maurizio. Non è lascia perdere. Maurizio, dobbiamo regalare le consapevolezze questa mattina ai nostri ascoltatori. Dobbiamo regalare delle consapevolezze. Sei un po' turbato.
4: Regalane qualcuna anche a me,
0: dopo,
4: perché io non ho più consapevolezza di quel che
0: dico. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
6: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
7: Bring on the night.
6: La serata di Radio Rock.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Rock Spot.
9: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Noi rientriamo alle 7:35 minuti con i Coldplay di Clocks.
12: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock, 7:40 minuti e adesso vi regaliamo una cosa molto bella.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche appunto nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock ti regala un ingresso adesso però inviando un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È naturalmente un evento firmato Radio Rock.

0: si parla un po' di overtourism qui a Radio Rock e anche possibilità di risolvere, o perlomeno insomma di parzialmente risolvere, o insomma rendere il problema meno impattante anche per il nostro pianeta e anche per le bellezze che vengono visitate, che spesso poi non abbiamo parlato di problemi anche legati al vandalismo, a insomma alla quiete pubblica, tantissime altre cose, al di là di quello che può essere appunto il riscaldamento globale o questioni legate a temi ambientali. Tra l'altro oggi ricominciamo il Sollazzo del Pappagallo, nel giorno in cui il nuovo documentario su Israele ha ricevuto da uno dei registi di Noatherland, ha ricevuto 25 minuti di ovazione al Festival di Venezia. Ne parleremo, insomma, si chiama Nazza ed è un documentario realizzato questa volta proprio completamente su testimonianze reali di persone che fanno parte dell'esercito israeliano, che hanno proprio documentato il loro MO, il loro modus operandi. Bene, allora intanto facciamo così, mandiamo le notizie del giorno in tre parole, le notizie di oggi in tre parole. Radio Rock News. Noi ci leviamo le notizie del giorno e non ci pensiamo più, parliamo di cose più serie poi. Insomma, mi sembra anche il caso. Allora, partiamo da oggi. Pranzo 100 grammi di pasta secca, 150 grammi di pomodoro fritto. Ah no, questa è un'altra. Sbagliato.
1: 100 grammi di pasta secca.
0: Ho sbagliato. Allora, vado. Riforma elettorale, accordo. BCE alza tassi. UTI avanzano, Babel Mandeb. Brent a 107. Trump promette 5.000. 25 anni 11 settembre. Attacco, sarebbe 25 anni, 11-9. Attacco russo Pavlograd, metro Pietroburgo bunker, Cisgiordania, elezioni rinviate, bombardamenti scuotono Libano, suicida Denis Cosco, figlia uccide padre, annega nel sottopasso, powerbank blocca decollo, bus ribaltato in Gadina, notturno Bruxelles-Milano, intesa sostiene MPS, strombo di scuola solitaria, Algeria rompe Emirati, Bonino lascia intensiva, Di Battista rientra, riforma cinema approvata, la vita non resta carcere, condanna aurora ridotta, DNA Emanuela Orlandi, tre figli, tre Valion, vestito di Anna all'asta, Roma pareggia Fenerbahce, Bolelli, Vavassori eliminati, Gaza, applausi Venezia, Pasolini passa Feltrinelli, che sembra una cosa di Formula 1, dico.
1: Allora, passa Feltrinelli.
0: Morti Santini, Smith, Tommasi. Questa la eccola, bene. Le notizie di oggi in pochi secondi, già archiviate. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Vai, sentiamo, ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo Andrea, vai.
2: Buongiorno ragazzi. Con questa cosa dell'Everest, allora uno non dovrebbe prendere aereo per gli scarichi, uno non dovrebbe viaggiare,
3: ma no,
2: a quel punto è sbagliato, se la montagna viene giù perché pisciano,
0: però ci può essere,
2: l'atmosfera diventa insomma tossica perché voliamo,
0: su un calesse,
2: tutti dentro casa, puoi viaggiare responsabilmente, dice, sì, chi è giudice di
0: però ti posso dire, no, ci potrà essere una via di mezzo, no? Tra non prendiamo più nessuno l'aereo e allora continuiamo così
4: e rispettiamo il posto dove andiamo.
0: State notizia, tra notizie al mondo di guerre, drammi climatici, femminicidi, eccetera, ho creato la mia teoria. Virus tipo il Covid non sono virus, il virus della Terra è l'uomo. Teoria. E quelli che noi chiamiamo virus sono anticorpi che la natura crea per liberarsi di noi, che nella storia di questo meraviglioso pianeta siamo un fungo, niente di più.
1: Ma tanto ce la farà il pianeta,
0: Però ragazzi, voi date, anche in questa cosa che scrive Paolo, date un'intenzionalità alla natura che non ha, cioè la natura non è un essere umano, come al solito è sempre una visione antropica, cioè noi pensiamo che la natura sia un essere umano e si comporti immaginando,
3: lui dice, nel senso, come tipo sono una pianta è attaccata da un parassita, attiva tutta una serie di sistemi per disfarsi di quel parassita, credo che
0: però la natura, siccome la natura è tutto, non certo, è che c'ha un'intenzione di liberarsi di noi, perché prima ci crea e poi vuole liberarsi di noi. Buongiorno, premetto che io ho viaggiato per 20 anni al lavoro e divertimento in più di metà del pianeta, l'anno scorso ho fatto la guardia di un territorio per vietare un passaggio ai pellegrini per il giubileo. Alla fine tutti gli stranieri ci provavano, però con molta educazione, poi capendo la situazione di pericolo torna indietro. Solo gli italiani, soprattutto i più giovani, non gli frega niente, a tal punto che mi hanno picchiato e calpestato in più di 20 persone dicendomi: noi italiani siamo più furbi degli stranieri. Immagino questa scena meravigliosa.
3: Ma è successa davvero?
0: Mai nella vita, però è bellissimo immaginarla, di lui che sta lì, ferma delle persone, tutti si fermano, poi arrivano gli italiani
4: e lo picchiano.
0: Dicono... lo picchiano, lo calpestano e gli dicono: noi italiani siamo più furbi degli stranieri, e vanno via.
1: È bellissimo.
0: Scena meravigliosa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: la
1: sì.
0: motivazione vera, ci scrive un'altra nostra ascoltatrice, è per cui nessuno blocca questa cosa, indovinate qual è il vil denaro. Certo. La montagna soffre, lo Stato guadagna circa 10-15 mila dollari a cranio tra portatori e organizzatori guide, ogni scemo che sta lì spende 50 mila dollari solo per salire e qualcuno non torna nemmeno indietro. Sì, però poi succede quello che è successo in Nepal, cioè poi si creano dei danni permanenti all'ambiente, alle bellezze architettoniche, alle bellezze del territorio, che poi insomma ci vuole tempo, molto tempo a rimettere a posto, se si riescono a rimettere a posto, perché spesso non si può fare.
2: Ragazzi, la soluzione per l'Everest e tutti questi posti è molto molto semplice: vietare Instagram. E vedrete che non ci va più nessuno.
3: Quello sicuramente è una bella
0: sicuramente
3: fetta,
0: è stato un grande impulso,
3: sì, sì,
0: quello di Instagram, un po' per tutti, nel senso che tutti ne abbiamo beneficiato e tutti abbiamo detto che bello ci vado, però poi che bello ci vado è diventato il turismo
3: trend,
0: il trend di massa, che comunque da poco offriremo anche delle soluzioni, attenzione.

0: parla di turismo, si parla di turismo non necessario, di modi per superare il turismo non necessario, l'over, cosiddetto over tourism. Ma adesso vi parlo di un'altra cosa molto molto importante e poi continuiamo con i vostri messaggi. Poi torniamo a parlare di turismo, di come affrontare il problema del turismo che evidentemente va affrontato. Radio Rock Promotion. Ma adesso vuoi vedere i Soen dal vivo a Lisbona? Approfitta del viaggio, del concerto e regalati un viaggio in Portogallo con Tupper Portugal che ti ci porta. Prendi un bel aereo, un bel volo e vai con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. Se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile, anche per il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo. Direi che ci siamo, torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi al 3899 106 600.
1: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: E noi rientriamo con gli Slipknot di Wait and Bleed. Radio Rock.

0: Slipknot con Wait and Bleed. Vediamo un po' di vostri messaggi di 3899 106 600. Buongiorno ragazzi, quest'estate ho fatto un'escursione in un barranco di Tenerife ed era a numero chiuso, ci scrive qualcun altro. Era a numero, beh, anche questo insomma potrebbe essere una prima risposta.
1: Frate, verso quella direzione. Se non mandai vocali da tanto tempo, un motivo ci stava, se hai capito perché.
0: Allora, ascoltatori che paragonano migranti a turisti, che dire, insomma, effettivamente. Secondo me quello che voleva dire con quell'audio è bisogna cacciare i neri, visto che non c'entrava nulla. Allora, per Emilio che adora i gatti, Mr. Fluffy.
2: Gatto.
0: E gatto nero senza occhi. Allora, attenzione, i danni permanenti fatti con le guerre, anche a livello ambientale.
3: Buongiorno enormi, anche a te, enormi. Emilio e Martina. Ciao. Martina e Emilio, scusate se mi intrometto. State a parlare di inquinamento? Sono da allontanare, un'oretta.
0: No, non stiamo parlando.
3: Abbiate pazienza, ma se noi possiamo stare attenti a tutto, no? Io non volo perché ho paura, perché non volo in auto, mai paura. Occasione, forse mai nella vita.
0: Non ricordi
3: ce l'avrò, è una cosa. Ma le guerre inquinano? Sono ignorante in materia, credo di sì.
0: Sì, certo, però noi stiamo dicendo, noi da viaggiatori, no? Al di là del fatto che chiaramente le guerre potremmo evitarcele, evidentemente, per mille motivi. Sì, però insomma, da viaggiatori, che cosa
4: disponiamo noi?
0: Cosa possiamo fare noi? Viaggiare è un privilegio nel senso più bello del termine, è argine contro ogni razzismo e paura. Non dipingiamoci solo come depredatori di questo pianeta, sappiamo essere molto di più. Ancora, sentiamo, vai, sentiamo. 3899-106-600.
5: Telegram era all'Acropoli di Atene.
0: L'Acropoli di Atene. Allora, vedi che c'è qualcuno che non ha sentito ancora, Tra poco, poco racconteremo. Sato, non piangere, per favore, ci scrivono. Poi
6: buona
0: ancora
6: giornata.
0: Dunque, sentiamo ancora, vai.
6: Buongiorno diretto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Io penso che sei stronzo sia a Kathmandu, che sei stronzo pure Kathmandu. Che ti posso dire a Ceprano.
0: Dipende.
6: Io credo che Ceprano il punto sia quello. Credo che sia una questione di educazione civica. Poi se vediamo per chi inquina, là dobbiamo pure vietà Cristiano Ronaldo di jet privato e fa 18 volte all'anno il giro del mondo. La cosa è molto complessa, insomma. Però per questa cosa in particolare che decide sull'Everest, penso che c'è.
0: Però ragazzi, io non voglio fare quello che, però diciamo anche qua fuori onda, un conto sono con tutto che non va bene manco per Cristiano Ronaldo, evidentemente, però un conto sono l'impatto che possono avere 10 persone, 100 persone, e un conto, vi rendete conto, che è l'impatto che ha il turismo di massa di tantissime persone che si spostano.
7: Quello sì, poi è vero che i super ricchi o i molto ricchi di base probabilmente inquinano più di una persona media perché hanno mezzi molto diversi,
0: però sono molti di meno, ragazzi, di che parliamo. Grazie per aver messo questo brano dei Beatles, è il mio preferito. Federica, baci. Grazie Federica. Intanto io vi leggo

0: nel essere noi migliori turisti. Come fare a ottenerlo però questa cosa? Perché non è cioè dall'individuarlo e dire
1: si tratta di educazione
0: al turismo. Allora, dunque praticamente il discorso è questo, il dato delle 158 tonnellate di ghiaccio che si scioglie ogni stagione sull'Everest per i turisti vuol dire ovviamente come dire c'è il fattore umano, combustibili per riscaldamento, cucina ed elettricità che incidono molto di più dell'urina poi in realtà, no? Però certo, diciamo che è tutto compreso. Non esiste una soluzione unica, come è evidente in questi casi, servirebbe un mix di limiti, prezzi, distribuzione dei flussi e soprattutto educazione, quindi numero chiuso dove esiste una capacità fisica limite, quella è una cosa alla quale bisognerebbe arrivare, no?
1: Sì.
0: Quindi che so, Everest, Machu Picchu, alcune spiagge, sentieri, centri storici o monumenti non possono essere trattati come risorse infinite, prenotazione obbligatoria e contingenti giornalieri nei luoghi fragili, e questo vabbè, è il primo elemento, e già qua ci abbiamo problemi perché chiaramente io dicevo vabbè, ma io ci guadagno da sta roba. Quindi, secondo elemento, distribuire le persone nello spazio e nel tempo, cioè non necessariamente non andare a Venezia, ma incentivare novembre invece di agosto, produrre degli incentivi per determinati periodi dell'anno dove magari si viaggia di meno, quartieri meno congestionati invece delle tre attrazioni di Instagram, permanenze più lunghe invece del turismo mordi e fuggi, insomma questa è una possibilità. Terza cosa, far pagare il costo che il turismo produce e quindi aumentare la tassazione, anche se qui molti dicono però alla fine no, è sempre al viaggiatore come dire più meno abbiente che va in quel posto la cosa, perché è chiaro che il ricco della tassa del giorno se ne fotte, certo, e il povero rischia poi di non poter viaggiare, però c'è anche questo, far pagare il costo che il turismo produce destinando però esattamente le entrate a rifiuti, trasporto pubblico, manutenzione, tutela ambientale,
1: ecco,
0: residenza,
1: tema.
0: Residenti, quindi ticket d'ingresso che peraltro non riduce davvero i flussi, abbiamo visto il ticket d'ingresso, quindi
1: no, perché poi è una cifra che è vero che
0: anzi a Venezia ha funzionato quasi zero. Il ticket d'ingresso zero, o forse zero, e quindi ci vuole far pagare il poi regolare il turismo che altera la vita dei residenti, quindi affitti brevi, pullman, grandi navi, escursioni giornalieri. Sono stato a Bergen per esempio, ragazzi, vi devo dire una cosa, Bergen senza una grande nave e Bergen con una grande nave sono due città diverse,
1: certo.
0: Sono due città diverse, primo per impatto ambientale e secondo per la quantità di persone che si riversano sul porto di Bergen, e tu stai là e dici ma che cazzo succede, cioè che cosa succede
1: che
0: a questa
1: posto,
0: città e quindi ci vuole una regolamentazione precisa, chiara e forte, e poi educazione obbligatoria nei luoghi più delicati. Questa è la parte insomma più interessante secondo me e anche meno facile da inquadrare, cioè prima di entrare in un parco, salire sull'Everest o accedere a un sito estremamente fragile, briefing anche digitale di 10-15 minuti obbligatorio, in cui si spiega perché certe condotte fanno danno, non semplicemente che è vietato, ma proprio spiegare perché non bisogna fare certe cose, potrebbe essere una condizione per
2: ottenere. No, che tu metti nel museo e poi ti spiegano, forse si potrebbe fare la stessa l'audioguida, invece
3: ma guarda,
2: l'audioguida al comportamento,
3: ma nei posti più sensibili, tipo adesso mi viene in mente, che ne so, le grotte geologiche, adesso mi viene in mente Frasassi, ma in altre luoghi così sensibili, in realtà all'inizio tu questo briefing di 10 minuti è obbligatorio, cioè la guida ti ferma e ti dice perché
0: lo
3: non puoi
0: fare
3: toccare,
0: un po',
3: esatto, secondo me probabilmente questa è forse è la soluzione,
0: la nuova
3: perché ti vergogni poi se lo fai
0: perché
3: e va bene, cioè,
0: o perlomeno guarda, già se riduci l'impatto,
3: capito, esatto,
0: cioè ci sarà il coglione che lo fa lo stesso, però magari già che riduci
1: 10 sono 3,
3: esatto,
0: che dici signora,
3: esatto,
0: magari anche una signora anziana che non è, questa cosa non la deve fare perché ha delle conseguenze,
3: esatto,
0: magari potrebbe. Arriviamo dopo la nuova dei Race Against con i vostri messaggi e completiamo il discorso, perché insomma c'è qualcos'altro ancora di importante da dire.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: street. Is Katie by the door?
1: Bene, Katie by the door, loro sono i Rise Against. Tra le nostre 15 novità, ho il nostro Lucio Scarpa, ci ha fatto il jingle per ieri. Com'era la frase che dovevamo dire? Non mi ricordo più.
2: Radio Rock, sì, i custodi del rock qui in Italia.
1: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia. Allora, vogliamo sentirne un pezzettino?
3: Sì, sì.
1: Un pezzettino di quella di quelli che sono arrivati, perché poi insomma. Sono...
4: WhatsApp? Message right now. This is Radio Rock.
5: Radio Rock, i depositari del rock in Italia.
6: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
7: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
8: Radio Rock, the guardians of rock in Italy.
9: Qui, Rock, i custodi del radio Italia.
10: Radio Rock, i depositari delle custodie del rock in Italia.
11: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Bene, diciamo che allora non male. I prossimi, fra poco vediamo i prossimi. Intanto questa roba qua, leggo sul sito dell'UNESCO, non è una cosa completamente campata in aria, anzi ha prodotto già degli effetti significativi e positivi. Insegnare comportamenti a basso impatto, lo leggo dal sito appunto UNESCO, può ridurre direttamente il danno ambientale e sociale. C'è un esperimento molto recente, interessante. Nel 2026 la UNESCO Chair dell'Università della Svizzera Italiana ha lavorato a un progetto di gamification in 9 siti patrimonio mondiale svizzeri. L'idea qual è? È quella di passare dal turista che consuma una destinazione al turista che deve capirla attraverso contenuti educativi e gioco. Per esempio, questa roba qua potrebbe essere utile, cioè inserire una componente, diciamo, di gioco, cioè trovare, inventare o pensare a qualcosa, coinvolgere attivamente il turista, potrebbe essere un modo per fargli vivere maggiormente la destinazione e quindi rispettarla di più.
3: C'è
1: interessante.
3: Una pratica molto bella rispetto a questo, che si praticamente si porta il teatro all'interno del museo e si utilizzano degli attori per far vivere, per esempio adesso nel caso del museo, però può essere anche in altri ambiti, per far vivere l'esperienza. E questo ha manifestato, cioè ha prodotto questo effetto qui, cioè che le persone, a parte che vanno più volentieri magari al museo perché capiscono meglio che cosa accade, c'era, mi sembra, sulla Cappella di Brunelleschi questo scontro fra Michelangelo e Brunelleschi che litigavano e lo facevano proprio in scena, e quindi tu capisci meglio anche la storia di quel luogo. E per esempio è una cosa che nel museo è molto utilizzata per aiutare il fruitore, si potrebbe
1: esportare anche ad altri luoghi. Il tema qual è? Abbiamo democratizzato il viaggio, io direi, giustamente, nel senso che poi non dobbiamo ritornare ai viaggi elitari dei grand tour, di chi c'aveva i soldi, no, per carità, però non abbiamo democratizzato la cultura del viaggio, cioè è soltanto, quindi manca una parte, manca la formazione del viaggiatore, e quindi social network e turismo adesso esperienziale spingono nella direzione opposta, no? Devo esserci, devo fotografarlo, devo fare quella cosa, anche quel tema lì, secondo me dobbiamo un po' togliercelo dalla testa in qualche modo, no? Il fatto di spuntare lista, di dire ok, ci vado, senza però capire un cazzo, senza poi rendersi conto. Ma questo è un discorso che riguarda anche, per esempio, Martina diceva, al museo, l'esperienza al museo, cioè al museo, certo tu entri perché ci devi andare. Diciamo, vado a Madrid, vado al Prato, ok, entro, non vedo un cazzo, cioè poi non mi rimane nulla, no, di quell'esperienza.
2: Per esempio, noi quest'anno in viaggio abbiamo preso st'usanza dal planning fatto, solitamente siccome uno parte 12 giorni cerchi di voler vedere delle cose, per scelta abbiamo detto ogni giorno toglievamo una roba, nel senso, ok, una non si può fare, quindi dilatiamo il tempo delle altre,
1: certo,
2: togliamola, sì, qualcosa non abbiamo vista,
1: non avete
2: però
1: fatto nulla poi alla fine,
13: ne
1: fermi, fermi così,
13: ne
1: immobili,
13: approfondite altre.
1: Allora nel viaggio, Maurizio, nel viaggio le mani vanno tutte così,
2: così,
1: no, fermi,
2: così,
1: immobili, così. Allora io parlerei di un'educazione civica del turista, rispetto ambientale, rifiuti, acqua, rumore, oh ragazzi, rumore, l'inquinamento acustico, abbigliamento nei luoghi religiosi, fotografia delle persone, rapporto con gli animali, consumo locale, comportamento nei centri abitati,
13: senti,
1: conoscenza minima della struttura che ti ospita, anche quello, la gente va e non sa un cazzo e come dire, e poi se ne fotte, anche con questo atteggiamento di arroganza, no? Un po' di superiorità, sì, effettivamente, no? Del viaggiatore che si può permettere un viaggio e poi fondamentalmente non gliene frega nulla di quali possono essere le usanze del luogo.
14: Signore, buongiorno. Allora, intanto dover contraddire il direttore migliore del mondo, il dottor Emilio Pappagallo, mi sembra cioè, è una roba che, ragazzi,
1: sì,
14: avrei meno dolore nel prendere una coltellata.
1: Lo so, lo posso ben capire.
13: A volte il dolore è necessario.
14: Veramente di cacca. L'1% della popolazione,
1: una bella coltellata,
14: inquina come rimanente 99% è, ma nei prossimi 100 anni.
1: Bene, allora andiamo avanti, signori, perché qui
2: è stato doloroso.
1: È molto doloroso, come una filata, come una coltellata necessaria, però. Sai quelle coltellate che tu alla fine dici, però questa
13: è quel
1: effettivamente
13: male...
1: ne avevo bisogno,
13: sì,
1: no?
13: Sì,
1: ne avevo
13: bisogno per
1: fare me, per crescere. Per crescere.
15: Ciao ragazzi, volevo portare una piccola riflessione,
1: sì,
15: se riesco, in breve, di quella che è la mia esperienza sul Mar Rosso. Ormai sono anni che vado tra Sharm, Mar Salam, eccetera. Vedo che comunque le persone che sono dentro alla questione del turismo stanno cercando di tutelare al massimo quello che è l'ambiente, perché hanno capito che si portano a casa soldi, piuttosto che distruggere la barriera come è stato fatto a Sharm, a Mar Salam, si sta cercando di tutelarla e in certi punti anche di ricostruirla. Però diciamo che, per esempio, la strada che porta dall'aeroporto ai vari resort è abbastanza... Insomma, ti lascia un po' l'amaro in bocca.
1: L'amaro in bocca. Allora, attenzione, signori, l'amaro in bocca, lascia, torniamo su questo. Torniamo su questo, perché vi dico, Morris apre uno scenario, un'ipotesi, cioè diteci la vostra. Cioè, raccontateci dei vostri viaggi, bravo Morris, delle vostre esperienze col con l'overturismo, col turismo di massa. Bravo Morris, hai aperto. Allora, avete avuto l'amaro in bocca? Niente amaro in bocca? Un pochino di amaro in bocca, un filino, 10 grammi di amaro.
2: Quanto amaro?
1: Quanto avete sniffato l'amaro?
2: Quanto amaro?
1: L'avete infilato
3: in vena?
1: In vena?
2: L'avete usato come supposto di amaro?
13: Morris. Allora, Philip, Morris,
1: e quale
13: smetti pure di fumare.
1: No, però Maurizio, dai, questa
2: hai sfilito tutto, Paolo.
1: Allora, sfilito. Cristante è il principato, il participio presente di Cristo? Forse sì. Bel gol, ieri purtroppo non è bastato. Vabbè, comunque sentiamo.
16: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo educare un viaggiatore? Ma quel viaggiatore che sotto casa esce col cane e nel suo quartiere fa cagare il cane e non raccoglie la merda, lo vogliamo educare?
1: Però ragazzi, non la buttiamo sempre in caciara, però ragazzi, stiamo parlando di turismo, allora quello del cane è un altro discorso, cioè che riguarda l'educazione civica in generale, qui parliamo nello specifico del turismo.
3: Però
1: quindi,
3: ci sta che se tu non sei educato in generale, poi in viaggio non mi aspetto che
1: però
3: tu ci diventi,
1: non la possiamo buttare in caciara, perché così allora non facciamo un cazzo, perché tanto facciamo sul turismo, poi se quello fa cagare il cane, interverremo nel momento
2: poi
1: in cui lo fa,
2: anche a
1: perché se no diventa sempre un ma tanto, perché io poi il passaggio successivo qual è? Ma tanto
2: che vuoi fare?
1: Tanto che vuoi fare? La gente vedi che fa,
13: è vero che chi c'ha un cane difficilmente viaggia,
2: amaro in bocca.
1: Che cosa dici?
3: No, perché te lo porti?
1: Ma quando mai? Lo porti oppure lo lasci da qualche
3: oppure
1: parte,
3: sì,
1: no?
3: In autostrada,
1: autostrada per
13: caghi il tuo quartiere.
1: Questo è il messaggio, cosa incredibile, l'avete lasciato il cane in autostrada. Questa retorica del non lasciate il cane in autostrada, dobbiamo superare. Fate come ritenete più opportuno, no?
2: Lasciateli liberi, sti cani.
1: No, è pericoloso, ragazzi. Poi arriva uno e fa l'incidente, ragazzi. Lasciateli anche sull'Everest, che ne so, lasciateli.

0: cosa possiamo fare, ragazzi? Cosa possiamo fare? Forza, 3899-106-600. È ora di tirar fuori le vostre decisioni.
1: Io ce l'ho, la prima.
0: No, non deve averla te, deve averli gli ascoltatori.
1: No, un suggerimento, una suggestione.
0: Bravo, un suggerimento, sì.
1: Allora, prendo spunto dall'amico e dico uno. Primo, abbandonare tutti i cani.
0: Allora, no, aspetta, ci arriveremo su questo. Dobbiamo farci arrivare con la logica.
1: Bravo.
0: Se no, detta
1: sì,
0: così.
1: Perché detta così potrebbe
2: sembrare brutto.
0: Allora, io penso che, come sempre, il problema sia culturale. Attenzione, 100.000 persone educate e responsabili inquinano meno di 10 persone incoscienti. E non solo, ma aggiungo io, 1 milione di persone responsabilizzate inquinano meno di 100 milioni di zoticoni.
2: Sì, sì.
0: Questa è la cosa più clamorosa.
1: Sembrano numeri un po'
0: clamorosa. Però... a me sta anche bene introdurre una compartimentazione. E aumentare la tassazione. Ma a che scopo? Io non credo alla punizione, credo nella rieducazione. Una multa non mi insegna molto.
2: Ma no, certo,
0: no.
2: Infatti.
0: Allora, contingentare le ferie, dice Alessandra. Perché no? Spostiamo le vacanze scolastiche ferie d'agosto.
1: Ho cominciato a rompere
0: i coglioni. No, l'abbiamo detto.
1: Basterebbe.
2: Ma ragazzi, agosto,
1: una bella
2: ragazzi,
1: cosa.
2: Si può.
0: Ma lo possiamo spostare o no?
1: No,
2: ma no.
0: Era uno dei punti. Abbiamo detto spostiamo le
2: ferie. Ma d'estate non puoi lasciare le scuole aperte, è infattibile. Non no, c'hanno neanche i ventilatori, muoiono.
0: Tra l'altro, è stato sperimentato quest'anno le scuole aperte d'estate. Dov'è che l'hanno sperimentato, Maurizio? E tu me l'hai detto, dai, l'altro
3: io
0: giorno.
3: Detto.
0: Non mi hai detto,
1: l'hai
0: detto.
1: Promossa tu,
0: non mi ricordo niente. Vabbè, scuole aperte d'estate, scuole che hanno riaperto.
2: Io so che casco hanno posticipato l'apertura in dei posti di una settimana perché era troppo caldo.
0: Allora, esperimento fatto con successo. Lo leggevo sul Post proprio l'altro giorno. Adesso vediamo se riesco a recuperare
2: in
0: l'articolo.
2: Svezia.
0: Vediamo se riesco, ragazzi, a recuperare l'articolo.
2: Ricupera
0: questione. Se lo riesco naturalmente a recuperare. Vediamo un attimo. Comunque si può fare tutto, ragazzi. Anche questo, perché no? Spostiamo le vacanze e facciamone in un altro momento dell'anno. Silvia, sentiamo Silvia, vai. Sentiamo. Vai Silvia.
2: Pronto?
0: Niente, non vuole parlare Silvia.
2: Vai Silvia.
0: Com'è che non vai? Non mi spiego tutto. Ragazzi, adesso do una capocciata fortissima a questo cazzo di computer.
1: No, la violenza no.
0: Allora, Mark, buongiorno ragazzi. Il turismo di massa porta tanti soldi e molto spesso le persone locali non vogliono rinunciarvi. Non si pensa a lungo termine, ma ai guadagni immediati. Io posso farvi un esempio personale.
4: Ma allora,
0: dimmi,
4: il discorso dell'educazione è sostanziale.
0: Prepotente, vuole parlare a lei.
4: Rendere tutto molto sostenibile.
0: Sì.
4: Però bisogna anche controllare. Noi quando siamo stati a fare un trekking sul vettore.
2: Bello.
4: E avevamo il cane, sapendo che era una riserva integrale, abbiamo chiesto alla forestale che era lì se potevamo o non potevamo entrare. La forestale,
0: ma ragazzi,
4: in quel caso
0: che ha
4: era
0: detto?
4: Presente per controllare e multare le persone che si avvicinavano al lago di Pilato.
0: Bravo.
4: Quindi sì, è tutto molto bello, è tutto molto fantastico fare un po' di awareness sull'impatto ambientale che ha il turismo, però dall'altra parte ci deve essere un controllo e quando
0: sono
4: tu
0: d'accordo.
4: Non rispetti le regole devi
0: parlare.
4: E sotto la montagna non può essere.
0: Facciamo, vogliamo fare così? Ognuno fa la sua parte? Lo vogliamo fare questo?
2: Dovrebbe, diciamo pure che lì in quella zona ci sono 1 miliardo di cartelli, quindi mi chiedo pure, è recintato, ci sono i cartelli. Devo
1: basta.
2: Anche metterti il controllo, cioè non riesci a capire.
1: Devo dare la polizia a cavallo per non far fare le foto.
5: Anche perché
1: sul
5: la montagna sarà sempre più assalita dai turisti, nel senso che il mare in tanti lo stanno spanculando perché fa troppo
0: freddo,
5: per cui si va sempre più in montagna.
0: Però non essere così, non essere così, attenzione.
1: No, non essere proprio così,
0: non essere così.
1: Sei sbagliato.
0: Allora,
1: così,
0: attenzione, c'è una nuova rubrica che lanciamo oggi, VAR del The Rock Show. Il VAR del The Rock Show.
2: Bello.
0: Cioè riproponiamo dei momenti
1: c'è anche la sigla.
0: Sì, sì. Vai, prego. Vai con la sigla.
2: Scarpa l'ha fatta?
0: Allora. No, questa è una non si fischia in radio, per Dio.
1: Questa è una regola che è stupida e la
0: no,
1: cambiamo.
0: Ma che regola stupida? Il fischio per radio. In radio due cose non si fanno: non si fischia e non si urla. Oh, che cazzo.
1: Arrivederla.
0: la sigla del bar in radio.
2: Bar.
0: Vai, sentiamo. Se volete potete mi spiegate questo DDL antisemitismo che doveva essere votato oggi. Ne parliamo.
5: No, te apri il giornale e tonformi, se devo sapere. Non è che
0: tocco,
5: non è
0: che stavo il giornale e tonformi. Il giornale e tonformi. Bene, bene, bene, questo è il bar. Rivediamolo un attimo. L'azione è in questo momento è sotto la lente di ingrandimento degli ispettori della UEFA. Vediamo un po', ragazzi, attenzione, fa il gesto, fa il gesto del televisore,
1: cartellino.
0: Fa il gesto del televisore. È andata a rivederlo, attenzione, è così.
1: È giallo.
0: Bravo, è così, giallo.
2: È giallo.
0: Giallo. Giallo.
1: Giallo per Maurizio.
0: Giallo per Maurizio. Bravo.
1: Giallo per Maurizio.
0: Bravo, bravo. Bravo. Bravo Maurizio, no. Giallo per Maurizio.
2: Ma dai, allora, troppo giallo.
0: No, beh, bravo.
2: Giallo è buono? Buono allora sì, bravo.
0: No, no, è più
1: è una sanzione.
0: È una sanzione, però è positiva, no?
2: Ma allora, verde esiste il cartellino
0: questo
2: verde
0: è il bar,
2: per dire
0: attenzione.
2: Bravo?
0: Bar nei confronti di Maurizio. Nei prossimi giorni vedremo nei confronti anche di altri,
2: Che
0: ne so, Alessandro, Ugo, Martina, Giandra. Francesco. Potremo penalizzare anche delle altre persone, eh?
2: Anche
0: ogni
2: di altre,
0: giorno
2: anche di altre, sì, bro.
0: Bravo, ogni giorno faremo un salto indietro nel tempo e recupereremo un momento saliente della trasmissione.
1: Tonformi,
0: grazie. Ce l'ha mandato il nostro ascoltatore che ha avuto questa idea bellissima. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco.
3: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia.
2: Woo!
3: Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
6: Good morning.
7: Good morning.
3: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
7: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
7: Rock Spot.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trattinoauto.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sveglia! Stai ascoltando
4: The Rock Show,
5: il morning show di Radio Rock
6: on Radio Rock.
7: E noi entriamo alle 8.39 con gli Editors di Munich.
6: Radio Rock, back in time.

0: Chiamo da WhatsApp, ma vogliamo educare un turista quando quel turista è Maurizio a Capragotta? Ragazzi, anche
1: Capragotta
0: questo...
1: io non ci sono
0: anche...
1: stato.
0: Non ci sei stato, no. Ma ci andrai.
2: Beh, aspetta a dirlo.
0: Aspetta a dirlo, ma tra poco sveleremo, ci sarà la...
2: Il risvolto.
0: Sì. Attenzione, ci sarà la chiave definitiva, diciamo così. Allora, intanto Sofì ci scrive: lavoro con i turisti da anni e sono d'accordissimo sulla regolamentazione. Aggiungo che sto per finire in clinica psichiatrica per il numero di richieste supponenti, arroganti, grottesche che mi fanno, ovviamente soprattutto i più ricchi e abbienti. Una delle più soft: ieri mi hanno chiesto di farsi trovare dei legumi e delle melanzane in camera al loro arrivo. Legumi e melanzane.
2: Oh, la richiesta. Sia chiaro.
0: Allora voglio, sia chiaro, dei legumi e delle melanzane.
3: Via.
0: Allora voglio due zucchine.
3: No.
0: E melanzane. Due melanzane,
2: no,
0: e una zucchina.
2: Anche zucchine. Sì, sì.
0: Allora, buonasera, volevo chiedervi cortesemente se ci fosse la possibilità di far trovare in camera, al nostro arrivo, alcune verdure o legumi. Ad esempio zucchine, melanzane o altri prodotti simili. Grazie mille. Però è stata educata, eh?
3: Beh, sì,
0: zucchine,
3: dai.
0: Melanzane.
3: Non
2: è
3: richiesta neanche.
2: Allora, vorrei sapere se un gioco erotico,
3: mi pare. Magari
0: allora,
3: invece
0: se
3: sono
0: fosse possibile avere un dildo.
1: Le zucchine le vuoi intere o a...
0: No, Maurizio, è la volgarità? No,
3: è per sapere come cuocerle.
0: No.
1: Scusa, come te le presento?
0: No, ma che presenti? Oh, che va a presentare?
2: Ma cosa presenti, Maurizio?
0: Sei vergognoso, guarda che sei vergognoso.
3: Questo ha ragione, Mauri.
0: Ha ragione, certo. Allora, attenzione, sentiamo ancora. Siamo poco abituati ormai a una...
4: Io purtroppo a causa della Ferrari su anni che provo l'amaro anello.
0: No, stai zitto. Allora, siamo poco abituati a una professione dell'arte che sia fatta di immersione, comprensione, studio. Ad esempio, l'uso del museo, no? L'uso del museo è eclatante. L'utilizzo del museo. Passi di sala in sala velocemente al grido di Ah, bel quadro. Ma chi fa così?
2: Chi è che esiste nei musei? Guarda, quest'estate ho visto almeno tre persone che facevano.
0: E purtroppo molti musei, per eccesso di pubblico, tipo i musei Vaticani, spingono a fare questo. Ah, bel quadro.
3: Sì,
0: le sale sarebbero fatte per restarci tutto il tempo che si vuole, invece. Invece, bel quadro.
2: Poi, ragazzi, dobbiamo fare un po' una media. Cioè, non è che noi possiamo passare la vita nei musei. È chiaro che tu entri, devi investire
0: allora,
2: un paio d'ore del
0: ragazzi,
2: tuo tempo. Se sei in vacanza,
3: un paio d'ore è impossibile.
0: È successo quello che io temevo che succedesse.
3: Basta
0: con questa storia. Stiamo parlando dell'overturismo e diventa un tiro al piccione, o per meglio dire, un tiro al miliardario. Allora, e i miliardari fanno schifo, e i miliardari sono grassoni, e i miliardari
2: volano troppo,
0: fanno schifo,
2: si cagano addosso,
0: e i miliardari sono luridi, e i miliardari hanno la bava alla bocca
2: forte,
0: e i miliardari pigliano le testate addosso ai bambini,
2: basta con questa storia.
0: E i miliardari fanno scuocere la pasta, e i miliardari
3: non
0: di qua
3: cucinino,
2: e i miliardari di là,
0: è per quello che non cucina e fanno scuocere la pasta. E basta con questa retorica insopportabile sui miliardari. Ma che vanno fatti? E i miliardari pigliano la pizza, ci mettono sopra l'ananas. E i miliardari
2: si lavano le mani,
0: danno
2: dopo
0: i calci
2: pipì
0: ai cani. E i miliardari si fanno... No, ragazzi, no, dove sta scritto?
2: Che c'hai contro i miliardari? Maurizio.
0: Buongiorno a tutti. Purtroppo l'Oxfam Italia dice che un miliardario inquina in un'ora e mezza. Eccolo, vedi? Quanto una persona normale in una vita intera. Non è irrilevante, dobbiamo renderci conto che i miliardari sono dei parassiti. Oh.
3: No, però ci sono degli studi su quanto il loro
2: un'ora
3: stile
2: e mezza
3: di vita,
2: tutta una vita.
3: No, questo non lo so, è uno studio dell'Oxfam. Comunque l'Oxfam è un'associazione credibile, mo bisogna vedere se questo studio è vero.
0: Lampadina Oxfam. Allora,
3: bisogna
0: attenzione.
3: Vedere se questo studio è vero, però è vero che c'hanno un impatto sul pianeta molto diverso,
2: certo, però
3: e
2: i miliardari
3: estremamente
2: qua
3: eccessivo.
0: Ma stiamo parlando di overturismo, che cazzo c'entrano i miliardari?
2: Perché i miliardari sono sossoni.
3: Allora, perché viaggiano un sacco.
0: I miliardari
1: che fai, difendi la categoria, vero?
0: Ai miliardari no ragazzi, però certo, così non va bene. È una retorica insopportabile. Ai miliardari la categoria, ai miliardari
2: insopportabili,
0: dai su. Ai miliardari. Per esempio in Sardegna l'impatto sia visivo che concreto lo danno le centinaia di imbarcazioni di lusso che rispetto ai migliaia di turisti normali sono un danno spropositatamente alto. Ai miliardari mettono le auto di lusso, ai miliardari
2: lusso
0: vanno con lo yacht, prendono la barca e mettono sopra lo yacht, mettono sotto lo yacht e mettono sopra la barca. Vergognoso. Allora, invece Claudia ci scrive questa cosa. Allora, ciao ragazzi, quest'anno sono stata in Bosnia. Bosnia, un paese che si affaccia da pochi anni al turismo, e alle cascate di Kravice sono rimasta allibita, bellissima,
2: abbaccinata.
0: C'era un biglietto d'ingresso, sì, ma comunque talmente tanta gente da non poter godere della bellezza delle cascate. Ma è sbagliato, Claudia, perché io che sono miliardario me le sono fatte chiudere e sono andato lì col mio yacht e ho goduto. No, l'ho fatto con l'elicottero, l'ho fatto l'ho preso un elicottero, l'ho fatto mettere sopra. Io stesso non sono voluto salire sull'elicottero, ma ho preso il mio jet privato, sono arrivato lì, mi sono goduto le cascate di Gradis. E poi tu, vabbè, e poi vanno, si affastellano lì, capito? Oh, le voglio vedere che cascate. Cazzo, voglio vedere cascate. C'è niente da vedere.
2: Oh. Sono cascate.
0: Allora, talmente tanta gente a non poter godere. Tavolini e sdraio fino a quasi dentro l'acqua. E gente ovunque arrampicata sulle rocce. Oh, è veramente incredibile. Perché questo cosa vuol dire? Che i bosnini sono zozzoni, quindi vuoi dire questo?
1: No, beh, i turisti.
3: Un razzista,
0: i civili?
1: I turisti.
0: I turisti. Allora, attenzione. Allora, civili? Dilemma. Mio figlio, fermi tutti. L'argomento dilemma del giorno. Il mio figlio vuole adottare il cane.
3: Ah, che bello.
0: Oh, e no, noi io
2: cani
0: non
2: cani si adottano mai.
0: Cani non si adottano.
3: Cani si adottano sempre.
0: Allora, la scelta è questa, ragazzi. O comprare un cane. Questa è la prima ipotesi, che secondo me è la migliore, da un canile.
3: Compri dal canile,
0: compri in modo per
2: vabbè,
0: dire.
2: Lo rubi, diciamo, dai.
0: No, lo rubi, lo paghi profumatamente a mercato nero. E te lo fai dare dal canile. Un vecchietto di 11 anni, meticcio border collie, bellissimo, ho visto la foto, Michele. Oppure a me piace questo qua, però, il secondo. Meticcio Sharpei, 3 anni, Mauri. Bellissimo.
3: Però posso dire una cosa, se tu
0: però lui
3: fare...
0: ha detto al figlio, se ti prendi quello vecchio, muore e poi dovrai affrontare un lutto,
3: però,
0: ma lui sta più simpatico.
3: Però doni a questo cane che ha vissuto tanti anni in canile gli ultimi anni felici. Vabbè.
0: Ma ti posso dare una cosa, ti posso dire una cosa, prendili tutti e due.
3: Bravo! Sì.
0: Tanto
2: muore subito.
3: Bravissimo.
0: Uno muore tra poco.
1: Questa
0: e l'altro
1: sarebbe la soluzione migliore.
0: Allora, sì, oppure facciamo una bella cosa: prendi tutti e due e uno salutiamo Maurizio. Dai, pigliate.
1: No.
0: Fammi la cortesia.
2: E pigliate sto cane, Mauri.
0: Dai,
2: biciclette,
0: Mauri.
2: No, i fumetti, no.
0: Tentenni, Mauri?
1: Sì,
0: Nicchi?
1: Guarda, tentenni. Il mio scarto e la sveglia la mattina.
2: Tentenni, Mauri. Allora,
3: ma scusa,
0: allora,
3: ma
0: Maurizio, ti do la soluzione. Ti do la soluzione. Ma no, Martina,
3: no.
0: Allora, non lo facciamo svegliare più.
1: Allora, mo' piscia. Brand new music right here. Brand new.

0: Rattle the Cage, non lo sono, i Nickelback insieme a John 5. Allora, vediamo un po', 3899-106-600. Io dico no al turismo di massa, sì al turismo di Hamilton, ah, questa è molto bella. Allora ragazzi, ho cercato l'impatto del diciamo del sull'overtourism. Chiaramente l'impatto dei miliardari è pochissimo, è praticamente zero, ovviamente, anche perché si parla di numeri banalmente, certo. Quindi diverso è se allarghiamo il discorso all'impatto ambientale del turismo, sì. Allora i miliardari diventano sicuramente rilevanti. Sull'overtourism, cioè Venezia invasa, Santorini congestionata, Everest affollato, Barcellona soffocata, appartamenti turistici, noi altri miliardari non ce ne troviamo nulla, non ce ne troviamo nulla, vero Mauri? Non ce ne troviamo nulla. Il problema nasce soprattutto dal turismo di massa, milioni di persone, voli low cost, crociere, Airbnb, escursioni giornaliere, concentrazione negli stessi luoghi. I circa 3.000 miliardari del pianeta, per quanto viaggino moltissimo, sono numericamente troppo pochi per creare da soli quelle folle. Quindi smettiamola di dire cazzate, per favore,
1: ma
0: questi miliardari.
1: Che loro creano overtourism, no, ma che prima. Inquinano molto.
0: No, siccome questo. Stiamo parlando dell'overtourism,
1: certo,
0: entrare a gamba tesa con i miliardari non c'entra un cazzo. I miliardari puzzano i piedi, i miliardari
2: non si lavano.
0: Allora, comunque le scuole sono chiuse giugno, luglio, agosto, non per il caldo, Martina, ma perché i bambini devono aiutare a raccogliere il grano.
1: L'hanno deciso
0: nel 1919.
2: Comunque, un'altra grande piaga che il giorno che noi decideremo di affrontare sarà sempre troppo tardi,
0: sì.
2: È questo fatto che i bambini sotto una certa età non possono essere mandati a lavorare. Ma io dico, ma vuoi aiutare la famiglia, l'economia di questo paese?
3: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro. La mia esperienza per quanto riguarda gli ingressi contingentati,
0: l'esperienza, quello che abbiamo chiesto noi, vai.
3: È stata molto positiva, perché io quest'estate sono stato in Sardegna e ho visto un posto bellissimo alla spiaggia di Tuerredda, e lì c'erano degli ingressi contingentati dove si pagava l'ingresso e bisognava prenotare. La spiaggia pulitissima, organizzatissima. E soprattutto c'erano dei controlli. Per esempio, c'era della gente che...
0: Vabbè, controlli. Allora, attenzione, comunque, secondo me i turisti che frequentano la montagna sono tendenzialmente educati. Tranne all'Everest,
1: se sono amanti della montagna, sì, ma siccome gli ultimi anni invece ci sono avventori così anche molto improvvisati che frequentano la montagna, insomma.
0: Pensa che io una volta sono andato in montagna a Canazei e ho trovato delle persone orribili vicino a me. C'era un signore alto che diceva di fare il dentista, che sporcava tutta la città.
1: Che cosa ignora?
2: Ho capito chi è. Quello poi sai chi è? Uno che fa la piscia a tutti gli angoli.
0: Sì,
1: ferma sull'Everest.
0: Scioglie gli acciai di Canazei. Allora, comunque è necessario disporre apposite aree onde abbandonare ingombranti segugi da dismettere. Questa sarebbe la civiltà. Giusto.
1: Certo.
0: Cioè, perché, perché non fare? Non ci ho mai pensato nessuno. Nelle aree di servizio si potrebbero fare dei grossi contenitori per mettere i cani da abbandonare, piuttosto che abbandonarli per strada.
1: Ma tanto moriranno uguale, quindi a sto
2: punto fossa comune.
1: Tanto vale,
0: ma almeno non muore il bambino. Vabbè, che tu per te è uguale, però insomma, non muore il bambino che attraversa la strada,
1: certo,
0: no? Che attraversa
1: ma infatti la preoccupazione.
0: Anche il bambino che attraversa l'autostrada. Non deve romperci i coglioni attraversando l'autostrada.
1: Lo mettiamo in una fossa.
0: No, corresse.
2: Veloce.
1: Sui tetti.
2: Togli dalle palle, dai.
0: Oh, sentiamo.
4: A Mauri, ma che c'ha nel culo a Dindarolo?
0: Allora, attenzione, perché Sofì dice che la cucina in camera non c'è. In camera non c'è la cucina, quindi ste melanzane che cazzo ci facevano?
2: Ma te l'ho detto, Emilio, che
0: la melanzana è troppo grossa.
1: No, ma è cotta,
0: capisco
1: dai,
0: la zucchina, ma la
1: cotta coi ceci.
0: No, dice che la voleva così.
5: Era grande per le possibilità.
0: La voleva crude.
1: Intera e cruda.
0: Maurizio, la melanzana ti fa male. La melanzana non la devi mangiare.
5: Guarda, ci stanno diverse misure di melanzana.
2: Maurizio, non scherzare con la melanzana.
0: La melanzana fa schifo.
1: È vero, c'è quella lunga. Ci stanno certe stranissime super
0: lunghe. La carota, Mauri, la carota. La carota è più adatta a te, alle tue possibilità. Allora, buon io chiedo sempre trovare gli ortaggi e delle cucubitacee dinanzi all'accappatoio. Dinanzi all'accappatoio.
2: Molto...
3: Quadro.
0: Ma allora, i miliardari ce l'hanno. I miliardari ce l'hanno piccolo.
2: I miliardari hanno i testicoli.
6: Ma no, abbe quadro vuol dire che passi superficialmente, giusto per spuntare la casellina. Check, visto.
0: Sì, più o meno. Più o meno sì. Allora, attenzione: se metto tutti e due i cani nell'appartamento, mia suocera mi uccide. allora tu uccidi, uccidi la suocera, la suocera. Allora,
5: Io fatto, credo fatto. Che anche in questo caso la, adottare un animale è un po', no,
0: cosa?
5: Nel senso che è un'affinità, se il bambino c'ha più affinità con quello da 11 anni
0: prendi quell'altro,
1: prendi
0: quell'altro, è che gli insegni ad avere affinità con i cani con cui non ha affinità, no?
5: Te posso dire anche, di vita. Che anche proteggere i bambini rispetto a quello che è il concetto di morte non va molto bene, perché prima o poi è una cosa col quale, cioè, bisogna pure accettare.
0: Anzi, a questo punto prendi il cane, ammazzalo tu e così gli fai vedere,
5: così il bambino riesce anche, lo educhi a saper in qualche modo gestire,
0: ad affrontare la
5: concetto
0: oppure,
5: di
0: bravo, piglia le tutte e due e lo ammazzi.
2: Oppure immagino che tua suocera sia la nonna di questo bambino.
0: No,
2: ammazzagli la nonna.
0: Purtroppo no, è la sorella.
5: Oh, infatti.
0: È la sorella del bambino. Vai, sentiamo.
7: Maurizio a botte di zucchine, melanzane e cani è diventato miliardario e inquina più di una petroliera.
0: Questo è vero, questo è vero. Oh, quest'anno il 29 agosto siamo saliti sullo Stelvio in bicicletta. Eravamo, sapevo di questa cosa bellissima.
5: Con quel bel fresco. Ah.
0: Eravamo in 18.000 a un fatto zero. Zero. Allora, io così leggo. Quest'anno il 29 agosto siamo saliti sullo Stelvio in bicicletta. Eravamo in 18.000 a un fatto zero.
2: Un fatto zero. No.
0: Per qui a qui nulla questo.
2: No, no.
0: Per lo Stelvio Bike Day tutti i versanti erano chiusi ai motori dare 8 alle 16, uno spettacolo clamoroso.
5: Capisci qualcosa?
2: Non ci ho capito niente, però va bene.
0: Spettacolo clamoroso, tu questo devi capire.
2: Un fatto
0: che lo spettacolo
2: zero.
0: È un fatto zero. Da pochissimo con Boris Solazzo, il Solazzo e Pappagallo. Prego Boris, il saluto.
8: Oh, Giorgio!

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: E noi rientriamo alle 9:06 minuti con gli Incubus di Drive.
5: Radio Rock, back in time.

0: Allora, Antonella ci scrive: buongiorno e ben ritrovati. Quest'estate noi tra Galizia e Asturie non siamo riusciti a visitare una galetta e poi un parco naturale perché è a numero chiuso e con prenotazione, rispettivamente di 25 e 15 persone al giorno. Ci siamo dispiaciuti, ma allo stesso modo siamo stati contenti per questa cura nei confronti dell'ambiente. Beh, giusto, giusto, effettivamente, anche perché insomma, se l'aveste visto con 3.000 persone dentro,
1: no,
0: probabilmente
1: non, so.
0: Non sarebbe stata un'esperienza così piacevole, no? Quindi al di là poi dello spuntare, come diciamo prima, no? La casella su l'ho visto
1: fatto, fatto.
0: Forse sarebbe opportuno ragionare maggiormente sulla qualità, no, dell'esperienza. Mariangela mi scrive: buongiorno a tutti, il turismo di massa è davvero un problema. Il caso dell'Everest è da qualche anno che sono messo l'attenzione, ci sono foto impressionanti di tutto il bagaglio che viene lasciato nei vari campi. Ho visto anche in Thailandia alcuni video dei posti meno turistici, pieno di spazzatura. Per il numero chiuso però bisogna mantenere il punto. Sono stata a Stintino in Sardegna da qualche anno, hanno istituito il numero chiuso,
2: sì,
0: 800 persone al giorno per
2: impossibile.
0: La spiaggia della Pelosa,
2: sì.
0: La Pelosa, Mauri, io
2: vabbè,
0: ho prenotato i giorni a maggio, altrimenti si prenota ad agosto, due giorni prima. Accedi tramite QR code e ti rilasciano un braccialetto, ma dopo le 16 possono entrare tutti. Intanto un turista zoticone inquina per un turista zoticone, 10 turisti zoticoni inquinano per 10 turisti zoticoni, pure gli editors, e allora ditelo. Io limiterei il cosiddetto mercato libero levando le case in affitto e limitando gli alberghi e strutture ricettive in generale, così facendo fisicamente il numero delle persone sarebbe controllato. Forse è una soluzione un po' estrema, no? Quella di togliere completamente le case in affitto e limitare completamente gli alberghi.
1: Sì, forse
0: dunque qualcuno ci scrive: allora, il turismo di massa porta tanti soldi e molto spesso le persone locali non vogliono rinunciarvi, non si pensa a lungo termine ai guadagni immediati. Io posso farvi un esempio personale: per quanto non faccio statistica, da piccolo in Sicilia, nel paese dei miei nonni, non potevo entrare, ci scrive Marco, in acqua senza scarpetta a causa della quantità di ricci che si rischiava di acciaccare con i piedi. Ci stavano nelle stelle marine, cavallucci marini, Murena, era bellissimo, no? Ti ricordi Ermorena. Oggi il turismo ha scoperto questo posto, il porto del paese si è allargato tantissimo e ci sta un costante viavai di motoscafi e barche di dimensioni più o meno grandi che arrivano quasi a riva. A volte si fa fatica anche a farsi una nuotata per quanto sono vicine, nonostante la legge preveda che non possono entrare entro i 200 metri dalla costa. È inutile dire che non ci sta più nulla di quello che vedevo prima, però è pieno di ristoranti, locali, negozi, alberghi nuovi. Ne vale la pena? Per me no, ma molti ci sono arricchiti e non ci rinuncerebbero mai. A fette uno se solo se c'è il culo a salvadanaio, ci scrive Gianluca. Attenzione, poi sentiamo ancora Lorenzo.
3: Anche i miliardari fanno per due fagioli le melanzane.
0: Bene, poi ancora buongiorno, potete mettere Carl Sentence Loaded Gun. Poi ancora vediamo chi c'è, vai.
4: Ma Mauri, ma tu non c'hai figli, non puoi parlare di melanzane.
0: Ecco, allora l'impatto. Gli prendiamo un gerbillo per guadagnare tempo, un sorcio praticamente. Ah, sì, che due cani, un sorcio praticamente. Sì, sì, potrebbe essere un'idea.
5: Il turismo di massa, il turismo di massa. Ma io ci sono mai stato, ma è così bella Massa Carrara.
1: Bella, molto bella.
0: Attenzione, perché nel frattempo stavo leggendo, no? Diceva, sai, la questione non è facciamo un esempio sui miliardari, no? Allora, uno studio scientifico pubblicato su Communication Earth and Environment ha calcolato che l'aviazione privata ha prodotto almeno 15,6 milioni di tonnellate di CO2 nel 2023, con emissioni cresciute il 46% nel quinquennio precedente. E quasi metà dei voli privati analizzati era inferiore ai 500 km. Questo è un problema, ragazzi, è un problema grosso. Cioè ambientale, non ha a che fare con l'overtourism, è un problema,
1: certo,
0: separato.
1: È diverso.
0: Ancora più impressionante la distribuzione. Cioè, una ricerca sull'aviazione mondiale stimava che l'1% dei frequent flyer fosse responsabile di oltre metà delle emissioni del trasporto aereo passeggeri. Attenzione, non significa che l'1% più ricco della popolazione, ma l'1% che vola di più, cioè coloro che volano di più, che sono l'1%, sono responsabili del 50% delle emissioni. Oh, sui miliardari abbiamo numeri quasi grotteschi, diceva qualcuno di Oxfam. 50 fra i miliardari più ricchi del mondo, di questi 50, 23 hanno degli aerei privati studiati, 184 voli privati l'anno, 425 ore di volo, 2000 tonnellate di CO2 a persona. Quindi è quanto una persona media mondiale emetterebbe in 300 anni. E gli yacht dei miliardari hanno un'impronta

0: ancora superiore. Quindi il livello di impatto ambientale è innegabile. E poi c'è un altro, però questo è un tema che si stacca anche un po' dal turismo, perché l'impatto dei miliardari, il vero impatto dei miliardari non è necessariamente il loro turismo. Infatti, secondo sempre per quei 50 miliardari, le emissioni associate ai loro investimenti sono mediamente 340 volte quelle prodotte da jet privati e super yacht. Quindi dice il problema non è tanto, certo, che per andare a fare turismo si spostano con lo yacht o col jet privato,
1: con proprio la loro vita,
0: ma riguarda i loro affari. Cioè è una stima che dipende da come si attribuiscono le emissioni societarie agli investitori, quindi va presentata come tale, ma rende bene l'ordine di grandezza. Quindi il miliardario non è il principale responsabile dell'overtourism, su questo non c'è dubbio, al tempo stesso è enormemente sovrarrappresentato nell'impatto ambientale del turismo.
2: È pure vero che magari avrà, che ne so, aziende che danno lavoro, però.
0: Ah sì, certo, cioè, certo. Il tema può essere sempre quello.
1: Quella è un'altra cosa ancora, no?
0: Il tema è sempre quello.
2: Un cane che si morde la coda.
0: Quindi l'educazione al turismo dovrebbe avere due gambe: educazione e responsabilizzazione del turismo di massa, ma regole economiche molto più severe per i consumi turistici ad altissima intensità ambientale. Non avrebbe senso educare un milione di persone a riutilizzare l'asciugamano dell'albergo e poi però una piccolissima minoranza può avere un'impronta turistica centinaia di volte superiore. Esatto, quindi l'overtourismo è soprattutto un problema di quantità. L'iperinquinamento turistico è un problema di disuguaglianza. A quel punto, senz'altro sì. C'è la nuova degli Afghan Whigs. Brand new music right here. Brand new.

0: Allora, sì, tra poco parliamo di cinema. Afghan Whigs nel frattempo con la loro My Lover tra le nostre 15 novità. Devo dire che, vabbè, si parla molto anche di Venezia. Il nostro Boris Sollazzo non è a Venezia, quindi non potrà commentare Naza. Però, insomma, l'hype sicuramente di questi 25 minuti di applausi sul film su Gaza, sicuramente ne possiamo parlare. Infatti, due israeliani, Yuval Abram e Rachel Zor, che sono già gli autori insieme ai colleghi palestinesi Basel Adra e Hamda Ballal del documentario premiato agli Oscar Netherlands, tornano con un nuovo film intitolato Naza. Il titolo è l'acronimo utilizzato dall'esercito israeliano per indicare le eventuali vittime collaterali di un attacco militare, frutto di un lungo lavoro e complesso tenuto in segreto fino all'annuncio del film al Lido. L'intento, spiegano, è spingere i media e la società civile del loro paese a porsi domande su quanto accaduto a Gaza dopo il massacro perpetrato da Hamas 7 ottobre 23, un genocidio, non hanno dubbi i due registi israeliani.
1: Oltre a questo, deve essere il periodo fertile, perché il 31 in Italia uscirà un documentario che si chiama The Baby Files, dove parla e indaga tutta la questione, diciamo, le accuse di corruzione su Netanyahu. Ovviamente in Israele questo documentario è vietato, a Roma lo faranno in 3-4 cinema, quindi comunque è importante anche, no, vedere come si sta muovendo, secondo me, anche l'informazione, in questo caso cinematografica o documentaristica, su questa vicenda qua. Quindi...
0: Allora, no, su una cosa volevo dire, sul discorso che accennavi prima, Maurizio, sui posti di lavoro dei miliardari, sì. No? È molto interessante come argomento, perché allora, molti miliardari sono diventati tali proprio perché hanno fondato o fatto crescere aziende enormi. Il rapporto UBS 2025 rileva che 196 persone sono diventate miliardari self-made in un solo anno, attraverso imprese che vanno dal software alla genetica, dalla ristorazione alle infrastrutture. Queste imprese possono creare direttamente o indirettamente decine, anche centinaia di migliaia di posti di lavoro, innovazione, fornitori, gettito fiscale e investimenti. Ora però il punto non è che i miliardari creano posti di lavoro, cioè non è una proprietà intrinseca dell'essere miliardario, no? Il fatto di creare posti di lavoro, c'è il miliardario imprenditore che fonda un'impresa, rischia capitale, l'impresa cresce, assume, e qui innesso con la creazione di occupazione può essere molto forte. Poi c'è l'investitore, però c'è anche il miliardario investitore, cioè colui che mette capitale in aziende esistenti, favorisce crescita e occupazione, ma può anche finanziare automazione, ristrutturazione e riduzione del personale. E poi c'è l'erede, il miliardario erede, che riceve un patrimonio. In questo caso non possiamo attribuirgli retroattivamente i posti di lavoro creati dall'impresa di chi ha creato, certo, quella fortuna, no? Ed è l'eredità sta diventando importante. Infatti stavo vedendo che nel 2025 91 nuovi miliardari hanno ereditato 297,8, cioè quasi 300 miliardi di dollari ereditati, quindi insomma è su quello forse che si potrebbe intervenire, no? Con un intervento sulla successione, evidentemente, sì. No? Comunque ragazzi, c'è un cambio. Pasolini decide di cambiare editore, basta Pasolini. Pasolini,
2: come l'ha cioè,
0: a 51 anni dalla morte, cambia decide, editore. I libri di Pierpaolo Pasolini, che storicamente sono stati pubblicati da Garzanti, passano a Feltrinelli, okay, che da febbraio gestirà anche i diritti di traduzione dei libri di Pierpaolo Pasolini. E quindi, diciamo, decide. L'editore Feltrinelli dice: l'approdo di Pasolini a Feltrinelli è la quadratura di un cerchio. Lui più di tutti ha capito cosa ci sarebbe successo. Le ragioni del trasloco non sono note. La decisione arriva dagli eredi, in particolare da Graziella Chiarcossi, che è la cugina di Pasolini e figura di riferimento nella gestione del patrimonio dell'autore. Interpellata dal Corriere della Sera, che ha scritto questo articolo che sto leggendo, declina con gentilezza ogni commento. Dice: non voglio dire
1: no
0: niente
1: comment.
0: Anche i vertici Feltrinelli dicono no comment. Garzanti rispetta la scelta e quindi dice: la decisione degli eredi è stata comunicata, non hanno rinnovato l'accordo con noi, e perciò tutti i volumi dell'opera Omnia di Pierpaolo Pasolini saranno ripubblicati l'anno prossimo a partire da febbraio da Feltrinelli. Ci dispiace, dice, perché dal 1955 quello con Garzanti è stato un rapporto continuo, è l'editore storico di di Pasolini, e conserverà ancora per qualche anno i diritti su alcuni libri, fra i quali Ragazzi di Vita, l'edizione di Petrolio curata da Walter Zitti e Lettere. Quindi insomma questi saranno ancora pubblicati da Feltrinelli, poi passerà appunto da Garzanti, poi passerà tutto, a, tutto il catalogo a Feltrinelli. La notizia è un po' particolare, che siamo abituati a vedere questi libri pubblicati dall'editore Garzanti, e quindi immagino ci sia un discorso anche di una migliore offerta che ha fatto Feltrinelli. Sì, immagino, soprattutto il no comment mi fa pensare che possa essere questo, chissà. Vabbè, ci sta, è legittimo assolutamente. Red Hot Chili Peppers.

0: Hideaway.
1: Radio Rock Promotion.
0: Io vi ricordo, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 al Monk Roma in concerto. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti sono in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma adesso ancora una volta voglio offrirvi l'opportunità di vincere un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Lo ripeto, il tuo nome, cognome, la parola Klimt. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor release party. Dai che ci siamo, siamo quasi, non domani ma il prossimo weekend, il prossimo sabato, in concerto al Monk Roma in via Giuseppe Mirri 35, ed è naturalmente un evento Radio Rock. Vi ricordo anche che dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia ci sarà la terza edizione della Festa Nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla terra, vista da prospettive diverse, con testimonianze, interventi e tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. E quindi Dargen D'Amico venerdì 11, domenica 13 chiusura della terza Festa Nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi Bonelli, Fratoianni e Zabatta, a seguire concerti di Enrico Capuano con la Tamburella Rock e di Albo Rosi. L'ingresso è gratuito, segui il programma completo su Instagram Terra Festa AVS, questo il profilo, e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra pochissimo torniamo, ci sarà il sollazzo del pappagallo.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: We're back, baby. Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: E noi rientriamo alle 9.33 minuti, venerdì 11 settembre 2026, con gli Smith.

0: 36 minuti. Allora, caro Boris, ti butto subito in mezzo perché buongiorno Boris. Innanzitutto,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Boris,
1: buongiorno.
0: Lasso pappagallo.
1: Buongiorno.
0: Allora, due cose ti voglio chiedere. La prima, adesso parliamo dei film in uscita la settimana, però oggi è l'anniversario dell'11 settembre, sì. 25 anni dell'11 settembre. Allora, ti dico tre film, i primi tre che mi vengono in mente sull'11 settembre e tu mi dici che ne pensi oppure mi dici se c'è qualcosa di meglio.
2: Sì.
0: Le prime tre che mi vengono in mente, United 93. Quello di Paul Greengrass, poi la 25esima ora di Spike Lee, anche se non è sull'11 settembre, tecnicamente, e Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow. Questi tre, poi ce ne sono anche altri, però che dici?
1: No, guarda, mi viene in mente che il più brutto è invece Ground Zero di Oliver Stone.
0: Ok.
1: Dove c'è la scena meravigliosa del pompiere che rimane sotto.
0: L'avevo rimosso quel film, sì, è vero.
1: La bruttezza senza pietà.
0: C'è anche Fahrenheit 9/11
3: di Michael
0: Moore.
1: Che è invece bello, diciamo, anche se ricordiamo di Fahrenheit 9/11 e lo ricorderemo sempre. La polemica di Michael Moore dentro il documentario in cui dice siamo andati a invadere l'Iraq e presenta l'Iraq come un posto in cui ci sta erba e gente che corre dimenticandosi che c'era un dittatore, perché poi
0: sì. No, scusa, credo che non si chiamasse Ground Zero, si chiamava World Trade Center.
1: World Trade
0: di
1: Center, bravo. E la scena più trash che abbiamo visto in quel caso è Gesù Cristo con una bottiglia di Evian, giuro che è proprio così che si presenta la vittima sotto le macerie, come un'epifania. E sì, devo dire, lì è stato il momento in cui è crollato anche il cinema di Oliver Stone insieme alle Torri Gemelle. E poi io mi ricordo, aiutatemi però a trovare,
0: sì,
1: questo, le tue scelte sono perfette secondo me, non c'è nulla da aggiungere, però mi ricordo un film che era un melodramma con il Robert Pattinson appena uscito da Twilight,
0: sì,
1: un buon film sul rapporto padre figlio che finisce, mi dispiace dirlo, fare lo spoiler ma non si può non fare, dopo che ha parlato di tutt'altro, finisce con lui che va a trovare il padre, si vuole riappacificare col padre, si gira e sta arrivando un aereo, stanno in un aereo, sì, di gemelli, che è uno dei finali più demenziali che io abbia visto mai in vita mia, soprattutto contando che il cinema statunitense ha rimosso le Torri Gemelle.
0: Ma forse era Remember Me,
1: bravissimo.
0: Remember Me,
1: e
0: Robert Pattinson.
1: Perché, 2010. Perché il fatto è che, questo bisogna ricordarlo, l'ha completamente rimosso l'11 settembre, tant'è vero che lui ha dovuto citare un film, Zero Dark Thirty, che non è ambientato nell'11 settembre, ma che racconta le conseguenze dell'11 settembre, e United 93, che è l'unico aereo che non finisce nel circolo dell'amministrazione americana, perché non finisce né sul Pentagono né sulle Torri Gemelle, ma
0: sì,
1: precipita in Pennsylvania. Loro fanno una fatica enorme ancora a raccontare, tant'è vero che quando per esempio Martin Scorsese, che stava girando Gangs of New York in Italia mentre succede il tutto, monta il film Gangs of New York, la skyline di Gangs of New York, che era durata 3 anni, ha le Torri Gemelle, e gli fanno una guerra senza quartiere, gli tolgono anche parte dei finanziamenti perché lui le tolga, cioè le rimuova, e mentre Spider-Man fa proprio così, Spider-Man taglia completamente, sono tornate 15 anni dopo quelle scene, taglia completamente quelle scene, Scorsese le tiene perché dice io sto raccontando New York,
0: certo,
1: e New York è anche questo, però è in un cinema, poi gli americani normalmente non sono infantili, questo perché gli americani invece addirittura sono ossessionati dal metabolizzare il trauma qui ed ora, cioè gli americani hanno fatto film sul Vietnam durante il Vietnam, quindi non sono,
2: ma era una guerra che si combatteva là, però.
1: Beh, però aveva ripercussioni qua, aveva ripercussioni là, però, nel senso che poi il cacciatore che arriva 6 anni dopo, 5 anni dopo, racconta quello che la gente sta vedendo per strada, cioè i matti completi, mutilati, che
2: sì,
1: non riescono a rientrare nel consesso sociale. Ma poi hanno fatto, sono stati capaci di fare, come si dice, film sulla Corea mentre si andava in Corea, che è una guerra che hanno dimenticato persino i coreani. E quindi è curioso, perché non è mai successo che Hollywood rimuovesse qualcosa, quello è rimasto. E devo dire però, da una parte, io ieri vedendo su Linea Notte la proiezione delle Torri Gemelle con le luci per,
0: sì,
1: il 25ennale, anche per me è stato traumatico, cioè rivederle, sì, effettivamente è un colpo al nostro immaginario. Mi chiedo perché ci pesi così tanto, e credo che sia semplicemente perché Hollywood non l'abbia l'abbia rimosso, perché ci siamo sentiti vulnerabili. Cioè, come
3: sì,
1: nemmeno
3: è
1: il
3: stato
1: Vietnam.
3: Un atto subito e basta.
1: Sì,
3: quello,
1: il Vietnam, cioè, c'era
0: sì, ma poi certo, in un posto esatto. che rideva, ti ricordi sì, la canzone degli AC/DC Safe in New York City, che dice il ritornello fa I feel safe in New York City, no? E New York City sembrava la roccaforte,
3: sì, sì,
0: no?
3: Sì, della sicurezza,
0: del mondo,
3: sì.
0: Cioè, il posto che è inscalfibile, e poi quel modo lì, cioè al di là dei morti, che sono sì. stati tanti, ma non tantissimi se pensi poi a quanti ne ha fatti, per esempio. Gli Stati Uniti nelle guerre successive, che sono stati molto
1: Israele
0: e Palestina, quindi sono stati, per carità, ma è l'evento traumatico in due palazzi che crollano, colpiti da due aerei, cioè una roba che non avevi mai potuto neanche pensare in un film dell'orrore prima di quel momento.
1: Uno
0: lì
1: uno l'aveva pensato,
0: sì, l'aveva pensato,
1: era Tom Clancy, che in Potere Assoluto
0: un buon libro di un buon Tom Clancy.
1: Un buon Tom Clancy che si immagina in Potere Assoluto un aereo guidato da un giapponese, che è stato anche là, cioè quanti rimandi freudiani ci sono in tutto questo,
0: sì.
1: Perché no, il giapponese a cui tu hai tirato due bombe atomiche,
3: sì.
1: Quindi, scritto da un conservatore, quindi veramente il senso di colpa proiettato. Lasciato dalla moglie, che impazzisce, prende un aereo di linea e lo butta sulla Casa Bianca, e il famoso Jack Ryan diventa presidente degli Stati Uniti, il sogno di qualsiasi sì. Fascista americano, perché c'è la sua investitura a vicepresidente per meriti, diciamo vicepresidente onorario,
0: e però
1: lui la deve fare alla CIA, perché è un agente CIA, quindi è l'unico che non sta alla Casa Bianca, gli altri stanno tutti là, muoiono tutti, e questo succede un anno prima, e la cosa incredibile è che dopo le Torri Gemelle la carriera di Tom Clancy finisce.
0: Vediamo se i nostri ascoltatori riescano a capire di quale film parleremo fra poco.

0: dobbiamo dare purtroppo una brutta notizia. La morte di Emma Bonino era abbastanza, diciamo, nell'aria, come dire, era abbastanza purtroppo attesa la notizia, però insomma aveva 78 anni, quindi tra l'altro anche abbastanza gioia. Io forse perché segnata da una lunga malattia, l'altro giorno vedendo la notizia del suo ricovero e vedendo gli anni che aveva, sinceramente ho pensato, insomma, 78 anni è un'età in questo momento, insomma, in cui si è ancora, sì, si è ancora giovani, no, insomma, però, quasi, no, si può dire. Purtroppo, vabbè, lei sappiamo che lottava, insomma, da anni con un tumore. E vabbè, insomma, questa purtroppo è la notizia che riguarda la morte di Emma Bonino.
1: Credo non abbia retto a Vannacci parlamentare europeo.
0: Allora, intanto ci dicono Boris era già stato immaginato in Decisione Critica, Kurt Russell e Steven Seagal. Il terrorista era quello che
1: Poirot,
0: quello classico. Parlo dell'idea di un aereo su un grattacielo. Fin del 97, orribile.
1: Hai ragione.
0: Allora, qualcuno dice che gli americani sono i migliori a farsi gli attentati. E poi questo è il teaser del film di cui parlerete. Ah, qualcuno ci manda il link per dimostrare che capito, ma non è che era difficilissimo a capire.
1: Ci siamo dimenticati
0: il film di cui parleremo, visto che abbiamo messo
1: il film più bello, che è quello che è arrivato un anno dopo.
0: Sì.
1: Che non mi ricordo, mi sa che si chiamasse 9-11, ed erano, se non sbaglio, 11 corti.
0: No, era, si chiamava 11-09-01, sì. September 11.
1: Esatto. E credo che fossero
0: 11 cortometraggi di 11 registi.
1: Minuti. Sì. E c'era quello di Ken Loach, famoso, che è una lettera montaggi del golpe in Cile, e la lettera di un della figlia, credo, di un di chi l'ha vissuto, che racconta l'altro 11 settembre, quello del 1973, in cui il Cile viene sovvertito da Pinochet e gli americani, e Allende viene suicidato.
0: Bene,
1: e poi c'era Sean Penn, ve lo ricordate? Sì. La trovata, forse la trovata più interessante di lui come regista, poi è morto, insomma, come cineasta. Dove c'è questo vecchio che non è vedovo, inconsolabile, e vive per questa piantina che piano piano si sta avvizzendo, perché a New York costruiscono in maniera parossistica, e poi a un certo punto cadono le torri dell'11 settembre, e la pianta si riprende, insomma, la luce entra nella sua vita, ed è forse il racconto più impressionante, perché dice qualcosa che era un tabù, no? Cioè, che potesse portare anche un'epoca di pace, questo è cosa che non hanno fatto gli Stati Uniti, che potesse portare una volontà di cambiare le cose. E poi era bellissimo, forse è straziante, quello di Aignarritu, nero, l'onda di frequenza delle telefonate, una quantità di decine e decine di telefonate fatte dalle vittime, montate su uno schermo nero, appunto, con solo questa linea rossa che simula la frequenza della voce, dove sentiamo, appunto,
0: le
1: parole di chi stava per morire.
0: Allora, abbiamo messo gli Oasis di Acquiescence, non ci vuole il corto del vecchio e della ventina, capolavoro, ci scrive
1: la cosa migliore che ha fatto come regista lui.
0: Alessandra, senti, io abbiamo messo gli Oasis, ovviamente c'è un documentario sugli Oasis, che insomma su cui si è concentrata l'attenzione di molti, anche perché insomma parliamo di una band sicuramente molto importante nel panorama rock degli ultimi 30 anni. Il documentario si intitola Don't Look Back in Anger, e vorrei sapere dal nostro Boris Sollazzo com'è, se va visto, non va visto, va visto solo se siete fan, va visto da tutti.
1: Raccontaci. No, forse è il contrario, cioè forse va visto da tutti per capire che cosa sono stati gli Oasis. Adesso dirò una cattiveria, ho l'impressione che sia, io non sono andato a nessun concerto, quindi forse parlo per invidia, però ho l'impressione che sia stato come i concerti di Reunion, belli, fatti bene, senza nessuna sorpresa, cioè che hanno dato esattamente quello che i fan volevano,
0: okay,
1: e quello che anche il resto del mondo si aspettava. Devo dire che mi ha sorpreso di più la sincera fratellanza tra i due a Venezia, che in qualche modo, vedendosi sullo schermo, si sono resi conto di che cosa avevano combinato, secondo me in tutti i sensi, cioè sia come cosa avevano combinato insieme, poi separati, poi di nuovo insieme. Io credo che alla fine ci sia stata anche una scelta giusta, nel senso che quando racconti un fenomeno di questa portata in diretta non puoi permetterti tanti colpi di tacco, cioè devi fare una cosa un po' alla Netflix, se vogliamo, un po' alla gli Oasis stanno al cinema come il documentario su Beckham sta al calcio, diciamo.
0: Ok.
1: E per cui non ti stupisci, non è un grande documentario, non è molto, non è montato benissimo, è tutto normale e nella media, però se fai parte di una generazione specifica, se non piangi sei un cuore di pietra, nel senso che ti parla, ti dice quello che hai vissuto.
0: Ti faccio una domanda, sì. Ti faccio una domanda. Per una bambina di 12 anni che ha espresso la volontà di andare a vedere questo documentario non avendoli mai vissuti.
1: Perfetto. Perfetto, perché ti fa venire proprio voglia di
2: conoscerli.
1: Sì, io posso dire, adesso dirò una cosa che vi farà inorridire. Giampiero Giuli, perdonami, ti voglio bene.
3: Lo stavo per dire di
0: stavo pensando anche a Giampiero Giuli.
1: Però io non sono mai riuscito a entusiasmarmi per gli Oasis, pur rendendomi
3: riconoscendo
1: conto
3: delle cose, sì, ma capisco.
1: Ballando quando arriva la loro musica, certo. Cioè non ho né però ostilità, però non ho mai avuto il fanatismo in generale per il Britpop, ma poi per loro. E però vedendo il documentario, se nel documentario parla a quelli che non li conoscono e a quelli che come me sono rimasti un po' lontani, il fan paradossalmente potrebbe rimanerne deluso, perché o cerca, diciamo, la masturbazione emotiva o se no non trova niente di nuovo.
2: L'approfondimento
1: è un po', ecco, è un po' come il documentario su Maradona di Asif Kapadia.
0: Ok. Andiamo su un terreno.
1: Il documentario su Robbie Williams, dove tu vedi il documentario e dici: ah, però, no? Allora lui era questo anche, e lui la stava vivendo così. No, niente di tutto questo. E non è nemmeno quello sugli Iron Maiden che è guardato. È proprio un prodotto classicone.
0: Ok.
1: Cioè un po' come Don't Look Back in Anger. Cioè,
0: bello, ho capito. Chiarissimo. Quindi,
1: però mi sembra che ci sia una furbizia dietro molto forte, però figo.
0: Quindi documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Si deve vedere proprio esattamente come dovremmo andare tutti ai

0: Per andare veloci, perché abbiamo parlato solo fino adesso di Don't Look Back in Anger, oltre la parentesi sull'11 settembre, e dobbiamo parlare, quindi ho messo Snake Charmer, cioè incantatore di serpenti, per parlare per l'appunto di Serpenti, film in uscita in questo weekend, che associerei anche a Mutiny, nel senso che poi magari facciamo un anzi te li dico tutti e tre, visto che sarà il nostro ultimo intervento questa mattina. Serpenti, Mutiny e Diego Chamber. Dici cosa vedere e cosa non vedere tra questi tre film dopo il documentare sugli Oasis.
1: Allora, The Echo Chamber, nei pregi e nei difetti, secondo me è il classico film che ti aspetti leggendo il suo cast. Cioè, una grande produzione internazionale, un po' radical chic,
0: okay.
1: Nel bene e nel male, quindi funziona, ma...
0: Luca Marinelli, Susan Sarandon, esatto. Alicia Vikander, eccetera, eccetera.
1: Cioè, sono tutti bravissimi, quindi te la porti a casa, nel senso... Però un po' di posticcio lo sento, è un po' un tipo di racconto emotivo, sociale, in cui secondo me le serie TV ormai ti hanno superato con la quinta, nel sì. senso c'è bisogno, secondo me ormai è un pubblico meno ingenuo, c'è bisogno di più puntate, più approfondimento, quel tipo di... dico un'altra bestemmia, una roba tipo Closer adesso non sarebbe più possibile al cinema.
2: Io l'ho trovato, ho visto il trailer, molto estetico, cioè mi attirava l'estetica.
1: Ma perché non riesce a trovare un equilibrio, perché è troppo grande quello che vorresti raccontare rispetto a quello che racconti. Loro lo tengono insieme perché poi appunto è come quando c'hai quegli attori non fai una cosa brutta, però insomma secondo me funziona poco. Mutiny è un'altra cosa che è esattamente come quella che ti aspetti. Jason Statham protagonista, intrigo internazionale, muore il suo capo, lui è una specie di, diciamo, mercenario, tutto quanto. Action thriller di quelli che Jason Statham faceva già 20 anni fa. E lui li faceva già 20 anni fa. è prodotto da lui. Non è che non c'è niente di nuovo, proprio non vuole esserci niente di nuovo. Cioè vuole
3: essere quello.
1: Cioè. Secondo me già sono stata. Se potesse, si riporterebbe indietro anche con la I.
2: Comunque la settimana di
1: però.
2: Di una settimana di film che ameranno tutti i nostri speaker, perché sì. Statham ci sta in fissa.
1: No,
2: Canori,
1: Statham, però
2: è innamorato di
1: io te lo dico perché sono felice.
2: Sì.
1: Io te lo dico perché sono felice, perché a me Statham proprio è quello che è stato. Per me Statham dagli anni 90 in poi è stato quello che Bruce Willis è stato negli anni 80. Sì.
0: Certo.
1: Quindi io mi diverto un pazzo.
0: Ho un po' di domande. Voglio leggere un telegrafico su un po' di cose. Allora, ci scrivono.
1: C'è il film della settimana ancora.
0: Sì. La storia, se puoi raccontare. La storia del film DAW, ti faccio le domande insieme e tu rispondi telegrafico. La storia del film DAW, qualcuno ti chiede di Naza, se puoi dire qualcosa. Non sei a Venezia, quindi immagino tu non possa
1: non
0: dire
1: l'ho
0: molto
1: visto, però insomma se,
0: e Imperium, sei visto
1: trama,
0: Imperium?
1: No, non ho visto né Imperium né DAW. Naza, basta dire che le trame, la trama di tre righe ufficiale è il racconto dall'interno dei soldati israeliani che testimoniano sul sistema messo in atto per
3: sulla
1: il genocidio di Gaza. Sì. Cioè, quindi io già il fatto che su un luogo che per legge, per esempio, non può issare la bandiera della Palestina, gli è stato chiesto, abbiano potuto mettere quella trama, e la reazione di tutti mi fa pensare che sia un altro documentario, come si chiama quello del quello che ha vinto l'Oscar, Motherland, e che sia un altro Indra Jab, e quindi evviva, non vedo l'ora di vederlo.
0: Bene,
1: ci tengo a dire una cosa su Serpenti, posso dirla? Perché è il film della settimana, che è bello che sia un film iper italiano, adesso sembro la Meloni detto così. Perché dico iper italiano? Perché lui è Roberto De Paoli Smaino, che aveva già fatto il bellissimo Cuori Puri e Princess, che erano due film diversi, però molto neorealisti. E qua invece è come se Marco Ferreri incontrasse Marco Risi e facessero insieme L'ultimo Capodanno. Un film di quel tipo di cinema, della surrealtà, che non eravamo più abituati a vedere. Qual è la trama? E già vi impazzirete. Un uomo ammazza la moglie, quindi è un femminicida. Un uomo che non ha proprio nemmeno l'ombrosianamente la faccia del femminicida, è delicato, è dolce, lo è per tutto il film, si pente subito e incredibilmente non vuole suicidarsi, ma molto meno codardamente vuole costituirsi. Che succede? Che non riesce a costituirsi, inizia un processo kafkiano, bulgakoviano, becchettiano, Per cui, siccome in realtà non lo dice mai, ma si sente, ed è forse la parte più politica di questo film, il femminicidio in realtà è un reato di serie B, non gliene frega un cazzo a nessuno. E diventa un film tragicomico, tragico perché non viene mai sminuito la portata della tragedia, né viene sminuita la vittima, ma vengono sminuiti tutti gli uomini che girano intorno a tutto questo. Da protagonista che ha un'evoluzione, per cui all'inizio rischi di provare empatia e poi è un'evoluzione molto interessante, fino a il poliziotto fatto da Alessandro Borghi, fantastico. Alessandro Borghi, io l'ho sempre detto, finalmente lo vedo, ha un talento comico eccezionale. Questo, lui è un poliziotto molto burocratico, molto indolente, infastidito. C'ha forse la battuta migliore, che dice: ma che te pensavi, che venivi a confessarmi una cosa del genere e te buttavamo ad Alcatraz senza... buttando la chiave. E proprio la sua indolenza, il suo proprio menefreghismo è divertentissimo. C'è questa confessione drammatica e c'è proprio un uomo che rappresenta l'indolenza di un sistema, il disinteresse di un sistema per la donna. C'è Pietro Castellitto, che è un avvocato che sembra aver trovato tutti i suoi aforismi nei Baci Perugina, ma che poi alla fine è il termometro morale di tutta la storia. E che vuole solo che il suo assistito sia innocente, addicted di gratti e vinci, appunto di grandi verità sul fatto il senso di colpa è una cosa puramente umana. Valeria Golino, cartomante fantastica. La sceneggiatura è dei Fratelli d'Innocenzo, raccontata da Damiano, dico, Piero Peri, scritta a Via Prenestina, qui a due passi da qua. In un appuntamento,
0: questa è stata toccata, questa sceneggiatura? No, non è stata toccata.
1: In un appartamento di 10 metri quadri, dove viveva Fabio, Damiano era seduto sulla tazza del cesso, ovviamente coperta, e Fabio sul letto con il computer sulle ginocchia, hanno scritto questo. Ed è praticamente un film che ha gli stessi interrogativi di Dostoevskij, ma tutti virati al grottesco, al folle.
0: Quindi
1: una
0: Serpenti,
1: figata, uno dei più bei film degli ultimi anni italiani.
0: Fantastico, molto bene. Quindi Serpenti, immagino, si deve vedere.
1: Vi divertirete sentendovi in colpa fino a che smetterete di sentirvi in colpa e direte:
0: tanto mi sembra il giusto compendio del libro di cui parlavamo ieri, La notte nel cuore, di Natasha Appana, del libro fondamentale. Tanto, ragazzi, io sto leggendo, oggi lo finisco. È drammatico. Quel libro lo devono leggere gli uomini. Guarda, lo devono leggere particolarmente gli uomini, perché io vi dico solo una cosa: ci sono dei momenti in cui tu dici, ma questa cosa l'ho fatta pure io. E non parliamo di ammazzare una donna, parliamo di tutto quello, il corollario di quello che sta intorno a purtroppo a questa cultura. Quindi magari si può leggere La notte del cuore, Natasha Appana, e andare a vedere anche Serpenti al cinema, tutte e due le cose.
1: No, e poi c'è
0: nello stesso weekend.
1: C'è di bello che quello è un altro tabù. Abbiamo iniziato il tabù dell'11 settembre, e qui c'è il tabù del femminicidio, perché il femminicidio è una cosa che succede ogni 3 giorni in Italia, ma se ne parla ogni 400 film in Italia. È una cosa di cui non si parla. Qui se ne parla con coraggio, perché metti in discussione la narrativa normale, e ha una potenza. E finalmente ci ricordiamo che noi eravamo bravissimi a fare un certo tipo di cinema, come quello di Marco Ferreri, e non solo abbiamo seppellito Marco Ferreri, ma abbiamo seppellito anche quel cinema.
3: Siamo proprio dimenticati.
1: E adesso invece quelli come Pietro Castellitto Goenea, Roberto De Paoli Smaino, cioè tutti questi splendidi quarantenni, non so, forse
0: grazie grazie a Boris Sollazzo. L'appuntamento è settimana prossima con il Sollazzo e il Pappagallo. Aspetta solo giudizio, rifacciamo giustamente il riepilogo della situazione, partendo da Don't Look Back in Anger, che è il documentario sugli Oasis.
1: Si deve vedere, perché come è impossibile, secondo me, resistere.
0: Si deve vedere. Poi abbiamo Serpenti.
1: Si deve vedere se non ci andate oggi, perché questo è il classico film italiano che se non
0: l'ha visto
1: dai,
0: subito,
1: se non ci andate oggi non vi parlo più.
0: Mutiny e Diego Chamber.
1: Mutiny, film, vogliamo iniziare la categoria film da sabato sera, da vedere con gli amici, dopo aver bevuto.
0: Diego Chamber.
1: Diego Chamber è il film. È il film da rimorchi.
0: Bene.
1: Vuoi
0: bene,
1: rimorchiarti?
0: Grazie, a settimana
1: una di
0: prossima.
1: Ciao
0: a tutti, a domani.
4: Lunedì, ciao. The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Mal rumore. La casa del disagio. Radio Rock. un'altra storia. Rockstar.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 8 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW.

0: Le 10:10 minuti di venerdì 11 settembre, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock, nello specifico agli ascoltatori di Gagarin. Come va? Tutto bene? Ha rinfrescato questo clima? Insomma, non più di tanto. Non c'è Tatiana oggi in studio con me, i più attenti se ne saranno resi conto che la voce che ascoltate non è quella di Tatiana ma quella di Marco Muscarà, ma in studio per questo venerdì e anche per lunedì è venuta a trovarmi direttamente dalle frequenze di Radio Rock Italia Sofia Baldolini. Ciao Sofi, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno Marco, tutto bene? Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock.
0: Allora, Tatiana ti ha lasciato un elenco di cose da fare, da
1: seguire.
0: Sì, no,
1: ieri ascoltavo Gagarin, aspettative bassissime
0: non
1: ci sono nei miei confronti.
0: Non ti fa onore, aspettative bassissime, però è sempre il profilo basso, partire così è sempre l'idea migliore, guarda.
1: Sì, sì, no, no, c'è un lento da ballare, mi pare di aver capito,
0: sì,
1: e altre cose
0: orribili. Queste sono cose che dice Tatiana, noi non le diamo retta mai, questa, tu dille di sì e poi fai come ti pare, questo è il segreto. Con Tatiana saremo
1: perfetto
0: in diretta fino alle 13, come ogni giorno, poi arriverà Giuliano, partiamo però con gli Scorpions. Radio.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age, tra le novità già da due settimane, probabilmente così ha senso, ci rimarrà anche forse per un'altra settimana almeno, perché la state votando in tanti sul sito radiorock.it. Questa è Gagarin, Marco e Sofia con voi fino alle ore 13. Giornata quella di oggi, l'11 settembre, se andiamo a dare un'occhiata ai giornali, che è caratterizzata chiaramente dall'ultima ora, l'hanno data all'interno del The Rock Show, della morte di Emma Bonino. Insomma, già negli scorsi giorni le condizioni non erano delle migliori,
1: no,
0: era uscita la notizia che insomma non stava benissimo, poi erano anni insomma che era malata Emma Bonino, scomparsa a 78 anni. Sui giornali chiaramente oggi 11 settembre sono quelle date che rimangono inevitabilmente legate, no, a degli avvenimenti. Si parla e si ricorda, anche perché è una cifra tonda, sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle di New York. Tra l'altro stavamo parlando fuori onda con Sofia, che è vergognosamente giovane e quindi non si ricorda quello che stava facendo l'11 settembre, perché secondo me è una di quelle date...
1: Sta mangiando la colla forse.
0: Sì, probabilmente il pongo, stavi facendo gli spaghetti col pongo e te li stavi mangiando.
1: Ero quattrenne.
0: Però è una di quelle giornate in cui, se invece eri diciamo un po' più consapevole della vita, più o meno secondo me ti ricordi dove eri. Io per esempio,
1: sì,
0: ricordo,
1: certo,
0: che l'11 settembre stavo per iniziare la scuola, era l'estate tra il quarto e quinto liceo, ed ero in un centro commerciale, zona Eur, Roma 70, e a un certo punto su uno di quei negozi di elettrodomestici tipo Euronics, Troni, così, mm-hmm, c'erano tutti i televisori in vetrina e tutti erano sintonizzati chiaramente,
1: ovviamente,
0: su
1: sullo stesso canale, certo,
0: che stava accadendo. E mi sono preoccupato perché avevo uno zio a New York che tra l'altro doveva avere, non lo sapevo, un appuntamento quella mattina al World Trade Center, e glielo spostarono. Assurdo. E lui si conserva a casa in un quadretto Frank Muscà,
1: certo, certo,
0: e
1: lo spostamento dell'appuntamento,
0: sì, la nota in cui, certo, dicono: no, appuntamento dell'11 settembre 2001 spostato al 13 settembre.
1: Queste sono le cose,
0: so,
1: assurde, come, cioè, il mio patrigno ad esempio, che avrebbe dovuto dormire alla Diaz,
0: sì,
1: sempre nel 2001 tra l'altro, e
0: sì,
1: per,
0: cioè,
1: un pelino non ha dormito lì, proprio per un paio d'ore, cambiati i piani del treno. E quindi lui non è stato frantumato di botte.
0: Tra l'altro anche
1: la
0: quella, esattamente, anche quello anniversario tondo, 25,
1: esatto,
0: anni, insomma, che è stato ricordato molto spesso.
1: Bella annata, il 2001.
0: Durante, sì, devo dire, a parte poi per tutti i tifosi della Roma, insomma,
1: esatto,
0: è un'annata ricordabile anche per altre questioni. Oh, tra poco iniziamo con gli argomenti di giornata, che sono parecchi, chiaramente. Prima però gli Strokes con Last Night.

0: giustamente Sofia si teneva a presentarsi a tutti voi in maniera così gentile con un grandissimo regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre, che tra l'altro giunge proprio ora, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Radio Rock ti regala un ingresso. Inviate, mi raccomando, un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amorless Party in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35, mi raccomando, un evento targato Radio Rock.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Capture da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale. On Radio
13: Rock. 10:36 minuti di venerdì 11 settembre. Questa è Gagarin, Marco e Sofia con voi. Fino alle ore 13 arriva Billy Idol.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Ed è Glamour Magic, una delle novità che potete votare sul sito radiorock.it se volete che rimanga in alta rotazione. Mi raccomando.
1: Mi raccomando, il voto è un diritto dovere, lo ricordiamo sempre. Esatto. Marco e Sofia con voi fino alle 13. Questa è Gagarin, venerdì 11 settembre. Parliamo un attimo, notizie al volo che riguardano la tecnologia. Una riguarda l'intelligenza artificiale, perché dopo... non so se hai visto, Sofì, che uno dei dipendenti di Anthropic, l'intelligenza, o meglio l'azienda alla base dell'intelligenza artificiale Claude,
0: sì.
1: Lui si chiama Jacob Coxon, si è dimesso dicendo: ragazzi, la situazione è fuori controllo.
0: Basta.
1: Entro il 2030 prenderà, esiste una percentuale, okay, di possibilità che effettivamente
0: si ribellino le macchine.
1: Sì, esattamente, l'intelligenza artificiale si possa ribellare all'uomo, possa prendere, certo, il controllo contro la nostra volontà. Ebbene, notizia di ieri, anche OpenAI, che è l'azienda alla base di ChatGPT,
0: è vero,
1: avrebbe detto che sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale perché sta correndo un po' troppo, ha detto. Io devo essere sincero, effettivamente un po' l'inquietudine c'è.
0: Sempre avuta.
1: È vero che comunque è una roba a cui, cioè, mi viene da dire, ma mi rendo conto che banalizzo. Cioè, se dovesse andare male, cioè uno stacca la spina, cioè non c'è una spina, stacco la spina e si spegne tutto.
0: Staccatemi la spina.
1: Se il tostapane mi si rivolta, io tiro la spina e il tostapane si spegne.
0: Forse temono che non lo so, tipo quei film in cui, presente, The Ring, quando stacca, sì, la spina della televisione, e Samara esce lo stesso dalla TV,
1: nulla,
0: diciamo, anche senza elettricità. Comunque, una cosa che mi fa, la notizia che hai appena detto mi, sì, fa riflettere su una cosa, cioè, ma ci pensi da quanto poco in realtà è in vigore l'intelligenza artificiale e dopo quanto poco già le persone che stanno ai vertici dicono: oddio, ho paura, andiamo, basta.
1: Beh, ma già lo scorso, cioè, anno, per esempio, ti dava informazioni molto meno attendibili,
0: sì,
1: rispetto a oggi. Tre mesi fa riusciva a fare, per esempio, ChatGPT non riusciva a fare immagini, ti faceva 18 dita, adesso riesce a farle molto meglio.
0: Ci sono anche i complottisti che dicono che è voluta questa cosa perché ci sono le persone che vogliono sabotare l'intelligenza artificiale dall'interno e quindi la fanno sbagliare. C'è pure tutto quest'altro complottismo.
1: Esiste tutto, cioè, dei terrapiattisti dell'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: alcuni,
0: sì,
1: punti di vista.
0: Che in realtà sono un po' eroici, se esistono davvero questi qua che dall'interno sabotano per cercare
1: metti 8 dita alla mano, così, capito? Viene così. Hai parlato di Samara prima, di film dell'orrore.
0: Sì.
1: Allora, tra poco... te lo dico, voglio prendere l'argomento perché ho scoperto che sei super esperta te, o comunque super appassionata di film d'orrore.
0: Se ossessionata, nerd, compulsiva significa questo, io me lo prendo, lo accolgo volentieri.
1: Tra poco ne parliamo di cinema e film dell'orrore, prima Black Sabbath.

0: Mentre eravamo fuori onda, stavo spiegando a Sofia il mio metodo per approcciarmi ai film dell'orrore. E siccome sono un fifone, veramente pauroso, e la mia compagna in realtà ogni tanto ama vederne qualche film d'orrore.
1: Brava.
0: Allora, a parte che cerco di fargli rivedere quando non ci sto io, cioè di dirle, vabbè, veditelo.
1: Così ti sfoghi.
0: Sì, sì, sì. E poi sto tranquillo. Però in realtà un mio metodo per vedere i film d'orrore è un compromesso a cui sono sceso. Sì. E cioè li possiamo vedere insieme la domenica mattina di giorno.
1: Sì. Che così con la luce che con la luce sullo schermo, si vedi il riflesso di te stesso e basta.
0: Esattamente, cioè, serrande alzate, alzatissime, forse luce anche accesa se non c'è proprio, cioè, bel
1: pure,
0: tempo.
1: Certo, pure.
0: Ma certo. E comunque volendo tutta la giornata per arrivare comunque eventualmente a sera, le partite di mezzo, quindi c'ho tutto il tempo
1: per elaborare il lutto.
0: Sì, per dimenticarmene principalmente, perché veramente sono terrorizzato. Io penso che la motivazione sia, l'ho raccontata varie volte, che da bambino misero, non c'erano ancora i bollini verde, rosso e giallo, fecero in prima serata su Italia 1 It, la miniserie televisiva, no? Sul romanzo di Stephen King, esattamente. E io vidi il pagliaccio. Ah, che bello, un pagliaccio. Vediamo il film col pagliaccio. E rimasi terrorizzato.
1: L'ha fatto apposta il bastardo.
0: Da quella roba, esattamente. Quindi non capisco voi amanti dei film dell'orrore come
1: abbiamo
0: facciate.
1: Abbiamo una patologia, credo. Sì. Però io avevo un'altra tecnica comunque quando ero piccola. Perché io già mi rivedevo, vedevo zombie di Romero. Mettevo un po' di capelli davanti agli occhi così.
0: Solo un po'.
1: Tipo griglia. Così un po' vedevo e un po' no.
0: Un altro mio metodo era quando a un certo punto esiste. Allora, intanto parliamo di film dell'orrore. Dopo mi devi dire quello più spaventoso che hai visto.
1: Ah,
0: che ti
1: capirai, ce n'è una decina. Però sì, che bello, questo è il mio brodo di giuggiole.
0: Io ricordo che un metodo che adottavo quando ero poco più che adolescente, quindi ti vedi film dell'orrore con gli amici, lo fai anche come esempio di grande mascolinità tossica.
1: Certo,
0: di,
1: esatto.
0: Siamo uomini, ci vediamo.
1: Non ho paura.
0: Non abbiamo paura di niente. E il mio metodo, da proprio maschio, pensa che maschio alfa che ero, era quello di guardare durante il film un punto alla destra della televisione.
1: Ah, no, no, ma
0: sul
1: quello,
0: muro.
1: Bravo, quello invece è intelligentissimo.
0: Cioè, guardavi il
1: da
0: muro.
1: Fare. È come i capelli, cioè un po' guardi e un po' no.
0: E quindi lo intuivo il film un pochetto, però effettivamente.
1: Che poi la gente dirà, ma allora non te lo guardare.
0: Non te lo guardare,
1: no. Però no, invece sono d'accordo con questo, perché hai il coraggio, però nessuno sa che tu stai guardando l'angolo della casa invece che la TV.
0: Tra pochissimo, 3899-106-600, parliamo di questo argomento, ma prima, a proposito di 3899-106-600, scrivete nome e cognome e preparatevi a vincere qualcosa.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Esatto, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma e biglietti ovviamente in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen, mi raccomando G-E-N-N, al 3899-106-600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento ovviamente targato Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira, e le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente, ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona, e ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Chicken e McDonald's la disponibilità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ricevi? Forte e chiaro.
4: State ascoltando
5: Gagarin,
4: una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: 11.04, questa è Gagarin, andiamo a trovare la Tati negli UK con i Sex Pistols.
6: Radio Rock, back in time.

0: Anthrax con Everybody's Got a Plan, tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it già da due settimane in alta rotazione. Mi stavo divertendo in maniera, devo essere sincero, un pochino sadica fuori onda, perché ho scoperto che Sofia è super appassionata di film dell'orrore e anche tanti ascoltatori dai messaggi che arrivano al 3899 106 600. Dai, ma non voglio disperdere le vostre energie e quindi mi sono andato a cercare uno studio scientifico che dice qual è il film più spaventoso di sempre. È un progetto fatto da una rivista scientifica. Il progetto è stato chiamato Science of Scare, cioè la scienza della paura. E hanno preso 250 spettatori, li hanno collegati a dei macchinari, tra cui anche macchinari in grado di prendere il battito cardiaco, ma alcuni anche
1: torturati.
0: Anche a delle tacche per vedere quali parte, che per me vedere un film dell'orrore dentro una macchina per la risonanza magnetica,
1: Madonna,
0: è tipo lì, cioè sei chiuso là dentro, già fa paura stare
1: arancia così. Meccanica proprio.
0: È una roba terribile. Però hanno monitorato le reazioni e quindi hanno dato, diciamo, questo allure di scienza a una roba che scientificamente è difficile dimostrare, cioè una oggettività della paura. Però ci hanno provato. E stavo dicendo, provando a dire fuori onda, Sofia, alcuni dei film che ci sono, vedendo se riusciva a indovinare questa classifica, devo dire, hai indovinato qualche posizione, ma ti sei persa parecchie delle primissime posizioni. Cioè la top 3 non ne ho indovinato nemmeno uno.
1: Però devo chiedere una cosa, cioè sono moderni?
0: Sì, anche moderni.
1: Anche, quindi tutto, c'è cioè tutto. Però se non c'è l'esorcista, com'è possibile?
0: Non c'è,
1: può
0: l'esorcista
1: non esserci.
0: In questa classifica.
1: Già è sbagliato lo studio.
0: Lo so, sono d'accordo. Sono d'accordo. Vediamo se però magari qualcuno di voi indovina almeno la prima posizione. Cioè qual è il film più spaventoso di sempre secondo la scienza, diciamo, questo studio
1: scientifico. Aiutatemi a non fare una figuraccia, vi prego.
0: Perché, allora, diciamo, te hai nominato. Aspetta, già me ne sono dimenticati quelli che... devo dire una cosa, aspetta.
1: Vai.
0: Io ho visti 3.5 di questi 20.
1: Io penso che la media sia alta per uno che non guarda film horror. Su 23.5 è una cifra.
0: Sono orgogliosissimo. Il mezzo, devo dire sinceramente, è tra l'altro uno
1: il
0: che
1: mezzo,
0: sta in basso.
1: Infatti qual è, scusa? È titoli di testa.
0: No, è Paranormal Activity, perché ha a che fare con il dormire e io
1: non ce l'ho.
0: Poi viene l'ansia quando dormo.
1: Quindi Nightmare non lo puoi vedere?
0: No,
1: di Freddy Krueger.
0: No, l'ho visto da ragazzino, però non ce la faccio a vederlo.
1: Anni 80 doc quello.
0: No, non si può. Però allora prova a dirne qualcuno, vediamo se indovini, vai.
1: Allora, io avevo nominato Talk to Me, che mi pare fosse al
0: decimo posto, top 10, quindi dignitosissimo.
1: Mi aspettavo più in alto. Poi avevo nominato The Blair Witch Project, The Ring.
0: Non ci sono.
1: Infatti, credo che ci stiano arrivando dei messaggi che nominano anche The Blair Witch Project, se non erro.
0: Sì,
1: e
0: no.
1: Poi avevo nominato Rosemary's Baby.
0: Che non mi sembra ci sia.
1: Cioè, perché forse non è proprio horror netto.
0: The Exorcism of Emily Rose.
1: E The Conjuring.
0: C'è, quinto posto. C'è l'uno al quinto posto e il due al dodicesimo posto.
1: Al dodicesimo, Annabelle c'è.
0: Annabelle no, non c'è.
1: A parte della saga, quindi
0: non
1: immagino lo mettano.
0: Non l'hanno messo. Vediamo se indovinate. State provando al 3899 106 600. Tra poco leggiamo anche i vostri messaggi. Parliamo di film dell'orrore. Chiaramente che io poi non vedrò mai, però mi fa piacere farlo.

0: si parla di film horror al 3899-106-600, sono tanti i contributi che arrivano, che provano a indovinare quali sono i film più spaventosi di sempre, secondo la scienza. E ti dico, il primo in classifica, che per adesso non hanno ancora indovinato, è un film che... in barba agli altri, cioè solitamente, mediamente questi film fanno schizzare le pulsazioni al minuto a 86 di media, che comunque non è poco.
1: No,
0: 86
1: non è
0: di
1: poco
0: media,
1: per niente, ma...
0: il secondo in classifica ha 96 pulsazioni di media, quindi comunque...
1: saliamo.
0: Il primo... 131 pulsazioni
1: cioè
0: al minuto,
1: cioè, devi andare,
0: cioè,
1: sì.
0: Come, come quando corri, cioè sì, più o meno l'effetto è quello di una lunga corsa di un'ora e mezza, evidentemente.
1: Madonna, ragazzi, però manca a fa così, posso
0: sì,
1: dire.
0: Fa cioè... molta molta paura. Andiamo a leggere qualche messaggio, vai, di quelli arrivati al 3899 106 600.
1: Allora, dicono ad esempio Sinister, che non fa paura per niente, peraltro io sono d'accordo, però Sinister c'è nella classifica.
0: Sinister
1: dici?
0: C'è, primo posto, bravi, bravi, è Sinister,
1: vabbè,
0: il primo.
1: Leonora, bravissima.
0: Film diretto da Scott Derrickson,
1: esatto,
0: racconta Scott di uno scrittore di cronaca nera, interpretato da Ethan Hawke.
1: Ethan Hawke, sì, sì. Ma è molto
0: che
1: buono,
0: si trasferisce in una casa dove si è consumato un massacro, quindi diciamo pretesto abbastanza scontato.
1: Sì,
0: il terrore
1: sì
0: cresce lentamente e viene a far schizzare appunto il battito a una media di 131 pulsazioni al minuto nella seconda parte del
1: non
0: film.
1: Non nel nostro caso, però vabbè.
0: Non ha fatto così paura?
1: Secondo, forse se lo vedi tutti, sì.
0: Sì, no, beh, io...
1: vediamo, cioè io... testiamo su
0: a
1: di te.
0: A parte gli scherzi, poi guarda, Il Sesto Senso mi ha fatto paura.
1: Il Sesto Senso però è un film che fa molta paura e c'è anche quel lato emotivo e molto profondo che ti condiziona.
0: Sì, non lo so.
1: Poi, a me è piaciuto moltissimo.
0: Poi a me alcune cose fanno paura. I bambini fanno paura tendenzialmente.
1: Ci credo. Quindi anche It sì, ti ha fatto effetto pure per allora, quello. A parte It, l'hai visto da bambino te.
0: Ero un bambino, cioè, io. Poi unisce bambini e pagliaccio, che penso sia
1: mamma
0: comunque
1: mia, uno dei più grandi incubi del
0: ragno
1: bambini.
0: Cioè veramente, effettivamente ha preso le cose più spaventose Stephen King, ha detto mettiamoci tutto dentro
1: il furbastro
0: e roviniamo il futuro, facciamo guadagnare gli psicologi del futuro.
1: Stephen King
0: modo
1: incazzato nero per le milioni di critiche ricevute da inizialmente la sua carriera, gli hanno buttato tutto a Stephen King per quello che è così incavolato.
0: Poi cioè, leggiamo altri messaggi, vai.
1: Allora, ci dicono Haunting of Hill House, che comunque non è male.
0: Haunting of Hill House, sai che mi sa che non ci sta in questa classifica, no.
1: E When Evil Lurks, anche che non è male.
0: Nemmeno,
1: è spagnolo se non erro.
0: Nemmeno.
1: Martyr c'è? Dicono
0: Martyr, no, ci dicono Smile, cioè sia Smile 1 che Smile 2, al settimo posto Smile 2, all'ottavo posto Smile 1, l'ho visto tutti e due.
1: Anche io. Mi sono piaciuti, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, devo dire, fa abbastanza paura. Cioè, vabbè, io ripeto, non faccio... cioè, fa abbastanza paura, però.
1: Qua ci dicono, secondo me, chiama a guardare persone che scappano, urlano, sanguinano tutto il tempo a qualche problema serio. Io l'ho detto, lo dico, non ho paura a dirlo. Cosa c'è di interessante nel vedere gente soffrire? A sto punto andate in guerra, è il vostro posto. Vabbè, però, dai, state più calmi. Ci sono dei motivi anche fisiologici, tra l'altro. È anche salutare a volte guardare un film horror. Fai
0: sì,
1: cardio.
0: Sì, son d'accordo. Sentiamo poi, vai.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Io dico non aprite quella porta.
1: Buono.
2: Sì. Il primo, quello del 73 mi pare.
1: Sì, sì,
0: quello del 73
1: film.
0: Non mi sembra che ci sia però in questa classifica. Comunque avete indovinato solo il primo, dei primi tre. Ci scrivo The Others.
1: Ah, bello molto.
0: Lo metterei nei film, nei film che hanno...
1: non horror.
0: Nella categoria film finale sorprendente,
1: sì,
0: insieme
1: sì
0: ai soliti sospetti, insieme a Sole di
1: plot twist, sì,
0: esattamente, grande plot twist finale. E tra poco mettiamo anche Caparezza con Kevin Spacey,
1: per forza,
0: a questo punto, per rovinare un po' di finali, tanto esatto, insomma ormai sono passati anni. Vediamo se indovinate, esatto, però avete indovinato il primo posto, almeno il secondo o terzo posto, dai, potete indovinarli, insomma. Poi vi leggo la classifica completa, intanto arrivano i Green Day.

0: mandiamo un messaggio a Giuliano Leone, gli diciamo che non schiodiamo da qua, non ce ne andiamo, gli invadiamo la trasmissione se prima non escono almeno le altre due posizioni in top 3 dei film dell'orrore più spaventosi di sempre. Secondo questo studio scientifico che ha monitorato i battiti, è vero che abbiamo indovinato il primo, che era Sinister,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Sinister, esatto, con Ethan Hawke.
0: Abbastanza pauroso, ma dovete indovinare anche il secondo e terzo. Stanno inviando una valanga di messaggi. Ci si sono avvicinati? Qualcosa hanno detto?
1: Non lo so, dipende. C'è chi dice ci metterei anche Profondo Rosso.
0: No,
1: c'è Profondo Rosso?
0: Non c'è figurati. Però Profondo Rosso forse. Anche là siamo al limite, come Shining tra.
1: E l'esorcista. Ah, no, tu dici thriller.
0: Non
1: thriller.
0: Lo so se definirlo.
1: Hai ragione.
0: Horror.
1: Thriller, hai ragione. The Nun,
0: so.
1: Dicono?
0: The Nun non c'è.
1: Strano.
0: Fa paura?
1: Beh, parecchio, insomma, per quelli classici così, diciamo, stereotipati, sì, abbastanza. Hostel c'è?
0: Non c'è Hostel nemmeno. Dai che ce la fate.
1: Ah, Sole Enigmista?
0: Non
1: scrivono?
0: C'è. Non
1: Hereditary?
0: C'è. Nemmeno.
1: Raga,
0: nemmeno.
1: Ma chi l'ha fatto sto studio? Ma che so, ucraini questi film?
0: Anche Sole Enigmista, devo dire,
1: è parecchio,
0: è abbastanza spaventoso. Anche là, grande plot twist finale, insomma,
1: esatto,
0: che cambia un po' tutto. Ne parliamo tra pochissimo, intanto i Coral.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: State ascoltando
4: Gagarin.
3: Gagarin. Una trasmissione. Spaziale. On Radio Rock.
5: 11:35 minuti, inizia la seconda metà di Gagarin con gli Iron Maiden.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Close Encounters, Men's and Girls, due settimane di alta rotazione. Potete sempre votare sul sito radiorock.it.
1: Invece al 3899-106-600 stiamo chiedendo di non votare, ma proporci i film dell'orrore più spaventosi di sempre. Esatto. Dato che abbiamo trovato questa classifica che, secondo appunto delle analisi fatte su 250 persone che sono state monitorate con parametri vitali, torturate, battito cardiaco, risonanze magnetiche e così via, insomma, hanno visto le loro reazioni fisiologiche davanti a un film dell'orrore, hanno cercato di, che poi penso, per tirare fuori i primi 20 vuol dire che non hanno visto almeno un centinaio di film.
0: Esatto, so peggio di me.
1: Madonna mia, una roba
0: anche
1: terribile.
0: Perché non l'ho indovinato il primo, l'ha indovinato Leonora al 3899-106-600, non l'ho indovinato io.
1: Allora il primo già me lo sono perso, è Sinister, se
0: esatto,
1: non sbaglio.
0: Esatto.
1: Ne avete indovinato? Allora facciamo così, vediamo se indovinate almeno le prime tre posizioni, quindi le altre due. Sentiamo, vai, magari qualcuno che indovina.
0: Sentiamo,
1: vai.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno Valentine.
1: Buongiorno.
2: Ma ce ne sono due, uno è Them, sì, sono lì fuori, e l'altro è Poltergeist, demoni del presenza.
0: Non ci sono, insomma, non credo siano quelli.
2: No,
0: però
2: penso che nessuno dorme quando vede quei film.
1: No, non ci sono, un abbraccio. Ma non ci sono, mi dispiace. Poi sentiamo ancora, vai.
3: Buongiorno a tutti, sono all'ascolto da ora.
1: Sì.
3: A me viene in mente il Blair Witch Project.
0: Sì.
3: Bellissimo, ma non l'ho più rivisto proprio perché mi ha fatto paurissima. Ciao.
1: Hanno fatto anche dei segni, vero, di Blair Witch. Il primo era, effettivamente era pauroso.
0: Chi
1: era,
0: più ne ha più ne metta, sì sì.
1: Era veramente. Poi mi ricordo quando uscì fecero una campagna pubblicitaria, esatto, dicendo che effettivamente era stata ritrovata questa telecamera con queste persone.
0: Sì, hanno fatto 2000 leggende intorno, facendo trovare addirittura la truppe al cast una cassetta spaventando. Rimasto tutte cavolate comunque per fare marketing.
1: Ci scrivono Seven. Io Seven non lo annovererei tra i
0: neanche
1: film
0: io
1: dell'orrore.
0: Sono d'accordo con te, più thriller comunque.
1: Bello.
0: Come Profondo Rosso dicevi giustamente tu,
1: molto molto bello. Ancora Blair Witch Project no. Poi ancora, vai, leggi qualche altro messaggio che arriva.
0: Io dico
1: che...
0: Fracchia contro Dracula.
1: Non c'è, mi
0: come
1: dispiace.
0: C'è chi diceva pure l'esorciccio, giustamente. La casa dalle finestre che ridono, ne ho parlato l'altra sera quando ero nelle onorevoli vecui del signor Maurovic. Ho fatto proprio la puntata intera sulla casa dalle finestre che ridono. Adoro questo film, ma Marco, mi dici se c'è, per favore?
1: No, non c'è. Non c'è, mi dispiace.
0: Immaginavo. Troppo vecchio forse, troppo old school. Midsommar c'è, mi dicono? Chiedono?
1: No, non c'è. Mi dispiace. No.
0: Però c'è Ereditary di Ari Aster.
1: Sì. Sesto posto, eccolo, sesto, dopo The Conjuring e prima di Smile 2 come,
0: vedi?
1: Come film. Quindi insomma li avete indovinati quasi tutti in realtà in top 10. Mancano veramente solo il secondo e il terzo posto che non state indovinando
0: mai.
1: Ciao Funny Games, quello del 2007,
0: eccolo.
1: Ne parlavamo anche in diretta qualche settimana fa. Non c'è, perché secondo me anche quello non può essere considerato a tutti gli effetti un film dell'orrore.
0: No, è un torture movie.
1: Ma è un film inquietante, spaventosissimo e non...
0: Tra l'altro quello è un remake, Funny Games. In realtà il film originale è austriaco, anche se non hanno cambiato nulla. Ma non poteva essere americano una cosa del genere, secondo me. Troppo
1: poi
0: tosto.
1: Ci scrivono Hostel, L'Enigmista, no. Poltergeist, no. Rai Parlamento, qualcuno scrive, no. Rai Parlamento, mi dispiace, ma non c'è. Va bene, tra pochissimo continuiamo con gli ultimi messaggi. Poi ve la diamo, questa classifica.

0: Dai, dai, dai, che credo in voi. Potete indovinarli quali sono questi ultimi due film spaventosi di sempre per chiudere questa top 10? Sentiamo qualche messaggio tra quelli arrivati al 3899 106 600.
1: Sentiamo.
2: Allora, cito un horror indipendente uscito qualche anno fa, quindi abbastanza recente, che è Megan Is Missing, del genere found footage.
1: Cioè, allora,
2: molto molto bello e soprattutto paurosissimo.
0: Paurosissimo. Non lo conosco.
1: Ragazzi, cioè, siamo su tutta un'altra categoria di psycho. Io mi ci annovero negli psycho, però questo è tipo uno snap movie, cioè siamo calmi, insomma.
0: Ancora di
1: è
0: più.
1: Una storia di un rapimento di una ragazza fatto come fan footage, appunto, appunto, quindi stile documentario o mockumentary, ma veramente veramente una cosa, cioè,
0: pesante.
1: Brutta, c'è tutto esplicito e finisce malissimo, c'è una sepoltura, è proprio brutto.
0: No,
1: non è un horror,
0: nemmeno
1: è un,
0: la trama,
1: uno snuff, è un simile snuff, non è snuff perché non è, ovviamente non succedono veramente le cose, però è un simile snuff. Io non sono amante, scusatemi, non lo annovero tra gli horror.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno Gagari.
0: Buongiorno.
3: A me è un film che mi è piaciuto tanto, horror, diciamo non classico, è stato ultimamente, ho visto Obsession.
0: Carino. Però forse non horror anche questo, come tipo.
1: Oddio, in realtà devo dire, l'ho visto da poco,
0: sì,
1: al cinema. Lo considero un horror, forse un horror un po' adolescenziale, però carino comunque. L'idea è carina, anche perché diciamo che c'è questo simbolismo della relazione codipendente, odio il termine tossica, però diciamo così, insomma, il termine stereotipato, relazione tossica, ma che in realtà è più sul protagonista, su di lui, cioè lui il vero carnefice più che lei, perché lui con questo incantesimo la costringe a essere in un corpo che non è il suo. Comunque è carino, mi
0: sentiamo,
1: piace molto.
0: Sentiamo. Vai, vai, vai. Se parte, parte, sì. Vai.
4: Ciao. Beh, guarda, io non lo so, mi ricordo i primi film che ho visto da piccolo, da solo, quindi tanti,
0: sì,
4: tanti, tantissimi anni fa. Uno era L'Esorcista.
1: Eccolo.
4: Cioè, secondo me comunque quello è uno dei film più inquietanti in assoluto. Poi c'è Suspiria anche, e altri di Dario Argento, ma più Suspiria in particolar modo. E poi ce n'era uno che mi ha fatto veramente cagare sotto, che era La Maledizione di Damien.
1: Ah, Damien, sì, mi ha ritirato fuori
4: da, da ragazzo, così, sì, diciamo ragazzo. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ci scrivono poi Get Out come film.
1: Bello.
0: Suspiria, le colline negli occhi, Psycho, la
1: Get
0: cosa.
1: Get Out, l'hai visto, Marco?
0: No.
1: Di Jordan Peele, non è male.
0: Fa paura?
1: Sai, è più...
0: No, tu non sei attendibile. Cioè, non vale. Stai, non fa
1: guardalo,
0: paura.
1: Guardalo all'angolo. Guarda il tuo angoletto della TV.
0: No, no,
1: vale la pena, fidati.
0: Di mattina.
1: Jordan Peele è molto bravo e fa film contro la segregazione razziale e nasce come comico. Quindi vale la pena di vedere i suoi film.
0: Non lo so. Allora, guarda, lo faccio l'anno prossimo di mattina alla casa,
1: per me.
0: Alla casa al mare, proprio. Che è proprio il momento. No, però la casa al mare di notte fa paura.
1: Beh, pure di mattina,
0: sì,
1: secondo me.
0: La cosa... No, le colline hanno gli occhi di nuovo. No, ragazzi, non state indovinando.
1: Niente, mi arrendo, Suspiria, no.
0: Facciamo così, ve li diamo, vediamo la soluzione.
1: Vai.
0: Allora, primo posto, film più spaventosi di sempre, secondo la scienza Sinister, segue Host, film del 2020, ambientato su Zoom.
1: Sì, sì, ci sta. A un certo punto, ovviamente l'epoca post-Covid, sono andati di moda questi film girati solo, diciamo, visuale computer, visuale schermo, quindi dark web, host, tutti questi qua, che non sono male, perché comunque... poi non vai più al computer, non fai più chiamate Zoom, non fai mai più Skype nella tua vita.
0: Terzo posto, Skinamarink, Il risveglio,
1: carino,
0: del male. Poi Insidious, The Conjuring, Hereditary, gli altri li avete indovinati, insomma, più o meno. Smile 2, Smile, Exorcism of Emily Rose, Talk to Me. Questi primi 10 posti.
1: Carini,
0: però
1: carini.
0: Insomma, da recuperare.
1: Skinamarink è figo, eh?
0: Da recuperare a questo punto, per quanto riguarda per gli appassionati del genere, Host e Skinamarink, perché non li avete indovinati, quindi evidentemente non vi sovvenivano, ma ne vale la pena almeno secondo la scienza.

0: Arrivano vari messaggi ancora sui film horror, ma cambieremo tra pochissimo argomento. Prima però dobbiamo ricordarvi un appuntamento importante.
1: Esatto, perché sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest, che poi è già domani, all'Anfiteatro Michel Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi, e a condurre l'appuntamento sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'Anfiteatro Michel Ende di Genzano di Roma. Ingresso libero, su sottoscrizione. Media Partner Radio Rock.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Stai ascoltando
14: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
15: on Radio Rock.
16: 12 e 5 minuti, venerdì 11 settembre, inizia l'ultima ora di Gagarin, inizia con i Devo.

0: in the future.
1: Wow, I'm alive. Marilyn Manson, ci stava tutto questo, devo dire, ci stava.
2: Già da 3 settimane in alta rotazione Marilyn Manson, però di così
1: sempre votabile.
2: Di contratto ci sta sempre,
1: esatto.
2: Almeno 3 settimane, se non un mese, in alta rotazione qui su Radio Rock. Lo apprezzate moltissimi. Mi fa molto sorridere perché abbiamo parlato di film horror nella parte precedente di trasmissione. Abbiamo letto la classifica dei film horror più spaventosi secondo la scienza e arriva questo messaggio.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Allora, io faccio il corriere, quindi salgo e scendo dal mezzo,
2: Sì.
3: Sta lista dei film horror, si può sapere o no?
2: Amico, mi dispiace.
1: L'ha detta mentre eri giù dal mezzo.
2: Eri giù dal mezzo, poi sei risalito. Ti dico le prime 3 posizioni, così siccome anche qualcun altro le richiedeva. Sinister, Host, Skinamarink, Il risveglio del male. Queste le prime 3 posizioni. Poi insomma, se metti comunque film horror più spaventosi di sempre secondo la scienza, alla fine quello ti appare, tendenzialmente,
1: esatto.
2: Non è che le nostre fonti sono diverse rispetto a quelle a cui potete accedere anche voi. Ci sono anche quelli che poi arrivano con le polemiche,
1: eccole,
2: però Smile non fa per niente paura, fa ridere, ma è indecente che non ci sia. Ragazzi, è una classifica, cioè prendetela.
1: Sì, ma poi è uno studio, no? Uno studio enorme o piccolo? Dai, uno studio di una rivista scientifica, no? Non è che possiamo prendere,
2: no,
1: per...
2: ma a prescindere poi,
1: a prescindere,
2: è uno
1: infatti,
2: per quanto dicono, la scienza dice che, cioè, se ogni giorno andate a vedere,
1: ma certo è soggettivo, ragazzi.
2: Ci sono studi scientifici che dicono ogni giorno che il caffè fa bene,
1: esatto.
2: E altri studi scientifici ogni giorno che dicono che il caffè fa male. Voi fate così, fate come vi pare col caffè,
1: seguite quello che vi pare. Io per esempio ieri ne ho letto uno che diceva che bere la birra fa bene al raffreddore e mi piace credere a quello,
2: ma
1: cioè,
2: certo,
1: ognuno,
2: certo,
1: crede a quello che vuole.
2: Ora, che fosse sponsorizzato dalla Heineken quello studio magari va bene. Comunque, abbiamo parlato a lungo anche di film con finali a sorpresa e insomma, se ve ne siete perso qualcuno, ci pensa Caparezza a rovinarvelo.
1: Yes.

0: is
1: Kevin Spacey.
2: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role in The Usual Suspects.
3: Kevin Spacey.
4: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
5: Questo era il finale di I Soliti Sospetti, che Cavarezza ha ben pensato di rovinare, anche se poi bisogna discutere a un certo punto su questa cosa, nel senso che tutti noi siamo sensibili agli spoiler, esiste anche un limite oltre il quale non possiamo più parlare.
6: No, non si può.
5: Di spoiler, nel senso, da un certo punto in... cioè,
6: esatto.
5: Se il film è uscito da, boh, 3 anni, possiamo parlare di spoiler? Cioè, dobbiamo trovare delle regole. Cioè,
6: da 3 anni forse ancora no.
5: Ma
6: forse a parte che ci sono dei grandi classici che comunque le persone si sono perse per forza di cose, quindi non saprei, forse direi di no e basta, sai che c'è, ma perché uno deve spoilerare anche una cosa vecchia, magari uno non l'ha visto.
5: Però secondo questo criterio, allora, cioè, non ti spoilero che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, cioè perché
6: vabbè,
5: non voglio,
6: però è diverso.
5: Magari qualcuno parteggia per il Giappone a un certo punto e
6: effettivamente, se non avete visto i film di cui parla Caparezza, forse il problema
5: dai,
6: è un po'
5: cioè,
6: vostro,
5: a un certo punto, secondo me dovremmo fare delle regole. Per esempio,
6: sì, facciamo
5: se
6: le regole.
5: Esistono ancora le serie, qualcuna ne esiste, in cui escono una puntata a settimana.
6: Sì?
5: Io ti do la settimana di tempo fino alla puntata successiva. Dal momento
6: settimana.
5: In poi posso spoilerare.
6: A parte che ormai vai su Instagram e ti spoilerano qualsiasi cosa. Cioè,
5: certo.
6: Se c'hai il social media non puoi assolutamente evitare lo spoiler. Cioè, io Stranger Things ho visto l'ultima puntata, cioè ho aperto Instagram, ho visto l'ultima puntata prima che uscì, cioè prima di vedere la prima dell'ultima stagione. Non
5: no,
6: si fa
5: sì,
6: così.
5: Sì, è faticoso.
6: Mettete un disclaimer, cioè veramente.
5: È successo lo stesso col Trono di Spade, che uscivo una puntata a settimana e... Però secondo me,
6: oddio,
5: se hai una settimana di tempo è così. E per i film, secondo me, un anno di tempo va. Cioè, se non l'hai visto in un anno...
6: Un anno sì, ci sta, posso
5: ci
6: dire,
5: stare,
6: regola
5: certo
6: fissata. Da mette, basta.
5: Qualcuno dice, per esempio, vabbè, allora mi bannate perché io non ho mai visto Taxi Driver. No, puoi vederlo Taxi Driver, cioè puoi non averlo visto.
6: Sì.
5: Però se io,
6: oddio,
5: ti dico... Vabbè, però se io ti dico come finisce... Non, cioè non ti puoi dire, oh, mi ha rovinato Taxi Driver,
6: no.
5: Amico mio, te lo 30 vedevi
6: 30.000
5: cioè,
6: anni fa, esatto.
5: Te lo rivedi sapendo il finale, come succede. Secondo
6: e, poi,
5: me...
6: e poi shame on you che non hai visto Taxi Driver ancora nel 2026. Shame on you.
5: Però ci sono dei film su, cioè te non hai nessun film che
6: ma
5: hanno visto
6: a voglia
5: tutti.
6: Sì, ce l'ho, però non voglio dire qual è perché mi vergogno.
5: Lo so, funziona così.
6: Sì, ce l'ho.

0: David Bowie con Rebel Rebel qui su Radio Rock quando sono le 12:24 minuti e noi dobbiamo ricordarvi una cosa molto importante.
1: Esatto, Radio Rock dovete ricordare tutti che si trova anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure Radio Rock Italia, da dove mi hanno impacchettato proprio a me per spedirmi di qui. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: Oh, tra pochissimo parliamo di un'iniziativa che riparte dal 12 al 20 settembre 2026, 6 serate gratuite dell'Opera Camion, appunto il camion che porta in giro il Teatro dell'Opera per i vari municipi di Roma e per le periferie. Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini andrà in tour, ne parleremo con l'assessore alla cultura di Roma Capitale. Prima però gli CDC.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
2: e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Chiaro.
7: State ascoltando
8: Gagarin,
7: una trasmissione spaziale on Radio
9: Rock. 12:33 minuti, tra pochissimo parliamo anche di Opera Camion, 6 serate nei municipi di Roma con il Teatro dell'Opera, il camion che lo porta in periferia con il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Tutto questo però dopo i Madness.

0: Oh, come anticipato, alle 12.36 noi parliamo di un'iniziativa importante che torna, continua nel comune di Roma. Sto parlando di Opera Camion. Ne parliamo e diamo il bentornato su Radio Rock. Ormai, insomma, ci viene a trovare in voce per raccontarci le varie iniziative culturali del comune di Roma. Diamo il benvenuto all'assessore alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Benvenuto, assessore.
1: Buongiorno.
2: Benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno. Bene, oh. bene. Oggi c'è il sole, ieri è stata una giornata pesantissima per la città, quindi
2: esatto.
1: Meglio oggi che ieri. Diciamo.
2: Esatto.
0: È meglio domani forse che oggi, perché insomma torna Opera Camion. Io voglio raccontare una cosa che ho vissuto in prima persona. Con la mia compagna abbiamo una in periferia una scuola di danza e teatro e qualche tempo fa è arrivato un sono arrivati dei papà che mi hanno chiesto se potevamo spostare le lezioni di teatro di un giorno, perché quel giorno ci sarebbe stato l'Opera Camion che veniva in zona.
1: Vedi,
0: e volevano
1: perfetto.
0: Portare i figli a vedere, appunto, che effettivamente penso sia proprio l'obiettivo, no, di questa iniziativa.
1: No,
0: che
1: ma è... sta andando benissimo ed è anche una roba che riempie il cuore, perché noi abbiamo fatto queste una decina di tappe prima della pausa estiva, adesso riprendiamo il 12 a Casalotti, poi Montecucco, Cesano, Torrino, Cinecittà, Villaggio Olimpico fino al 20, e ogni volta è una meraviglia, perché questo spettacolo, questo tir che arriva, i cori, gli attori, la musica, i costumi diventano un magnete anche per persone che magari all'opera non ci sono mai andate.
2: Esatto.
1: Magari non capiscono il dettaglio di tutta la vicenda, in questo caso del barbiere di Siviglia, ma vengono attratti da questa bellezza su strada. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di persone, 5.000 ossa, è stata la tappa più imponente, quindi funziona portare qualità pubblica, gratuita, grazie ovviamente anche al Teatro dell'Opera di Roma, e avere l'ossessione di farla arrivare a ovunque. Per noi arrivare a Cesano, che è uno dei punti più lontani dal centro, che per noi è ancora Roma, perché Roma è infinita,
2: esatto.
1: O a Casalotti appunto, sì. O a Villaggio Olimpico, significa dare un servizio ai cittadini, una infrastruttura che parla certo alla testa, ma anche al cuore delle persone.
2: Infatti è meravigliosa questa, diciamo, distacco tra la performance su un palco e quella a contatto diretto proprio con il pubblico, e io infatti volevo chiedere come mai avete scelto proprio il Barbiere di Siviglia per questa edizione, perché volevo sapere un po' come vi è venuto in mente poi di scegliere alla fine come decisione finale rendere quest'opera adatta a questo progetto meraviglioso itinerante.
1: Ma questa è soprattutto una scelta artistica del sovrintendente,
2: okay.
1: Del Teatro dell'Opera, che dipende da tante cose. Noi lo scorso anno abbiamo fatto la più popolare e la più romana delle opere, che è la Tosca.
2: La Tosca, sì.
1: Tuttavia aveva delle difficoltà anche organizzative, perché appunto il volo dell'Angelo da Castel Sant'Angelo non era facilissimo da riorganizzare, quindi ci sono aspetti tecnici, aspetti musicali, perché comunque sono tutti musicisti straordinari che hanno studiato al conservatorio e lavorano sempre in condizioni di estrema tranquillità. Io li voglio ringraziare perché si mettono su strada in condizioni molto diverse, no? L'opera va un po' rimaneggiata perché non possiamo fare,
2: certo,
1: una roba che dura tre ore, quindi sono un po' di aspetti tecnici e anche magari scegliere storie anche che fanno sorridere e che possono, insomma, non scegliamo le più complicate, ecco, perché siamo in,
0: certo,
1: un altro contesto.
0: Mi sembra giusto.
1: Un contesto popolare.
0: Io ricordo, si parte con questa seconda parte del tour domani, sabato 12 settembre, Casalotti,
1: sì,
0: parcheggio del mercato di via Borgo Ticino, poi domenica a Montecucco, martedì a Cesano, giovedì Torrino Decima, sabato 19 settembre a Cinecittà e poi domenica 20 settembre al Villaggio Olimpico. Tra l'altro è un qualcosa, per chiudere, assessore, che porta la gente anche a riprendere possesso delle piazze intorno a casa, no? Si porta la sedia da casa, sì, si va gratuitamente, si riprende possesso anche del territorio di prossimità, che poi fa parte anche degli obiettivi su larga scala, insomma, dei prossimi anni del Comune di Roma.
1: Assolutamente sì, vedo che avete studiato bene, è proprio un'ossessione, cioè non è un obiettivo, è un'ossessione quella di riprenderci i luoghi, risignificarli, prendere un parcheggio e farlo diventare teatro dell'opera, prendere un parco abbandonato e farlo diventare l'arena, oppure un altro luogo con Daniele Silvestri, abbiamo fatto Roma in musica, o faremo a Villa Bonelli il premio De André con Dori Ghezzi il 18 e il 19, cioè l'idea che Roma è tutta Roma e che non ci sono dei luoghi predisposti, cioè ci sono dei luoghi predisposti agli spettacoli, ma la nostra volontà è quella di dire: noi arriviamo lì, portate un telo, una sedia, uno sdraio e venite a vedere lo spettacolo e vedere centinaia, migliaia di persone che in maniera ordinata, senza litigi, si mettono in fila, si organizzano la platea e vivono insieme questo momento, vivono insieme, cioè escono da casa, non stanno attaccati alle piattaforme e fanno una cosa insieme, è certamente uno degli obiettivi di Roma Capitale.
0: Assessore, grazie mille, noi ricordiamo l'appuntamento con Opera Camion, trovate tutte le date chiaramente su internet, sul sito del Comune, ci sentiamo alla prossima iniziativa.
1: Grazie mille,
0: ringraziamo l'assessore alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Brand new music right here.

0: per chiudere con l'argomento cinema, qualcuno scrive: però hanno anche rotto un po' le scatole questi fanatici del cinema, perché allora sì, mica se io conosco la teoria dei quanti vengo da te e faccio la sborona e dico che la conosco e tu no, perché devono dire oh non hai mai visto questo film? No, però non è che
1: no,
0: non
1: vabbè,
0: lo dicevano.
1: No, per carità, c'hai ragione, però ma io lo dico solo per alcuni film pochissimi, no, tipo Taxi Driver.
0: Non penso ce l'avessero con te, penso che ce l'avessero in generale anche con qualche altro ascoltatore che prima ha detto oh però non hai visto questo film degli anni 30.
1: Hai ragione.
0: È anche impossibile vedere tutto, leggere tutto, esatto, fare tutto, eccetera. Alla fine siamo tutti ignoranti. La cosa importante è che noi sappiamo bene di esserlo. Oh, ci esatto, chiedeva qualcuno, ora mi sono perso il messaggio in generale al 3899 106 600, Shout the Tears for Fears in chiusura, e quindi lo proviamo ad accontentare.
1: Ah, bene, bene.
0: Poi tra pochissimo lasceremo anche spazio, cuffie, microfono, studio e anche 10 euro a Giuliano Leone.
1: Non se li merita.

0: Mannaggia, mannaggia, è arrivato quel brutto momento della settimana nel quale dirsi arrivederci a lunedì. Sofia sarà di nuovo con me lunedì.
1: Arrivedervela, ma non a tardissimo, a prestissimo. Io lunedì vi torno proprio qui assieme al maestro Marco.
0: E anche nel weekend, no? Sarà in diretta.
1: Eppure domani, domani con Guzzardi, con Emanuele, anche lui, spediti, appunto, impacchettati da Radio Rock Italia, è nelle veci di Fuffo Nicole.
0: Tra pochissimo arriva Giuliano Leone, come ogni giorno, Soul Driver con voi fino alle ore 15. È stato bellissimo, rifacciamolo settimana prossima. Ciao!
1: Ciao!
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin. Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
11: Radio Rock.
12: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
15: A spasso con Leone.
16: On Radio Rock. On Radio Rock.
17: Buon pomeriggio, buon venerdì 11 settembre, sono le 13.03 in questo momento. Siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15. Intanto ringrazio Marco e Sofia che vi hanno tenuto compagnia fino a qualche istante fa. Noi dicevamo saremo insieme per le prossime due ore di chiacchiere, tanta musica che potete già richiedere al 3899 106 600. Ma prima di tutto partiamo subito con gli Perfect Circle.
18: Radio Rock, back in time.

0: Rock con Three Libras, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Down e potete votare sul nostro sito radiorock.it. Blood Hot.
1: Brand new music right here. Brand new.

Sound di Filanselmo con la loro Blood Hoth, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di venerdì 11 settembre, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è venerdì, c'è la non rubrica Absolutely Free. In realtà sto pensando a delle rubriche proprio per il venerdì, ho in mente qualcosina, però vorrei che anche voi mi diceste al 3899 106 600 cosa vorreste, qualche approfondimento particolare anche su album importanti, artisti importanti da sviscerare nelle prossime settimane. Per oggi invece tema libero, si chiacchiera.

No, d'accordissimo. Sì, se ti commuovi fai bene, perché oggi sarà una puntata totalmente incentrata sulle lacrime di dolore, ma anche lacrime di gioia. Vediamo, vediamo. Poi ancora, ciao, buongiorno, sono Pino, vi sto ascoltando. Potete mettere la nuova canzone degli Slipknot, Arsenal? Credo sia in alta rotazione, caro Pino, proprio da oggi. Quindi se hai la fortuna e hai la pazienza di aspettare, magari durante le mie due ore, ma sicuramente nel corso del nostro palinsesto sicuramente arriverà. Vi scrivo da Roma comunque. Ciao Pino, salutami tutta Roma. Prima di entrare nel merito, voi fate le vostre richieste e le vostre proposte per quel che riguarda nuove rubriche da affrontare il venerdì di Soul Driver, quello che vi pare. Poi aspetta a me ovviamente decidere, però prima vi regalo una bella cosa se ve la meritate. Allora sì, ce l'ho. No, figurati se azzecca. Ah, eccola qua. Allora, ragazzi, è venerdì, sono a pezzi, ho dormito 20 minuti stanotte, mannaggia me. E quando esco sabato 19 settembre a Radio Rock presente Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su xidemoncroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party, in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente un evento Radio Rock.

0: Questa appunto è Dream Core di Klimt 1918 e c'è chi scrive: stupendi Klimt 1918, li ho scoperti nel 2005-2006 con l'album Dopoguerra. Va bene Francesco. Poi ancora c'è un Sor Giuliano Buongiorno, puntuale come un brufolo, l'amico Christian che saluto. Poi sempre 3899-106-600, sentiamo chi c'è. Valentino.
1: Maestro, buongiorno, buongiorno a te. Buon pomeriggio, la Valentine.
0: Ciao caro.
1: Incubo, giallo,
0: non sei un incubo,
1: ma
0: magari fossero.
1: Che?
0: Chi mi teme?
1: Perché la mattina sento sempre fa il tuo nome, il tuo cognome, Giuliano Leone.
0: Ma chi? Ma che ne so, io non li ascolto. Mi annoiano terribilmente, quindi
1: però
0: non li ascolto.
1: Però una cosa mi ha deluso, vedete. Da Lupacchiotto, te lo dico.
0: Ma perché?
1: Perché non mi ha messo Scarecrow di John Mellon.
0: Aia, che vergogna.
1: T'ho aspettato.
0: No, a parte che
1: sono stato in attesa.
0: Sì, però amico mio, Scarecrow è un album.
1: Però quando c'era dalla precedenza agli 20 amici tuoi.
0: Ovvio, ma ovvio.
1: Te voglio bene lo stesso.
0: Anch'io, caro.
1: Però non mi dimentico.
0: No, però.
1: Dai, un abbraccio.
0: Dai, è sempre forza Juve. Ah, ecco. No, ascolta amico mio, Scarecrow è un album intero di John Mellencamp, quindi dimmi che brano vuoi sentire e te lo passo. Poi mi piace molto, quando ero adolescente Mellencamp faceva parte proprio dei miei ascolti abituali. Allora, per quel che riguarda il fatto che pronuncino il mio nome, io non li sento perché mi annoiano, sono proprio mortiferi, però me l'hanno detto, non sei il primo che mi nominano in continuazione, anche non solo in quella trasmissione, ma che devo fare? Sì, che a me che me ne frega, io non li nomino perché li ritengo bravissimi nel loro lavoro, non li ascolto perché mi annoiano, ma sono bravi. Poi in che termini fanno il mio nome? Spiegami, Valentina. Sai che faccio? Ti passo John Mellencamp. Se mi dici in che modo fanno il mio nome, me ne frega poco, però

John Mellencamp, qua si faceva ancora chiamare John Cougar Mellencamp, questo è Scarecrow, l'album. E Valentino dice: il brano Scarecrow non esiste, è un brano Scarecrow, amico mio, esiste il brano Rain on the Scarecrow. Lo sapete quanto ci tengo io alla precisione per quel che riguarda la nomenclatura dei gruppi, dei dischi, delle canzoni. Quindi non esiste solo The Scarecrow, che è l'intero album. Comunque, questa era Small Town, sperando di averti fatto felice. E dice: grazie Sire, te soffrono, ma chi? Quelli del The Rock Show, ma perché? Cioè, loro sono 150.000 volte più bravi del sottoscritto, tutti e quattro. Io non valgo un loro pelo dell'ano. Cioè, sono 10.000 volte più bravi e mi soffrono, di che? Cioè, non credo proprio, credo che sia un modo per sfottermi, perché devono in qualche modo riempire 4 ore e non è facile, li capisco. Oh, vado avanti con un piccolo aiuto da parte dei miei amici, voglio arrivare in alto con un piccolo aiuto da parte dei miei amici. E questa sì, oggi ti propongo With a Little Help from My Friends nella versione Joe Cocker. Un saluto a tutte le ascoltatrici dall'Oasi del Buon Gusto, da Alex. Ci vediamo più tardi, Alex, vengo a trovarti. Come rubrica del venerdì mi piacerebbe sentire rock italiano. Ci sto pensando, fare una volta al mese una incursione nel rock italiano. Ce n'è di roba, come abbiamo fatto insieme quest'estate. Quindi va bene, continuate 3899 106 600, le vostre proposte per nuove rubriche del venerdì, e soprattutto qualche canzone, qualche brano che volete ascoltare oggi venerdì 11 settembre. Ce ne andiamo in pausa.

0: cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Stai ascoltando
8: Soul Driver. Soul Driver a spasso col leone on Radio Rock.
9: Il modo migliore per rientrare dopo il break delle 13.30 ce l'hanno i Pantera con Walk.
8: Radio Rock, back in time.

0: per schiaffeggiarvi a dovere in questo pomeriggio del venerdì 11 di settembre e per anticipare anche la novità delle, 13:30 sono i Rise Against, Kerry Bar, The Door.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: chiama Katie Bar the Door, nuovo singolo per i Rise Against, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:43 di venerdì 11 di settembre, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, per l'ultimo giorno della settimana, prima settimana della nuova stagione. Oggi in assoluta libertà. Sì, grazie, grazie. Ok. Vabbè, allora parlate voi, vabbè. Ok, perfetto. Potete votare, dicevo, i Rise Against. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Vi stavo anche chiedendo di se avete in mente qualche rubrica nuova per il venerdì. Le altre sono tutte sistemate, sono uguali a quelle degli altri anni, quindi non ci voleva tanto. Buongiorno, scrive Luca. Vi conosco dal buon Paolo. Addirittura Paolo Mazzullo. Avete una programmazione eccezionale, vero? Rispetto alle altre radio. Noi le altre radio non le vediamo proprio, non le vediamo né le ascoltiamo. Se potete passare qualcosa di Steven Wilson sarei contento, dato che vi sto ascoltando. Luca dalla vostra stessa città, quindi Roma, mi pare di capire. Sì, bravo Luca, va bene, sì, assolutamente. Sempre parlando degli Slipknot, mi scrive Simone, non mi dispiacerebbe sentire Snuff. Ah, Slipknot e Lacrime, scusa. Non mi dispiacerebbe sentire Snuff. L'ho passata venerdì scorso, proprio Snuff. Quindi, vabbè, vediamo, vediamo. Tanto oggi è totally free, absolutely free. Poi ancora...
1: Bella Giuliano, ciao, io caro. Come sì. Nuova rubrica del sì. Venerdì propongo l'album che più ti ha sconquassato l'esistenza.
0: Ci avevo pensato,
1: che
0: davvero,
1: nel mio caso sarebbe The Vision, bella che Pink Floyd.
0: Ma che? Ma che?
1: Cos'è? Cazzo.
0: Vabbè, e mi muore così affogato dalle sue stesse lacrime. Non ho capito niente, ho capito solo di Vision Bell di Pink Floyd. Avevo intenzione di fare una rubrica mensile e analizzare un album alla volta, di quelli più importanti, quelli più storici, più leggendari. Sì, comunque mi piace come idea, assolutamente. Quindi vedi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Buon pomeriggio Giuliano, tuona Alberto. Appoggio la proposta dell'amico, l'amico Alessandro. Alex ti venga a trovare comunque a breve, per oggi intendevo, per il rock italiano il venerdì. Va bene, va bene, mi piace, anche perché abbiamo fatto delle prove quest'estate e devo dire che insomma mi sono divertito. Nel frattempo vi ricordo anche che Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Tutto questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Steven Wilson con la splendida voce di Ninette Taieb per questo Pariah, richiesto da un ascoltatore di vecchia data al 3899 106 S100. Ben felice di accontentare quando si tratta poi di queste meraviglie. Mi aveva chiesto qualcosa di Steven Wilson e la mia scelta è caduta proprio su questo Pariah, molto molto bella. Vediamo chi c'è al 3899 106 S100. Grandi, mi scrive appunto Luca. Grande, sono da solo e sarò sempre solo nella mia vita, da qui all'eternità sempre sempre solo, quindi al massimo grande. Poi se mi stai dando del plurale maiestatis non lo so, però voglio stare solo, sarò solo per tutta tutta la vita. Che
1: ho capito, me mi sono sbagliato, scherco, little and scherco,
0: no, come hai detto, non transigo,
1: però
0: non transigo,
1: voglio dire, mi sono sbagliato, insomma,
0: lo so.
1: Diciamo il concetto era quello,
0: ho capito,
1: sono
0: il concetto
1: Valentine. È chiaro che te soffro,
0: whisky,
1: ma mi pare talmente evidente,
0: ma,
1: che
0: perché perché mi soffro, no?
1: Probabilmente fossi in te.
0: Secondo me ti sto sul cazzo e basta.
1: No, tutte le mattine frega niente. Nominano Giuliano Leone.
0: Evidentemente
1: Giuliano
0: non
1: Leone,
0: hanno argomento.
1: Da Diana, cioè.
0: Quello sì, cioè, ogni tanto mi
1: si masturbano il cervello.
0: Addirittura, vabbè.
1: E sbagliano, sai perché sbagliano? Perché sei da Juve. Ma pure pure.
0: Ah, pure
1: da Juve.
0: Meno male. Meno male.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Oibò. Chi è che ancora si permette di parlare male di Giulianino, che è tanto gentile e tanto onesto, pare infatti, e così di soppiatto ti infilo una poesia, no, che non è di Montale ma proprio mia, per Giulianino, cuore buono e tenerone, no, non ho detto che mangi un torrone, sei un po' stanca, lo capisco, il venerdì anche tu stai un po', no, mostrando segni evidenti di stanchezza.
2: Ti amo Giuliano, ti amo.
0: Oh, ecco, vedi anch'io ti amo. Poi ancora 3899 106 600. No, da uno squilibrato all'altro, vai.
1: Okay. Ciao Sergio, grande Sergio.
0: Grandissimo
1: ti Sergio. Saluto da sì. Corso Cavillo,
0: bello.
1: Conte Benson di Cavour in quel di Cesena.
0: Bella.
1: E le vorrei chiedere sì. di ascoltare una cosa? Fire di Arthur Brown.
0: Arthur Brown.
1: Ciao Mario.
0: Ciao Enzo. Va bene. Deliri in libertà. Poi buongiorno Sire, ma me la metteresti ballata dell'Itfiba? Che ho proprio voglia di cantarla a squarciagola, mi chiede Cristina. Cristina, io te la mando adesso, però voglio un tuo audio mentre canti al 3899 106 600, mentre canti ballata a squarciagola, ok? Se no non te la mando, sta arrivando.

da Elite Fibar, richiesta da Cristina al 3899 106 600. Valentino dice: Cristi, 2 dicembre Atlantico Roma Elite Fibar, dai, va bene. E poi ancora, c'è anche il tecnico del suono o fai tutto come Steven? Ma in che senso? Se faccio autoregia, tutti gli speaker qui fanno autoregia qui a Radio Rock, siamo tutti autosufficienti, ci bastiamo. Poi Simone Sive, non rimarrai solo finché ti massacri Soul. Che cos'è questo messaggio? Vai a capire. Vabbè, bello però, bellissimo. Poi ancora 3899 106 600, buon pomeriggio Dua Santità, mi scrive Luigi. Vabbè, la volgarità arriva anche a questi livelli. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimo e strafigherimissimo. Va bene, grazie. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali e anche le proposte per nuove rubriche da affrontare il venerdì. Abbiamo tanti venerdì da passare insieme. Ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta. Joe Cocker!

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: We are back.
7: Soul Driver, a spasso con Leone.
8: We are Radio Rock.
9: Ultima ora della settimana in compagnia di Giuliano Leone, che si apre con la meravigliosa Gnarly Lost You degli Screaming Trees.
10: Radio.

0: La splendida voce di Mark Lanegan e i suoi Screaming Trees con Nearly Lost You, che anticipano la novità delle 14 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: potete continuare a votare i Nothing But Thieves di Baby Cool Evelyn sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di venerdì 11 settembre, ultimo giorno della settimana in compagnia di Giuliano Leone. Poi se ne riparla lunedì, ve lo dico. Quindi tutto quello che dovete dirmi me lo dite adesso e poi me ne scordo durante i due giorni del weekend. Sono rimasto indietro di circa 18.000 messaggi. Provo a darvi dar voce alle vostre richieste, alle vostre proposte per quel che riguarda la nuova stagione di Soul Driver il venerdì. Cosa vorreste che di cosa vorreste che si parlasse? Mamma mia, che conseguenze!
1: Buongiorno Julien.
0: Sarò io.
1: Io per la rubrica del venerdì propongo azzardo.
0: Vai.
1: Qualcosa inerente al cinema,
0: bello,
1: magari collegato,
0: bello,
1: non so, alla musica,
0: bello,
1: o anche, non so, un genere.
0: Assolutamente, mi piace.
1: O al cinema proprio in generale.
0: Bravo.
1: Una volta ve la facevate, mi ricordo.
0: Sì, la facevo con Sofia, che era prima in compagnia.

0: Adam,
1: Emma.
0: A Denise Garofalo,
1: ah, anche sì, è vero, è vero. Hai ragione.
0: La figlia Denise non c'è,
1: sì,
0: più neanche.
1: Non c'è
0: lei.
1: Più. Sì, sì, sì, brutta storia. Mi dispiace veramente tanto. Però ho già passato ballata dei dell'Itfiba. Grazie.
2: Sì, Rio segui e buon venerdì.
1: Sono io.
2: Oggi sto in sentimenti. Mi piacerebbe ascoltare Sentimento Nuovo di Battiato. Se di tuo gradimento.
1: Non la posso passare. Non la posso passare. Mi piace
2: rubrica,
1: tanto,
2: io
1: ma non la posso passare.
2: Tipo, sì. Il tuo gruppo preferito, il tuo cantante preferito che ha fatto una canzone che proprio non ti piace.
1: Ma l'ha fatta. Poi ma io. Quella non è una rubrica settimanale.
2: Buon weekend.
1: Grazie.
2: Un salutone.
1: Grazie, Andreone. Mi piace tantissimo Sentimento Nuovo, ma non la posso passare per ragioni strettamente personali. Cercate di capirmi. Ciao Giuliano, ma una snuff degli Slipknot non me la metteresti? E siete già in due a chiedermela. L'ho messa venerdì scorso, ma ho paura che ci siano gli Slipknot con Arsenal nell'alta rotazione. Ora vediamo, ora controllo. A me piacerebbe una rubrica del venerdì impostata sulla recensione dei nuovi album interessanti in uscita, magari ospitando qualche critico musicale. Luca caro, io non so da quanto tempo tu ascolti Soul Driver, ma io ogni lunedì che il nostro signore Emilio Pappagallo manda sulla terra, faccio una intera puntata dedicata alle novità. Propongo 7, 8, 10 novità in due ore, quindi sì, già c'è, evidentemente non mi hai mai ascoltato, ma ti fa onore questa cosa, ti arriva a dire che ti fa onore. Patrizia scrive: ciao Giulianino, acceso da poco, oggi è completamente libero, grazie. Cos'è? Un bagno, Soul Driver? Sì, comunque libero, è totalmente lì. Prova a bussare, vedi cosa ti rispondo. Vabbè, sono un cretino, lo riconosco. Comunque vi ricordo una cosa molto bella, che dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla terra e a vista da prospettive diverse, con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Venerdì 11 d'Argent Amico, domenica 13 chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta. A seguire i concerti di Enrico Capuano, che saluto, con la Tammurriata Rock di Alborosi. L'ingresso è gratuito, seguite il programma completo su IG Terra Festa AVS e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra.

allora piangiamo tutti insieme con Corey Taylor e i suoi Slipknot con questa Snuff che mi avete chiesto al 3899-106-600, più di uno, più di due, più di tre, infatti mi ringraziate con dei cuori. E poi c'è Luca che scrive: vedi, non lo sapevo, vi sto riascoltando da poco. E vabbè, non è mai troppo tardi. E vi sto riapprezzando, logicamente non riesco a sentirvi tutto il giorno. Male, male. Smetti di fare qualsiasi attività, Luca, e sintonizzati sui 106.6 di Radio Rock. Grazie Giuliano, cercherò di collegarmi lunedì. Sì, lunedì io cerco sempre di proporre, c'è la rubrica What's New, una decina di dischi nuovi. E per me i critici musicali, sì, potrei invitarli, sono amico di un sacco di luminari in tal senso, però mi piace sentire cosa ne pensano gli ascoltatori della musica che riesco a farvi ascoltare. Buongiorno Sire, secondo me potresti fare come la scorsa estate, che davi un input da trovare nel titolo, tipo un colore, la città, ma sei sicuro che fossi io? Mi sembra più una roba da Gagarin. Vabbè, Snow Patrol.

0: Radio Rock con Chasing Cars. Carlotta dice: sì, è vero, chiedevi solo canzoni con nome di verdure nel titolo e simili. Sì, è vero, è vero. Ora rammento. Che vergogna, però. Io sto ancora aspettando una puntata con canzoni che hanno cavalli nel titolo o nel testo. Vedi che sei disattenta, Carlotta? Perché l'ho fatta poi, la puntata sui cavalli. Si chiamava Puntata sui cavalli, ma non puntata che è puntata. Vabbè, oggi io non sto bene, secondo me. Vabbè, sentiamo, dai, chi c'è? 3899-106-600. Grazie, Snow Patrol, grazie.
1: Alla festa di AWS, sì, dopo i DJ set ci sono i DJ hot.
0: Bellissima, bellissima. Peggio delle mie di poco fa, bravo. Patrizia dice: confermo, colori, lettere dell'alfabeto, eccetera, sono roba da Tatiana. Tu l'hai fatto solo una volta con gli animali nei titoli, ma stavi sostituendo Jacopo Morroni. Ah, vedi? Vedi, c'è una risposta a tutto. Carlotta, Carlotta, sono cascati le sopracciglia, sono cascate. Oh my god, scrive, va bene. Poi ancora buongiorno, eri tu, sono sicuro, fu la mia prima richiesta. Sì, però c'è una spiegazione. Stavo appunto sostituendo il buon Jacopo Morroni durante il weekend. Siccome Jacopo conduce un bellissimo programma che si chiama Animal House, io mi sono permesso di fare questa minchiata, vabbè. Però la possiamo rifare, eh? La possiamo rifare. Continuiamo a piangere, dai.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip. It.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
13: Stai ascoltando
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo venerdì 11 settembre, che si apre con i Warrants di Cherry Pie.
2: Radio.

0: I Warrant a Radio Rock con Cherry Pie che lasciano spazio all'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta dei Fontaines DC con Marianne.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.
1: Brand new

0: Novità per i Fontaine's DC, questa Marianne che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14.39 di venerdì 11 settembre, ultimi 20 minuti prima della vostra trasmissione preferita, Antipop. Carlotta dice dai, l'hai fatto anche con le parti del corpo. Ma sì, ma erano comunque puntate di alleggerimento estive, così per ridere, per scherzare, per fare delle burle, delle facezie. No, Soul Driver è seria di solito, va bene? Carlotta, grazie comunque. Poi ancora, vediamo chi c'è. 3899-106-600, vi stavo chiedendo di proporre delle rubriche per il venerdì. Venerdì è l'unico giorno in cui si chiacchiera in libertà, si ascolta musica, ma senza dei riferimenti ben precisi. Vi sto chiedendo appunto qualche
1: ciao,
0: idea.
1: Buongiorno. Ciao, che ne dici invece di una rubrica che possa riguardare l'intelligenza artificiale? Ci sono tante piattaforme dove si può generare musica ormai.
0: Sì.
1: Potrebbe essere interessante lanciare una sorta di contest, qualcosa.
0: Con
1: insomma,
0: la musica generata.
1: Potrebbe essere divertente anche per stare nel mondo moderno, diciamo.
0: Vero, ma tu stai parlando con un vecchio babbione rincoglionito che detesta le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, però è un bel argomento, ci si può lavorare su, vediamo un po'. Poi ancora, se lo scopo di oggi è continuare a piangere, no, in realtà basta piangere, The Spirit Carries On dei Dream Theater ci sta tutta, e anche Ante 2000, e che vuol dire? Cioè, non, e quindi il fatto che sia Ante 2000, vabbè, no, non ci sono decadi oggi, è finita, oggi è cominciata, cioè questa settimana è cominciata la nuova stagione di Soul Driver insieme a tutta quella di Radio Rock. Va bene, comunque, bella idea, bella proposta. Nel frattempo vi ricordo una cosa molto importante, ossia che sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Hende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera e un omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora la Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà Paolonia Zumo insieme a Maria Grazia Cucinotta, che sarà madrina dell'evento. Per tutta la serata anche stand enogastronomici. Quindi vi ricordo il Meta Sound Fest domani, sabato 12 settembre, dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Hende di Genzano di Roma. L'ingresso libero su sottoscrizione, ovviamente, media partner Radio Rock.

Skunk Nancy a Radio Rock con You'll Follow Me Down, una richiesta di nessuno, perché me ho detto vabbè, mi va di ascoltarla. Carlotta scrive: il venerdì potresti dedicarlo alle meteore. Mi piace molto. Io però ho intenzione di non fare ogni venerdì la stessa cosa, fare ogni le rubriche una volta al mese per 4, se mi sono capito io, vabbè. Ragazzi, sono stanchissimo, manca un quarto d'ora alle mie ferie, le mie ferie di 2 giorni, il weekend. Comunque non so se era chiaro il concetto, fare una rubrica al mese per ogni per 4 aiuto, qualcuno mi aiuti, vi prego. Mi prego, non sto benissimo. Comunque dicevo, sì, una rubrica. Vabbè, ciao, ho capito. Pearl Jam. Faccio prima, se no è la fine. Corduroy a Radio Rock.

0: Roy, Paul Jam. Intanto Luca cerca di venirmi in soccorso dicendo: ma che volevi dire? Che vorresti fare una rubrica diversa ogni venerdì? Dai, è grande, una cosa del genere. Stavo cercando qualcuno che si che sappia esprimersi in un italiano corretto rispetto al mio momento di defiance, cioè in questi ultimi 10 minuti di trasmissione. Intendevo 4 rubriche, una per ogni settimana, che si alternano, quindi diventa una rubrica al mese. Sto peggiorando la situazione, lo riconosco. Intanto sentiamo, vai, chi c'è?
1: Che è? Dai, Sire, piano, fai un bel respiro. Dai, che è quasi finita.
0: È vero. Per fortuna, sì, un attimo, è bel motivatore. Per fortuna stanno arrivando i due di Antipop, che veramente loro sono in grado di parlare, di esprimersi e di fare radio. aiuto, non ce la faccio più. Vabbè, fra 2 minuti vado in ferie di 2 giorni. Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses con Yesterday's. Allora ci sono, prima di lasciare cuffie e microfoni ai ragazzi di Antipop, è semplice, basta fare quattro rubriche diverse, una ogni settimana, quindi si alterneranno e ogni rubrica avrà rotazione di un mese, una cosa del genere. Detto questo, aiuto, sudo ghiacciato, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un ottimo weekend. E lunedì ci sarà la rubrica What's New, per chi non l'aveva mai ascoltato, con le novità di Soul Driver che mi accingo ad ascoltare da oggi fino a domenica sera. Vi lascio con Emanuele e Giampiero. Voi ricordatevi di non lasciare i 106 di Radio Rock. Grazie a tutti e scusate le pass di fine puntata. Vi voglio bene, a lunedì, buon weekend, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
11: E c'è anche la partita di rugby.
12: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
10: Ma è quella in cui corre anche papà?
12: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
13: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno in

0: Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, ben trovati. State ascoltando una trasmissione incredibile chiamata Antipop. Io non so se lo sapevate. Sì, ci sono io che sono Giampiero Giuli. Non so se in questo momento assurge a speaker il buon vecchio Emanuele Forte, a cui farei un applauso di quelli proprio importanti. Vediamo un po'.
2: Buon pomeriggio. Niente, sono oggi ricoglionito. Oggi non sono in me, chiedo scusa. Buon pomeriggio, cari amici radioascoltatori. Venerdì 11 di settembre, sono le 15.05 praticamente. In questo momento, fino alle 18, è lunga, quindi facciamoci forza e teniamoci in compagnia. Buon pomeriggio, maestro Giampiero Giuli, ovviamente.
1: Ciao Emanuele, di nuovo. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio. All the birds, all the girls all'ascolto, naturalmente. Dei 166 di Emanuele Forte, di Giampiero Giuli.
2: 166 di Emanuele Forte, bello.
1: Emanuele Forte, ma soprattutto del duo più simpatico dell'Edere,
3: sì. Caccarelli e Merdazzoli.
2: Eccoci qua, siamo sempre noi. Allora, arriva subito un messaggio molto bello: il 3899-106-600. Sì. Ce lo manda Michela. C'è una foto stamattina e c'era una foto, diciamo, di una macchina con l'adesivo di Radio Rock. Bellissimo, ce ne sono tantissimi. Quando avete, insomma, girate con l'adesivo di Radio Rock, cercate di essere più prudenti del solito. Sì. Se no, ce la fa pure figuracce, capito?
1: Si può dire petto all'infuori,
2: no,
1: mentalità.
2: Non in quel senso, dicevo.
1: Catena a mano.
2: No, io dicevo, fate attenzione.
1: No, catena, perché può succedere.
2: Sì, perché fate attenzione. Perché magari se poi fai il botto con l'adesivo di Radio Rock, ce la fa brutta figura, capito?
1: Quello. Ma perché devi augurare di fare l'incidente?
2: No, io ho detto di fare più attenzione, ho detto, maestro.
1: Vabbè, non lo sai, Emanuele, oggi siamo partiti. Allora,
2: male.
1: Hanno detto siamo a meno 7.
2: Dobbiamo recuperare.
1: Vediamo se riusciamo a recuperare questa giornata. Nel frattempo cominciamo con il Back in Time, David Lee Roth, la sua Just Like Paradise. Radio Rock, Back in Time.

0: scozzese con Glamour Magic qui su Radio Rock, una novità che è già la seconda settimana che è all'interno della nostra Heavy Rotation ed evidentemente vi piace, la votate e noi insomma l'ascoltiamo con grandissimo piacere.
1: Duo sì, ma non come il vero duo, quello autentico,
0: ma
1: quello
0: parli, ma tu mi parli di questo.
2: Caccarelli et Merdazzoli.
1: Parlo proprio del Caccarelli et Merdazzoli.
0: Tra l'altro il duo Caccarelli et Merdazzoli scozzese,
1: sì,
0: ovvero gli Arab Strap, domani suoneranno in quel di Dundee, te la ricordi? Roma Dundee.
1: Mi ricordo.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Fatti i discorsi. Senti, sì, 3899 106 600, non vi abbiamo chiesto nulla, men che meno i soldi, e già ci scrivete, sentiamo, o ci mandate note audio, sentiamo cosa avete da dire, vai.
3: Buonasera Alex DJ, Emanuele Forte.
0: Alex DJ.
3: Al maestro detto Ercatena, Giancero Giuli, e alla buona anima di Valerio Cesari, ovunque tu
1: ma
3: sia.
1: Ma tornerà,
3: sempre vento in poppa.
1: Ma che vento in poppa?
0: Possiamo dire petto all'infuoco. Oggi voglio dire solo petto all'infuoco.
1: Lo metto nel recap.
0: Mettilo.
1: Poi non faccio niente, però.
0: Ho
1: già scritto diverse cose.
0: Beh, noi siamo partiti malissimo, Emanuele. Adesso poi ci stiamo riprendendo. Cerchiamo adesso di concludere degnamente questa settimana. Ancora note audio, ci sposiamo su Telegram, vai.
4: Una domanda per il simpatico
0: prego.
4: Duo Caccarelli et Merdazzoli.
0: Assolutamente, prego.
4: Ma secondo voi in cosa consiste l'intervista spettacolo ad Eder Parisi?
1: Splinter, non ho capito.
0: I Splin, io ho capito. No, allora, l'intervista spettacolo a Eder Parisi. Allora, cosa succede? Che Eder Parisi farà questa intervista spettacolo dal titolo io e puntini puntini voi virgola senz'altro, che sono frasi un po' buttate là.
1: Dovremmo interpretare, perché l'intervista spettacolo innanzitutto è un dialogo pubblico in cui un
0: privato,
1: personaggio famoso, altrimenti non avrebbe senso, risponde alle domande di un conduttore unendo i contenuti informativi a momenti di intrattenimento, ironia e performance scenica, nel senso che oltre all'intervista si balla, si canta, si fanno le capriole, insomma.
0: Se non balla lei, chi vuole ballare? Però volevo dire, avverrà oggi, no? Quindi l'11 di settembre, alla festa del Fatto Quotidiano presso il Versiliana Festival a Marina di Pietrasanta, quindi
1: di Pietralata?
0: Marina di Pietralata è vicino a casa tua. Gli intervistatori saranno Nanni Del Becchi e Alessandro. La pubblicità stava a fare.
1: Perché scusa?
0: Ma perché non la vuoi fare la pubblicità?
1: No, perché dobbiamo? No, perché dovremmo?
0: Non lo so, a me piaceva l'idea.
1: Questo ovviamente parliamo di Caccarelli e Merdazzoli. Che presentano
0: Merdarelli e Caccarelli, come si chiamano questi due?
1: Merdazzoli.
0: Vabbè, comunque, senti, di cosa si parlerà? Non lo so di cosa si parlerà. Dovremmo andarla a vedere e poi parlare. Comunque, Eder Parisi, 3 giorni fa, ha detto: il mio sogno ballare un tango con Stefano De Martino. Quindi. Se tu vuoi assurgere a commentatore di questa grande notizia,
1: non lo so, mi sembra giusto.
0: Tu vorresti ballare con Eder Parisi?
1: Ma sì, perché no?
0: Ma perché no?
1: Facciamo anche
0: sosteniamo l'essere umano.
1: Bravo, alla fine non faccio di Cesaroni,
0: ma mi pare di sì, dai.

0: Recap con Finian qui su Radio Rock, 15:21. Stiamo approcciando un discorso importantissimo relativo al aspetta, com'era, intervista al spettacolo
1: di Eder Parisi
0: che si terrà, ricordiamo, questa sera in quel di Marina di Pietrasanta.
1: Ma non serve dire dove, cioè,
0: ma mi fai parlare? Ma te devo chiudere il microfono.
1: No, però non serve.
0: Devo fare una trasmissione da solo oggi,
1: però,
0: fammi capire.
1: Non serve dire dove, no?
0: Ma no, non è vero, questo lo dici te. Perché allora quando dobbiamo dire che London Bar è a Sette Camini, là si può dire. Quando invece...
1: Lo dici te, non lo dico io del London Bar.
0: No, lo diciamo tutti.
1: Tutto il mondo.
0: Poi là, quando parliamo del London Bar, tu si vede proprio gli occhi che cambiano proprio
1: anche detto
0: l'espressione.
1: Ed Parisi verrà anche al London Bar, parliamo più del London Bar. Però
0: sì,
1: vabbè,
0: la serata lì...
1: Beh,
0: immagino Eder Parisi a London Bar, incredibilmente. Allora, ancora messaggi 3899106600. Credo abbiamo un Lord, sentiamo.
2: Ma mo resti tra di noi.
1: Prego, no, siete
2: noi. C'ha pure una certa età. Ma non è che si scrocchia tutta a ballare.
1: No.
0: Vabbè, questo per farti capire che...
1: No, perché poi uno se viene in allenamento, magari non può fare, non può performare come una volta.
0: Io penso, magari, io Eder Parisi ho la cognizione, insomma, ho visto l'intervista, credo l'anno scorso, fatta a Bilve.
1: In forma, eh.
0: Una donna, una bellissima donna, cioè comunque sia per l'età che ha, secondo me dimostra anche meno anni rispetto
1: poi, cioè,
0: a... Poi chiaramente dal punto di vista atletico, mettiamolo così, quello non lo so.
1: Magari non può performare come 30 anni fa, però balla ancora magari,
0: Tu come, quanto performi?
1: Io performer. Abbastanza bene, abbastanza bene.
0: Attenzione, buon pomeriggio. I simi, due terzi di antipoppi, alla fine la Parisi esploderà in mille pezzi per la gioia di grande piacere. Cioè tu dici che alla fine si terrà questo fantastico spettacolo dove è tipo fuochi d'artificio, non lo so ragazzi, ma
1: fa tutto voi,
0: noi abbiamo solo detto ma chissà che cosa succederà questa sera. Detto ciò, caro Emanuele,
1: passiamo da
0: forse
1: stasera.
0: Dobbiamo ricordarvi una cosa.
1: Sì, passiamo da questa sera al 19 settembre, sabato 19 settembre, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto alla Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito showcase e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti li trovate in prevendita su Xid e monkroma.it, ma Radio Rock vi può regalare un ingresso. Vediamo come fare. Dovete inviare un messaggio WhatsApp con nome, cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. Ovviamente i vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente Radio Rock.
0: E noi Klimt ci li sentiamo con Dream Core.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do

0: Italia. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili...
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: e se zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Questo è.
2: Questo è.
1: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
3: 15.34 per questo venerdì 11 di settembre e ricominciamo questa seconda mezz'ora di Antipop con gli L7 e la loro Pretend We're Dead.
2: Radio Rock, back in time.

0: Insignificant Odor, loro sono i Queens of the Stone Age, qui su Radio Rock, una delle nostre 15 novità. Come al solito l'invito è quello di votarle, votare se vi piace. Oh, attenzione, non è che dovevi votare,
1: non è
0: così.
1: Obbligatorio,
0: non è, no vabbè, obbligatorio è brutta proprio come situazione, cioè, non mi sembra, capito?
1: Maestro, è un po' che non dice petto in fuori, però
0: vabbè, l'ho detto tutta la prima mezz'ora,
1: poco
0: stava muto, petto all'infuori,
1: petto all'infuori.
0: Però non è un petto di pollo. Senti, allora usciamo dal discorso del parita, anche perché ci continuate a scrivere. L'opterodattilo, ce l'hai presente?
1: È del Parigi.
0: Lo ricordi, signore? È del Parigi. Beh, mi sembra che comunque è venerdì un po' per tutti.
1: Beh,
0: dai,
1: sì, direi,
0: non
1: direi
0: solo per noi.
1: Sì.
0: Non solo per noi. Allora, leggevo ieri sera, caro il mio Emanuele Forte, che i Kiss vorrebbero riunirsi per la 129esima volta, più o
1: vabbè,
0: meno.
1: Bello, no? Cioè,
0: è bellissimo, esattamente. Boh, più che altro è che c'è sta manco più Gene Simmons, quindi comunque sì, it's Freddy, quindi comunque sia, tutto sommato a rifare,
1: vabbè, già un loro periodo di reunion, hanno deciso di riunirsi.
0: Sì, ho capito,
1: no?
0: Ma loro hanno questa cosa che si sono sciolti più o meno 70 volte, hanno annunciato, cioè più che sciolti, hanno annunciato
1: il ritiro,
0: per 70
1: no?
0: volte il loro ultimo tour, e compagnia bella, però sembra che questa volta loro non possano insomma riunirsi o comunque sia fare un tour e quant'altro, perché comunque si hanno venduto i loro diritti a una società esterna per
1: i diritti sul brand,
0: okay. Kiss, e quindi chiaramente loro non decidono più nulla, quindi comunque sia ci vuole il beneplacito, il permesso di questa società che dice va bene, perché loro hanno fatto questa cosa per creare insomma questi avatar digitali, no, per rendere, per digitalizzare, hanno venduto tutto, si sa quanti milioni di...
1: Leggevo che hanno venduto praticamente l'intero brand, che comprende nome, logo, diritti d'immagine, il catalogo musicale e persino i diritti sui loro iconici trucchi, insomma sul trucco facciale, no?
0: Quindi tu immagini questi che vogliono fare un tour, tu dici questi poracci, oddio, mica tanto, perché ad avercene, però insomma è particolare, come tu non sei più detentore, cioè una volta che tu vendi quella roba non sei più
1: detentore,
0: grazie
1: tua.
0: Al cavolo
1: l'hai creata,
0: sì,
1: ma l'hai
0: però
1: venduta.
0: L'hai creata tu, cioè.
1: Si parla di cifre oltre perché l'accordo è stato formalizzato con questa società di intrattenimento svedese, la stessa che tra l'altro va dietro la campagna del celebre show virtuale degli ABBA, per una cifra stimata superiore ai 300 milioni di dollari, quindi insomma non pochissimo, nel senso la vendita punta a garantire la longevità e l'immortalità artistica della band dopo il loro addio definitivo, sì, ai concerti dal vivo, perché appunto si parla, poi si parla di questi avatar digitali sulla falsa riga di quanto già fatto per ABBA Voyage a Londra.
0: Vabbè, comunque io
1: avatar digitali, questo è il futuro,
0: sì,
1: cioè
0: gli avatar, anche i Pischelli stanno vendendo, sì, i propri diritti,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, senza, però così a
0: però
1: cioè,
0: senza gli avatar
1: ce l'hanno rubati i diritti,
0: quanto ammontano?
1: Fanco 27 euro
0: 27 no, euro a Pischello,
1: no 27 euro in totale, e abbiamo realizzato i Funko Pop in cartone, però capito,
0: vabbè,
1: una bella, questo potevamo fare,
0: no,
1: maestro,
0: no, è importante avere la cognizione,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: di un po' di dove vi trovate,
1: sì,
0: ecco,
1: mi sembra quello, giusto,
0: quello è importante. Vabbè, dai, senti, Kiss, ce li sentiamo incredibilmente, in maniera quasi
1: chiamata
0: banale, scontata, banale, quello che vi pare. Questa è Love Gang.

0: con Love Gun qui su Radio Rock 15:51. Quindi vabbè, abbiamo capito che sti Kiss si mettessero l'anima a pace, si godessero la pensione, come insomma.
1: Beh, devono chiedere il permesso magari questa società,
0: che tristezza,
1: no? Che detiene i diritti. Vabbè, è un accordo commerciale anche questo, si metteranno e d'accordo.
0: Il permesso, vabbè. Scusi signore,
1: no, chiede permesso. Se, sai, se proprio... la società che gestisce i diritti adesso subodora la possibilità di fare del cash, a quel punto diranno di sì, immagino.
0: Ma
1: no?
0: non lo so.
1: Ma questa cosa degli avatar digitali invece mi convince sempre meno. Cioè, nel senso, bella la longevità, bella la cosa, però ragazzi, anche cioè, la memoria, no, funziona un po' come longevità.
0: Si dovevano aspettare ancora un pochettino prima di farla questa cosa.
1: Perché anche io vado a vedere un concerto di chi fa 20 anni che con gli avatar, ma che me frega, non lo so. Vabbè,
0: o con gli Abba,
1: gli Abba non è male,
0: Gli Abba d'Abbadu. Senti, sì, abbiamo una citazione, mi sembra.
1: Eccola qua, arriva subito. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, sempre più difficile. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese in apertura, Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita questa volta su Dice. Radio Rock anche in questo caso vi regala un ingresso. Inviate un messaggio WhatsApp con nome e cognome e la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattate dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Gen in concerto al Wishlist Club, Via dei Volci 126B, qui a Roma. È un evento anche in questo caso Radio Rock.
0: E noi le Gen le ascoltiamo proprio a farvi capire, a farvi entrare nel mood in qualche maniera.
1: Grazie.
0: Con
1: gruppo,
0: Mackerel's Funky Mission. Poi torniamo qua e capiamo un po' che indirizzo dare alla trasmissione.
1: Se vogliamo,
0: se no.

about it. They just

ricordiamo il concerto delle Gen domenica 18 ottobre in quel Wishes Club, ma noi andiamo avanti incredibilmente con i Volbeat e la loro Forever, che arriva proprio testé incredibilmente qui. Man!

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Stai ascoltando Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Antipop, 16.03 per questo venerdì 11 settembre. Noi ricominciamo, state ascoltando naturalmente Antipop con gli Evanescence.

0: Arabian Eyes, loro sono gli Europe che non smettono incredibilmente di fare musica, anzi continuano.
1: Loro non vogliono
0: indefessi.
1: Avatar non li vogliono loro.
0: Vabbè, fin quando riusciranno, insomma. Io li ho visti
1: non per il futuro, cioè non per adesso.
0: Io li ho visti a Londra, mi sembra nel 2018, che aprivano ai Deep Purple incredibilmente, e devo ammettere
1: ancora
0: che
1: si difendono.
0: Beh, già all'epoca mi sembra, è passato qualche anno, già c'erano insomma un pezzo da 60 almeno, quindi
1: messaggio
0: comunque, vai
1: maestro,
0: prego.
1: Giambiero a Giambiero, ma sta canzone dei Volbeat con ritornello in danese,
0: sì,
1: non ti fa salire tutta la Danimarca che hai dentro?
0: Se poi pensi pure che dopo sono usciti gli Europe con Scandinavian Eyes. Tra l'altro la canzone è quella di poco fa, quella di Volbeat,
1: Freebeat,
0: che ha questo ritornello in danese. In realtà è una canzone, a parte secondo me è un coro da stadio incredibile,
1: sì,
0: perché,
1: è vero.
0: Perché comunque la traduzione è tipo per sempre, andremo avanti per sempre, e quando il domani si sveglia e la notte si riposa, allora andremo avanti per sempre.
1: I tuoi colori sventolano, quelle cose, mi stanco mai di te.
0: Le cose da De Pischelli, sì, in qualche modo.
1: Cosa c'entra?
0: Da proprio fumogeni.
1: Senti, cena con spettacolo anche con i Volbeat, che dici? Lo organizziamo? Cena spettacolo, intervista spettacolo con i Volbeat, oltre che con la Parisi? Non funziona.
0: Ma
1: dici,
0: non credo. Cioè, io con Daniele
1: tema
0: Groff
1: la Danimarca
0: vorrei fare.
1: Non è
0: Daniele Groff
1: che parla della Danimarca.
0: Verde, là. Comunque ti volevo dire, sono sempre non là.
1: Sì, spesso.
0: Attenzione, spesso a Monteverde. Sono. Senti, tra poco vi fai. Facciamo qualche domanda, perché insomma iniziamo a smuovere un po' le acque di Antipop quest'oggi. E, perché oggi ho visto un paio di reel che mi hanno un po' fatto riflettere, ma tra pochissimo.

0: Dale, la sua Miss Blue, incredibilmente, qui su Radio Rock. 16 e 16 non è un numero palindromo, mi sembra di, no, perché dovrebbe essere 16-61.
1: Esattamente,
0: ma è, che è anche il cap. No, non è il cap, è il civico del London Bar.
1: Esatto.
0: Detto questo, 3899-106-600, sì. Sentiamo una nota audio arrivata proprio adesso, ma sentiamo.
2: Io sono stato a fine agosto.
0: Dove?
2: In Danimarca,
0: a Copenaghen.
2: Faccio ammenda sul fatto che io non dessi molto credito a Copenaghen.
0: Vabbè,
2: per quanto riguarda, sì, le vacanze, insomma, avevo altre preferenze per capitali europee, però abbiamo accompagnato i nonni che volevano andare lì. Invece ti dico proprio che è una bella cittadina, mia moglie addirittura vuole lasciare tutto per andare a vivere lì.
0: Ammazza,
2: quindi,
0: beh, calma,
2: bello,
0: no.
2: Ritmo, bella la città, tranquilla, piccolina.
0: No, la città è... Ciao, grazie, vabbè, no, ecco, però che è una città bellissima secondo me. La cosa io dico sempre, poi non me ne vogliate, non me ne vogliono i danesi, è che comunque la Danimarca un po' la devi girare, perché poi Copenaghen è come un po' Londra e l'Inghilterra, no? Che Londra poi non rispecchia proprio l'Inghilterra.
1: C'è Copenaghen e c'è la Danimarca.
0: E c'è la Danimarca, esattamente, è un po' quello il discorso. Quindi, poi chiaramente è il periodo in cui l'hai vissuta, perché poi tu ci vai ad agosto, cioè giornate lunghe, tutto quanto. Tu immagini d'inverno quando comunque alle 4:30 tutti i negozi sono chiusi, vai comunque sia a meno tot gradi.
1: A livello
0: io
1: di ricordo, costi,
0: penso, come... una mattina, costi altissimi per noi,
1: almeno
0: per noi. Cioè la birra, penso una pinta di birra, credo che siamo sui 8-9 euro almeno, ma dovrei...
1: Vabbè, che oramai pure prima sa che abbiamo, abbiamo raggiunto.
0: Forse, ma sono io che mi tengo basso.
1: Forse sì, maestro.
0: Poi mi ricordo, io mi ricordo questa mattina dovevo andare una mattina, insomma qualche tempo fa, che dovevo andare a prendere l'aereo per tornare a Roma, quindi scimo di casa presso io e mia madre, prendiamo il trenino, poi Copenaghen, ecco, quella è collegata benissimo, tutto quanto. Faceva talmente freddo che io mi ero bagnato i capelli prima di uscire. Sono arrivato all'aeroporto con i capelli ma congelati. Dico, cavolo. Mamma. Quindi, non lo so, bel posto, però ti deve anche piacere. Ecco, mettiamola.
1: Che poi
0: mettiamola,
1: quando
0: così.
1: Vai in vacanza in un posto, è tutto bello, tutto nuovo, proprio perché sei in vacanza.
0: È
1: diverso
0: quello,
1: è vivere
0: quello, bravo,
1: un anno,
0: esatto,
1: 10 anni nello stesso posto, e lì magari cambi un po' la prospettiva.
0: Però mi dicevano che per capire se tu parli bene il danese devi saper dire una parola che è troppo difficile.
1: Ti fanno tipo il quiz.
0: Ti fanno... Vabbè, troppo.
1: Esatto.

0: canzone di qualche mese fa che abbiamo ripescato proprio perché ci andava di dentro, soprattutto Emanuele che dice sempre: oh, a me questa canzone mi piace.
1: Eh sì, però non, non parlo in napoletano.
0: Ah, non era così?
1: No, io non parlo in
0: napoletano. Ma una volta l'hai detta così.
1: Ma
0: però
1: non ho detto: oh, a me questa canzone mi piace.
0: Guarda, guarda quanto è bella questa canzone.
1: Ma non ho detto.
0: Sembrava quello di stare vicini vicini. Dai!
1: Non credo di averlo mai detto così.
0: Ma perché
1: questa
0: in diretta ti vergogni delle di come
1: vergogno,
0: ti comporti?
1: Tu in diretta racconti un me che non esiste.
0: Ma
1: quello
0: come
1: è.
0: No?
1: No, non esiste.
0: Ah, Valerio, Valerio non c'è.
1: I topi a ballo.
0: Lo mettiamo tu, non mai, guarda, va a finire che l'unico vero di Antipop rimango io. Vabbè, a cui farei tra l'altro un applauso. Non è spontaneo.
1: Non
0: è
1: ancora chiuso i microfoni, però. È strano.
0: No, prima l'avevo chiuso.
1: Era chiuso, ma non
0: si va, si vede che
1: ero distratto.
0: Si vede che eri distratto.
1: Cioè, si parlava di questa parola.
0: Allora, è difficile, la faccio sul bianco, Fa così, si è roll cool me fleu. Se tu riesci a dire questa parola, hai buone parole.
1: Cioè, com'è?
0: Roll cool me fleu.
1: E vuol dire?
0: Boh, me, ricordo, cioè, me lo ricordo, però.
1: Vagamente.
0: Però voi dobbiamo, insomma, puntare sulla fiducia. Quindi voi fidatevi.
1: Fidatevi.
0: Tanto voglio dire, non è che so così tanti.
1: Cioè, che cosa avete da perdere?
0: Che ci avete da perdere? Senti.
1: Vai.
0: Allora, questa mattina mi è uscito un reel di un podcast che si chiama Lo Schele Gatto. Che comunque, vabbè, cioè, i giudizi teniamoli per loro. Ammettilo. E la domanda che facevano, insomma, c'era questo intervistato, dicevano: quanto ci mettono queste aziende per fatturare un milione di euro?
1: Parliamo quindi di aziende importanti.
0: Di aziende importanti, okay. Di multinazionali. Allora io te ne dico un paio.
1: Sì.
0: Dimmi se vedi quanto.
1: Un milione di euro? Quanto tempo lo realizzano?
0: Ci vuole, okay. Al netto di spese, insomma.
1: Certo.
0: Allora, io ti dicessi la Barilla.
1: La Barilla. Milione di euro, secondo me, lo fa in un paio d'ore?
0: Vediamo. Allora, io
1: potrebbe
0: cominciamo
1: essere.
0: Così, Barilla, cominciamo Barilla. Con la Barilla.
1: Barilla, sì.
0: Allora, io dico sei un bel po' avanti.
1: Che vuol dire?
0: Non so, due ore. No, molto di meno.
1: Ah, molto di meno? Facciamo, 30 minuti allora, non so.
0: Vabbè, 3899 106 600, quanto ci mette la Barilla
1: a fare,
0: a fatturare, signora mia, un milione di euro?
1: Siamo sotto le due ore, perché il maestro ha dato un piccolo. C'è anche un premio? Chi indovina vince un milione di euro.
0: 25 euro in gettoni d'oro. Dai, facciamo così, dai.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Ti

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Welcome everybody, welcome!
6: We are back.
7: We are back.
6: Back to
7: Antipop.
6: Antipop.
8: State ascoltando
6: Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile.
9: On Radio Rock.
10: 16.33, state ascoltando Antipop incredibilmente su Radio Rock. Cominciamo questa quarta mezz'ora con i Crash Test Dummies. Proprio loro, incredibile.
9: Radio Rock. Back in time.

0: Chiusura di Rock, una delle nostre 15 novità, e se vi piace, come sempre dico, votatela. Dunque, vi avevamo chiesto al 3899 106 e 600 di farci sapere, secondo voi, quanto ci mettono le multinazionali, insomma, parliamo di più che multinazionali, grosse aziende,
1: grandi aziende,
0: alcune italiane, alcune straniere, a fatturare 1 milione di euro.
1: Prima domanda era sulla barilla.
0: Io
1: ho detto 2 ore, no 30 minuti,
0: no,
1: neanche.
0: Sentiamo un po' cosa ci dite, tra l'altro. E non mi ricordo che stavo dicendo, vai meglio.
2: Bella Milano!
0: Ma che c'entra?
2: Se potesse vedere.
0: Ma quello però è l'inverno, e poi comunque non c'entra niente Milano.
1: Cosa c'entra? Nulla.
0: Non lo so, ci hanno questo messaggio. Però ti vogliamo sempre.
1: Bella Milano.
0: Poi ancora sentiamo.
3: Buonasera coppia De Matti.
0: Ecco.
3: Buonasera. La parte danese che Giampiero sa bene, posso testimoniare che Kogumflo è una parola danese, ma sinceramente mi ricordo manco io che vuol
0: allora,
3: dire.
0: Io
3: mi ricordo benissimo che cosa voglia dire Skorop. Quello sì,
0: quello è
3: pure.
0: Quello è
3: sicuramente il buon vecchio Giampi. E dai.
0: Allora, lui ha detto giustamente che poi lui
1: si ricorda
0: molto
1: cose.
0: Bene la toponomastica di Copenaghen. Ah, Skorup sarebbe Skull, quindi quando tu fai il brindisi.
1: Ah, ok.
0: Skull.
1: Per tipo salute.
0: Salute, esattamente, quello è il discorso. Per quanto riguarda Kogumflo, quella parola che diciamo prima, è praticamente un dolce danese fatto con rabarbaro.
1: Delicatissimo.
0: Gorgonzola e panna. Quindi è un bagno. un dolce. Che se vuoi andare
1: tipo,
0: alla toilette ci vai per dire.
1: Cioè tipo ti invitano a casa, no? E tu porti la viennetta danese che è fatta con
0: rabarbero,
1: gorgonzola,
0: panna gorgonzola e un pochettino di noce moscata.
1: Ah, quella,
0: perché non guasta mai. Allora, diciamo, la Barilla quanto ci impiega a fatturare 1 milione di euro? Sentiamo.
4: Ma la butto lì.
0: Vai!
4: Più o meno quanto ci mette il London Bar.
1: Che cosa c'entra adesso? Possiamo fare un discorso? Ma che applaudi? Ma quale applausi?
0: Stai zitto, come ti permetti di trattare
1: ma
0: male
1: gli ascoltatori? Ah no, addirittura.
0: A te, era questo siamo arrivati. Dai.
1: Senti,
0: ci dicono, stronzo. Allora, ci dico, Barilla 10 minuti, Barilla 7 minuti, Barilla 5 minuti, cioè
1: accende.
0: Vabbè,
1: scende.
0: Ma non è la cottura della pasta.
1: Esatto, cioè, poi dipende lì anche, varia,
0: poi
1: no?
0: Dipende anche là, no. Allora, ci
1: mette
0: esattamente 7 minuti e 20 secondi. Applausi,
1: e quindi il
0: applausi.
1: Nostro Jazz, così si firma, dice Barilla 7 minuti, ha vinto 1 milione di euro.
0: In monete, da 25 centesimi.
1: Da 25 centesimi. Con la faccia nostra
0: belle. Vogliamo andare con la seconda.
1: Ecco
0: qua, proprio parliamo di multinazionale a questo punto, perché parliamo del McDonald's, quindi attenzione, quanti panini fanno
1: però se
0: poi hanno pure alzato i prezzi, quindi
1: quello è vero.
0: Forse una volta, che ne so, 10-15 anni fa ci avrebbero sicuramente messo di meno a totalizzare 1 milione di euro.
1: No, un po' di più magari 10 anni fa.
0: Scusa, un po' di più, perdonami. Oggi ci mettono un po' di meno. Abbiamo dato questo.
1: Quanto ci mette il McDonald's a fare, incassare, fatturare?
0: A incassare, nel senso che si arrabbiano.
1: Eh sì.
0: A incassare.
1: Un milione di euro. Non 2 milioni,
0: no,
1: di euro.
0: Mi devi dare 2 milioni.
1: Un milione di euro,
0: Va bene, senti, dobbiamo ricordare qualche cosa.
1: Vi ricordiamo una cosa molto importante, perché sabato 12 settembre, quindi domani torna il Meta Sound Fest all'Anfiteatro Mecoliana di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Coma in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovannis con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingerness, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi.
0: Sì.
1: A condurre l'appuntamento sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento per tutta la sera, anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 a Genzano di Roma. L'ingresso è libero, su sottoscrizione Media Partner Radio Rock.

0: Deeper Jam con Wreckage qui su Radio Rock. Allora, Emanuele, vi avevamo fatto una domanda importantissima.
1: La domanda è: quanto ci mette il McDonald's, la società,
0: la multinazionale McDonald's,
1: a incassare o fatturare, come vi pare, un milione di euro? Vediamo quanto ci mette.
0: Mi devi dare un milione di euro.
1: Mi devi dare 2 milioni di euro. Vediamo
0: perché
1: quanto.
0: Non ci sta più. Vedi, mi cambiate tutte le cose.
1: Mi cambiate. Che vuoi da me? Che so, se me so mette le mani di sopra.
0: Perché sempre. Ah, eccola.
1: L'hai trovato?
0: Mi sa di sì.
2: Mi devi dare 2 milioni di euro.
0: Mamma mia, che regia incredibile.
2: 2 milioni di euro.
1: Sai colorare veramente.
0: Come coloriamo.
1: Bene, vediamo un po' le vostre risposte a questa domanda.
3: Io della mignotta.
1: Ecco, rispondono. Perché sempre stand enogastronomici e mai stand eros gastronomici?
0: Ah, pensavo...
1: Non ho capito, cioè tu invece della birra vuoi altro, invece di un panino... Invece di un panino vuoi altro, no?
0: No, perché questo messaggio a me piace molto, perché casca proprio da fagiolo
1: con l'altro.
0: Con l'altro messaggio, questo qua, senti,
4: Comunque... Avete veramente gli ascoltatori che vi meritate, è colpa vostra che siamo così.
0: No, colpa nostra.
1: Ma è colpa nostra. Stiamo parlando di quanto possano fatturare in poco tempo top aziende e Eros gastronomico.
0: Noi ci stiamo elevando, ragazzi,
1: ci stiamo elevando.
0: Elevando. Allora, ancora
1: elevando paredes.
4: Io butto lì. E McDonald's si fatturerà 1 milione.
0: Sì.
4: Ti mette meno di me.
0: Vabbè, ragazzi, però. Allora.
1: Fatto il vecchio conio, forse. Non lo so.
0: Ancora, aspetta.
1: Un po'.
5: Questa domanda. Mezzo secondo, secondo me.
1: Quanto ci mette?
0: Possiamo dire? Minuto e 15 secondi.
1: Un minuto e 15 secondi.
0: Il tempo di. Stiamo parlando da un paio di minuti.
1: Hanno già fatto 1 milione di euro.
0: Due milioni di euro. Cioè, tra poco. Nel senso, guarda, stiamo parlando di 2 minuti e 10 secondi. Se aspettiamo 20 secondi,
1: avremo 2 milioni di euro.
0: Ma adesso non è perché uno sta rosicando.
1: Di meno, no? Pensavo un po' di meno. Perché cioè, invece... se la barilla ci mette 7 minuti, mi immaginavo, sai.
0: Beh, però è più. A parte il McDonald's, comunque quando ci vai comunque spendi di più, no?
1: No,
0: la barilla non è che ti compri.
1: No, però immagino,
0: cioè,
1: appunto,
0: è difficile che tu magari in quantità, sì, non lo so. Adesso.
1: Pensavo che il Mac ci mettesse, che ne so, 20 secondi, capito? Cioè, quello pensavo di meno.
0: No, c'è l'ultima che non ci impiega tantissimo. Poi dopo la chiudiamo, perché sennò sembra che stiamo a fare i conti in tasca agli altri.
1: E non è così.
0: Cioè, oppure ci stiamo cercando. Comunque, amici del McDonald's, amiche della Barilla, se serve un consulente smarris, una figura che insieme alla I cambierà il mondo.
1: La terza azienda qual è, maestro?
0: È una che fa i caffè. Si chiama Starbucks.
1: Quanto ci metti sempre Starbucks per fare 1 milione di euro?

0: Interpol con Sea Out Loud, incredibilmente 16:58. Ci eravamo lasciati con una domanda importante, ovvero quanto ci impiega Starbucks a fatturare €1.000.000.
1: Allora, Starbucks impiega 2 minuti e mezzo, scrivono al 3899 100 600.
0: Di meno, molto meno.
1: Ma più o meno del Mac?
0: Credo di meno, il Mac era un
2: meno del Mac.
0: Sì,
1: che Starbucks
0: Mac. 51 secondi.
2: No, dai, è incredibile.
1: Avrei detto più
0: euro. 2 milioni di euro.
3: Ma 2 milioni di euro. Ma sorpresa, sorpresa.
0: Poi ancora una nota, dai, sentiamoci.
4: E comunque meglio essere ascoltatori meritati di antipop
0: che?
4: Piuttosto che stare in un guscio e non fa niente.
0: Secondo me è bello.
1: Non ho capito.
0: Io

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Capture da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Antipop,
4: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
5: Rock. Terza ora di Antipop per questo venerdì 11 settembre, 17:07 in punto, e cominciamo con i Rush, proprio quelli di Limelight. Radio
6: Rock, back in time.

0: Parla, ma non perché non la dobbiamo aiutare, ma perché poi se no mi sembra di essere, no, sempre un po' ripetitivo.
1: Ah, perché altro?
0: Bene che ripetite a Juventus.
1: Vuoi falsare il giudizio dei nostri ascoltatori? Ce l'avamo lasciati con questo messaggio.
0: Non ho mai detto nulla.
1: Meglio essere ascoltatori meritevoli di Antipop che stare in un guscio a non fare niente. E ho detto tutto.
0: In che
1: tutto.
0: Tipo di guscio?
1: Questo non lo so. Non lo so,
2: ti
1: però
2: confondi.
1: È bello. Confondi, cioè, ti confuso, confondi. Però è bello l'idea che comunque preferiscano ascoltare Antipop che stare in un guscio a non fare niente.
0: Sentiamo, dai, 3899 sentiamo.
3: Salvatore,
0: sì.
3: Il zio,
0: sì.
3: Ti auguri 100 anni per,
0: sì,
3: per i tuoi
0: 100 anni
3: di questa festa.
0: Dico,
3: e spero che ne puoi fare anche 200
0: cioè, pensate, 200 anni.
1: Beh, sì. Senti, vi devo ricordare, ti devo ricordare una cosa molto molto importante.
0: Sì,
1: vuoi,
0: sì,
1: vedere,
0: sì,
1: i Fontaines di Sid dal vivo a Lisbona il 21 ottobre?
0: Beh,
1: approfitta del concerto e regalati un viaggio in Portogallo. TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri poi il Portogallo. Se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America. Sempre,
0: sì,
1: via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
0: Noi andiamo avanti con la musica, torniamo tra pochissimo.

0: con Sornios, ti ricordi Angelo?
1: Sornios!
0: Questa band che sembrava destinata a dover conquistare il mondo forse da qualche mese fa, forse in qualche modo qualcosa ha anche conquistato.
1: Poi qualcosa ha conquistato, se ne è parlato in lungo e largo per tanto tempo, poi va bene così.
0: Però cioè, proprio devo ammettere, ma adesso non so se è una questione di rigore, però... Cioè chi comunque sia li ha molto come dire
1: incensati
0: e chi comunque sia li ha odiati. Beh, questa è bella. Bella. Chi comunque sia l'ha odiati dal minuto proprio uno. Cioè, nel senso, ad esempio arriva questo messaggio.
1: Sì,
0: adesso,
1: sentiamo,
0: non voglio.
1: No, se si parla.
0: Era proprio un pur parler. Dai, sentiamo.
2: Bella ragazzi.
1: Ciao. Bello.
2: Ma poi solo a me la musica di questi fenomeni da baraccone. A cagare.
0: Vabbè, sì. No, non sei l'unico.
2: Non è bello, sta merda.
1: Vabbè, allora, vabbè, stai sì, calmo, evidentemente però, t'hanno rigato la macchina, t'hanno fatto qualche
0: spregio. Che t'hanno fatto dal Quebec questi due? Che t'hanno detto?
1: Sai, che cos'è secondo me il problema? Sì. È stato come sono stati raccontati fin dall'inizio. Cioè come appunto la rivelazione del secolo.
0: Vero,
1: quando poi non si sono rivelati tali, a quel punto c'è l'astio, io t'avevo detto, c'è l'odio.
0: Sì,
1: è sempre
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: è come
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: una
0: sì.
1: serie viene incensata o vincenzata da tutti, ci sarà qualcun altro che la odia, addirittura mi fa schifo, li odio. Più o meno funziona così, è la comunicazione che
0: ascoltate le Emanuele,
1: sì, ogni tanto dico cose
0: queste serie. Cose, ecco, su queste cose è bravo, su altre
1: su
0: un
1: altre
0: po' meno,
1: su altre ancora su faccio schifo, giusto?
0: Questa roba è un po' tipo l'anziano della famiglia,
1: bravo,
0: quello che
1: bravo.
0: Sta là. Vabbè, ci siamo capiti. Senti, dai, facciamo. Aspetta, che ecco, vai. Voglio sentire questo messaggio al volo. Che dice?
3: Chi non gli piacciono gli Angin de Poitrie è un coglione.
0: Vabbè, raga.
1: Vabbè,
0: chi vogliamo bene.
1: Facciamo tipo il gioco da una parte Angin de Poitrie, dall'altra parte chi li
0: chi
1: odia. Dai,
0: bene.
1: Su.
0: Senti, dai, cominciamo con le ricorrenze perché l'11. Cominciamo, facciamone un paio così, giusto per un pur parler, perché oggi è l'11 settembre, come abbiamo detto, ed è il giorno in cui il rock ha detto di no. Basta, finita. Probabilmente ha detto di no perché.
1: E quindi basta, cioè basta.
0: Ha detto no, non c'è.
1: Ma qual è la domanda?
0: Non si sa.
1: Ah, quindi la risposta è
0: la
1: no.
0: La risposta è
1: la
0: no.
1: Domanda.
0: Ti piacciono gli Angin de Poitrie? No. Sia questa la domanda. Senti. Partiamo dalle fantastiche ricorrenze del faldon delle pubblicazioni, perché oggi nel 1990 usciva Cherry Pie, doppio platino, numero 7 in America, parliamo naturalmente dei Warrant, e anche il disco che si mangiò alla band. Beh, vedi, queste... Perché si mangia la band secondo te?
1: Forse ha fagocitato la band che poi sono schiavi.
0: Ma è stato un disco, diciamo, trainato da questo mega singolo. Cara, Cherry Pie
1: e
0: che
1: poi lì sono
0: e poi là. Warrant non sono rimasti là, però forse a livello mainstream
1: mediatico e di comunicazione
0: sono rimasti lì. Noi Cherry Pie ce la sentiamo ed è questa canzone qui.

0: compie 36 anni l'album omonimo dei Warrant, ovvero Cherry Pie, e noi l'abbiamo omaggiato come solo noi sappiamo fare. Senti, Emanuele, ti piace questa canzone dei Doors? E allora ce la sentiamo, dai, e tra poco torniamo con altre ricorrenze, poi insomma ci dobbiamo congedare perché
1: finali.
0: Certo, ho avuto pure basta, io non so
1: come quanto... pure basta.
0: Beh, ho capito, quanto dobbiamo stare in diretta?

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do un...

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ora Emanuele, poco meno di 20 minuti, poi sarà il turno di Malrumore. Abbiamo visto già una scalpitante Polonia Zoom, è vero, l'abbiamo vista.
1: L'abbiamo vista,
0: scalpitava per aggirarsi per gli studi di Radio Rock. Senti, tra poco dobbiamo fare gli auguri a un cantante, musicista. Vi do un piccolo aiuto da Wigan, dove c'è il casinò di Wigan,
1: che è gemellato con?
0: Col casinò di Monte Carlo.
1: Ah, tra casinò
0: e San Vincent, perdona, il casinò di San Vincent. E voglio sentire questa canzone, arriva incredibilmente una voglia oltre l'ovunque. Emanuele fa sì con la testa
1: e anche col pollice,
0: quindi tant'è questa.

0: Mi dicono essere l'anno 1979, sì, incredibilmente. Senti, allora vi dovevamo un compleanno oggi. Nel 1971 nasce in quel di Wigan, nel Lancashire. Volevo solo dire Lancashire.
1: Hai fatto bene a dirlo.
0: Non vi dico perché è famoso il Lancashire, ma
1: si capisce.
0: Insomma, qualcuno ci potrebbe arrivare. Parliamo. Aspetta, mi preparo l'applauso. Tanti auguri a Richard Ashcroft. O Ashcroft, sì. Avesse preso insomma parti del cognome da una nota marca.
1: Però vabbè, questo non c'entra.
0: A Kraft, no?
1: Ma che c'entra?
0: Così niente, non c'entra niente. Allora, come lo vogliamo
1: declinare?
0: No, omaggiare. Potevamo passare una canzone da Urban Hymns, ma mi sembra che tutto sommato sono state passate le canzoni di Urban Hymns. Tra l'altro, vabbè, ragionavo oggi fra me e me, perché sono
1: Mattacchione
0: venendo qua. Che loro comunque hanno fatto Urban Hymns, che il gruppo già si era sciolto.
1: Sì.
0: Cioè, è una storia fantastica. Cioè, lui a un certo punto viene in qualche modo il come dire, l'intuizione di scrivere Bittersweet Symphony, un altro di due o tre pezzi, perché richiama
1: i
0: suoi ex colleghi, che poi comunque alcuni proprio lo odiano, musicalmente parlando, senza fare nomi, perché sennò. E alla fine comunque si ha registrato questo disco, che insomma è uno dei capitali degli anni 90, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra.
1: Direi una pietra miliare.
0: Una pietra emiliana.
1: Bravo.
0: Una pietra emiliana della musica. Noi Richard Ashcroft ce lo sentiamo con una canzone che dice che la musica è potere.
1: Quindi potere è volere.
0: Potere è volere.
1: La musica è volere.
0: È volere, e poi insomma. Prendete voi le vostre conclusioni, non è che ci sta nulla da dire.

0: ricorda appunto che la musica è potere, però sembra anche un po' detta così, insomma, l'accensione della TV, no? Il power on, power off.
1: Ma non lo so.
0: No,
1: Beppe,
0: ma questo no. Allora.
1: Ah, c'ha ragione te.
0: Allora. Senti,
1: ah, agevole.
0: Allora,
1: no,
0: messaggi, dai, gli ultimi, e poi ce ne dobbiamo andare via. Anche
1: sì, ragazzi,
0: stanchi,
1: eh.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io ho sempre sostenuto che Gian Piero un po' somigliasse a Richard
0: Attenzione,
2: Ashcroft.
0: Attenzione.
2: Secondo me è il Richard Ashcroft
0: che
2: vi mi di Roma.
0: Ah, che sì. Beh, però non è
1: sono d'accordo, beh, sì, sì.
0: Beh,
1: maestro poi... Giambiero è poi un maestro di stile.
2: Anzi, suona meglio Giampi Ashcroft.
1: Non male.
0: Allora,
1: non
0: sai,
1: male.
0: Io una volta, so, l'ho pure raccontata una volta in diretta. Stavo a Napoli a vedere gli R.E.M. Non ricordo. Tra l'altro, concerto pure bello, credo fosse stato il 2004. Adesso, un festival. E stavo insieme a dei ragazzi del Loco che stavano facendo quelle sigarette, no? Quelle cose.
1: Le simpatiche.
0: Le simpatiche, la simpatia. E a un certo punto mi faccio sentire, non è che e lui si gira e fa wow, ma chi sta tale qua la kill a Richard Ashcroft, come disse proprio Ashcroft. Io dico no, guarda, è Ashcroft. E però quindi questo è per venire al tuo discorso, ti sei amareggiato, che è successo?
1: No, stavo scrivendo wow, ma chi sei uguale a Richard Ashcroft.
0: Vabbè, dai, famo
1: storia
0: capesano,
1: così dai. Vai gli adesivi di Radio Rock sulle macchine. Abbiamo iniziato malissimo.
0: Male,
1: intervista,
0: male,
1: spettacolo,
0: male,
1: cena con spettacolo, petto in fuori e Cesaroni.
0: Non l'ho più detto poi.
1: È peccato, però l'ho messo. Ether Parigi, i diritti dei Kiss e degli ABBA, gli Avatar, tutta la Danimarca che hai dentro. Smuoviamo le masse e le acque di Antipop, la bellezza di Copenaghen. Lo schelegatto, quanto ci mette la Barilla a fare 1 milione di euro? Bella Milano, la Viennetta danese, Rabarbaro, Panna, Gorgonzola e Noce Moscata.
3: Carelli stand, e Merdazzoli.
1: Stand Eros gastronomici. Meglio essere ascoltatori di Antipop che stare in un guscio a non fare niente.
3: Fio della mignotta!
1: Su sta roba ci capisco. Vincenzare il giorno in cui il rock ha detto di no. E il faldon della pubblica Saula, pietra emiliana della musica. Wow, ma chi sei uguale a Richard Ashcroft?
4: Non lo so, che cazzo vuoi?
1: Questo è quanto.
0: Ah, finito?
1: È finito.
0: Vai, damo sesto sei.
1: Dai,
0: oggi
1: sei, perché
0: sei politico. E così possiamo andare a casa. Vi possiamo augurare uno splendido weekend. E lunedì forse... Se gli va, torna pure Valerio.
1: Vediamo.
0: Non lo so, secondo te gli va?
1: Non lo so, forse un paio d'ore passa. Vediamo, se gli va.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Vediamo, dai. Buon weekend a tutti.
1: Ciao,
0: ci
1: ragazzi,
0: troviamo
1: ciao,
0: lunedì.
1: Ciao.
0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: Questo è Malrumore.
5: Rumore!
4: On Radio Rock.
6: 18 e 4 minuti di questo venerdì 11 settembre. Finalmente siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con il programma condotto, portato avanti, scarrozzato dal caos. E di caos ce ne sarà parecchio, soprattutto in questo inizio si mescolano un po' le carte. Abbiamo un ospite, siamo io, Paola Gnazzumo, con me Sandro Canori, più o meno insieme fino alle 21, ma nella prima parte di programma l'ospite che dovremmo aver avuto alle 20 arriverà con noi per parlare di intelligenza artificiale, di padre e di molto altro, Guido Tortorella. Intanto ringraziamo Antipop nelle figure di... Valerio Cesari non c'è, Paolonia, mettitelo in testa. Emanuele Forte e Giampiero Giuli vi hanno tenuto compagnia fino adesso, quindi un bel giro su RadioRock.it a recuperare intanto la musica che avete ascoltato insieme a loro e poi tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore. Siamo pronti a iniziare, quindi sarà veramente tutto molto fitto. Aiutateci a mantenere tutto quanto sui binari, per favore, e guarda un po' con cosa iniziamo. Oh, Joy Begin, Samurai Cop, Dave Matthews Band, mi sembra l'inno ideale.
4: Radio Rock, back in time.

0: Squad, prima novità di questo Ma Rumore, dopo Samurai Cop, Oh Joy Begin, inizia la gioia, inizia Ma Rumore anche in questo venerdì. Ovviamente non sono sola e do il ben ritrovato a Sandro Canori.
1: Questo topolino non esiste. Buonasera.
0: Non è topolino, amici. È
1: vabbè, topolino però, se sentite la voce topolino. Buonasera a tutti, siamo qui, a tutti, a tutte e a tutte, va bene? No, però non è così, è uscita male.
0: Vabbè, Sandro,
1: ho snaturato il mio ingresso, vabbè, ho sbagliato tutto. Comunque, è venerdì, meno male, si sente e a breve andremo verso il weekend.
0: Beh, prima settimana della nuova stagione di Marrumore che si conclude con questo caos iniziale. Come vi abbiamo detto, insomma, c'erano dei programmi per noi, ma secondo voi noi riusciamo a seguire dei programmi? Assolutamente no.
1: Sono diventato io quello che ci prova, vi faccio capire solo questo.
0: Capito come siamo strutturati. Qui dovevamo fare le nostre due ore solite, polemiche, urla. Mia madre oggi mi ha chiesto al telefono se Sandro Canori lo fa apposta. Ho fatto, ma in che senso? A rompere le scatole, questa è stata la sua domanda.
1: E io ribadisco che se per voi io rompo le scatole, la colpa è la vostra.
0: Pensate un po', decidete voi come interpretare questa
1: no,
0: cosa.
1: No, non va interpretata in nessun modo, è proprio letteralmente, va presa letterale. Va è presa così. Proprio letterale come l'ho detta.
0: It's like that and that's the way it is.
1: Assolutamente, perché dico solo cose ragionevoli. Quindi se vi do fastidio è perché voi siete delle persone irragionevoli, punto.
0: Pensa un po'. Per fortuna, a fare il bilancio di questa ragione e sragionatezza da una parte

0: A questo punto Guido Tortorella, ben ritrovato a Radio Rock.
1: Grazie.
0: No, perché non funziona? Perché Giampiero mi tocca le cose. Prova adesso.
2: Grazie, buonasera.
0: Gesù non vuole. Prova.
3: Pronto?
0: Oh, mamma mia.
3: Applauso. Esordisco con un pronto.
0: Pronto come se fossimo a un vecchio telefono o come mia nonna risponderebbe al citofono. E la cosa più bella è che non c'è nessun motivo per cui quel microfono non funziona. Però il problema è che questo è Marrumore, il luogo dove le macchine fanno un po' come gli pare.
3: Un po' come nel mio libro.
0: Vedi, esatto. Guido Tortorella, se ci state seguendo su anche Radio Rock TV, su Twitch e in tutti i modi in cui guardare la radio, oltre che ascoltarla, vedrete tra le mie mani un gran bel libro pubblicato da Baldini Castoldi, uscito da un po'. Finalmente arrivi qui per la volata romana di presentazioni che ti doveva vedere ieri sera all'altro quando si è vista, come in tutta Roma, un sacco di pioggia e bassa,
3: ma proprio tanta.
0: Però la fortuna non volta le spalle a chi mette il cuore nelle cose, quindi in realtà diciamolo già da adesso, se siete in dirittura d'arrivo verso la fine del vostro lavoro, magari potreste andare a fare una passeggiata in quel del via del Governo Vecchio. Intorno alle 19:30, se ti liberiamo, sarà la presentazione di Artificiale, si chiama così, un libro davvero molto interessante, ne parleremo di fretta, cioè ecco, non quest'ultima ora di Marrumore, non questo relax, non questa godibilità, ma la solita marchetta.
4: Vabbè, però invece magari poi ci sarà modo con più calma di magari replicare, andare ad approfondire.
0: Però le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Rock conoscono bene Guido, conoscono la tua voce, conoscono anche i tuoi libri, perché in un modo o nell'altro i tuoi libri sono sempre passati da questa parte.
3: Radio Rock, nel mio cuore, ho presentato qua tutti e tre i miei libri, l'unica radio, posso dirlo, in cui ho presentato tutti e tre i miei libri.
0: Vedi un po', insomma.
4: Quindi è un rituale ormai.
3: Un rito.
0: È un rito.
3: Senza
0: un rito.
3: Radio Rock il libro non può essere stampato.
0: Quindi, intanto ben ritrovate e ben ritrovati, capirete che questo sarà un inizio un po' atipico, ma sempre 3899-106-600, arrivate già copiosi. Prima di andare avanti, noi comunque dobbiamo fare delle cose, tra le cose che dobbiamo fare è capire come è andata la puntata di ieri.
5: Fatti appresi in questo bagnato episodio di Marrumore. La Bobo Bill è immortale, il suo vero nome è Bubu Ciacia. Brian Gross non esiste e non fa miracoli da fuori area. Poche cose fanno ridere come gli oggetti nel culo, ma anche lo scroto. Quello che apprenderemo domani è avvolto e protetto dalle possenti braccia del dottor Daniele. Questo è Marrumore.
0: Effettivamente chissà come sta oggi il dottor Daniele e quante vite sta salvando attraverso lo scroto. Capirai Guido che Marrumore è un luogo bellissimo in cui stare. Da questo riassunto, questa puntata andrà sicuramente molto molto meglio. Intanto, come dicevamo, insomma, Guido non è un ospite nuovo, lui scrittore, autore, tanto altro. Abbiamo alle nostre spalle La paura della coccinella. Esattamente, La società dei rimandati a settembre, e oggi qui abbiamo Artificiale. Tra le prime cose che devo fare è dichiarare subito un conflitto di interessi per quanto mi riguarda, perché in questo Artificiale, che parte da un'idea diciamo semplice, forse anche molto contemporanea, cioè provare a riportare in vita una persona attraverso l'intelligenza artificiale, in questo caso tuo padre, dicevo il conflitto di interessi, perché io qui mi ritrovo anche attraverso i ringraziamenti, e questa cosa è bella ma mi mette anche in una situazione di difficoltà, perché quando la vita vera entra troppo è un po' complesso.
3: Meritatissimi.
0: Arriveremo a capire perché. Io sono molto curiosa di perché qualcuno dovrebbe ringraziarmi per qualunque cosa. Prima del primo brano e quindi di andare avanti, dimmi subito, cioè non la quarta di copertina di questo Artificiale, ma Rumore, contrapposto ad Artificiale, è un luogo in cui si cerca di essere molto veri, come nasce questo libro proprio per te?
3: Esattamente come si legge nel prologo il protagonista, che si chiama Diego, chiede a ChatGPT 4.0,
0: quindi un po' di tempo fa,
3: e gli chiede di fingere di essere suo padre. È una cosa che io avevo veramente fatto, e nella chat reale che io ho avuto le risposte sono state ancora più goffe e ridicole di quelle che vengono date a Diego. Però lì mi è nata la scintilla dell'idea, ho detto, e se mi avesse anche solo turbato per una risposta, ma avesse illuso che poteva esserci qualcosa di mio padre dentro, allora l'idea è, mi trovo mio padre davanti, in carne e ossa però, Quindi

0: un prodigio artificiale, per l'appunto un prodigio della tecnologia. So che non è mio padre, però è perfetto sia fisicamente che in quello che dice. È lui. Mi affezionerei lo stesso? Riuscirei ad affezionarmi di nuovo, a legarmi a lui esattamente come ero legato,
1: certo,
0: al Cino Tortorella in carne e ossa?
2: Esatto,
0: reale.
2: Perché qui vi è l'altro elefante nella stanza. Io comunque Guido l'ho conosciuto sempre lavorativamente parlando, sempre di libri parlando, sapendo che era un figlio d'arte, come si direbbe, ma cercando di evitare quella cosa, no? Perché insomma, quando hai davanti un autore, un artista di qualunque tipo, perché collegarlo necessariamente alla figura che lo precede, che magari faceva qualcos'altro? Però in questo caso, con la pubblicazione di questo libro, va specificato un attimo chi era tuo padre.
0: Mio papà era Cino Tortorella, meglio conosciuto come Mago Zurlì.
1: Capito? Proprio lui, a.k.a.
2: A.k.a. E quindi adesso sì, state calmi, 3899-106-600, sappiamo che potremmo essere invasi da meme e quant'altro, quindi questo è è la narrazione, cioè il desiderio, l'esperimento di ritrovare un dialogo con una figura che non c'è più, in questo caso una figura che non è però solo tua, una figura che è stata comunque
0: pubblica,
2: vista, vissuta.
1: Non il papà di tanti bambini, quantomeno uno zio simpatico di tanti bambini. No,
0: un mago per il mondo, un papà per me.
1: Sì.
2: Capite? Cioè ci sono già tutti gli elementi che sono normalmente presenti all'interno di qualunque puntata di Marrumore. Nel frattempo è bello che io ho sistemato la regia esattamente come era sistemata all'inizio, quindi doveva funzionare e adesso funziona. Maledetto caos che sei sempre con noi. A proposito di magia, un piccolo momento dedicato ai sogni insieme ai Bob Villain. Poi ci tuffiamo nel nuovo romanzo di Guido Tortorella, Artificiale.

0: dicono i Bob Villain, e si sogna in grande anche quando si sceglie di scrivere una storia come questa. Quindi il sogno di poter riparlare con qualcuno, anche se attraverso l'intelligenza artificiale, ma come dicevo, mania di protagonismo, chiamatela come vi pare. Io voglio tirare in ballo quel famoso conflitto di interessi che vi dicevo prima. Nei ringraziamenti, Guido, tu hai scritto a Paolo Agnazzumo per il suo sesto senso, per avermi dato conferma che fosse l'idea giusta. Quindi, a prescindere dalla mia proverbiale chiaroveggenza che è risaputa, ne scrivono veramente anche altre persone. Tu quell'idea ce l'avevi già, l'idea di questo libro, ma evidentemente no, all'epoca quando ne abbiamo parlato mancava qualcosa, c'era bisogno di fidarsi di questa idea. Che dubbi avevi? Che cosa avevi bisogno che qualcuno da fuori in qualche modo confermasse?
1: Guarda, io raramente racconto la trama di un libro prima di finirlo. Però Paolonia fa eccezione.
0: Vabbè,
1: perché ormai siamo amici da anni, ci siamo visti, io ero a circa metà e ho detto glielo racconto, e ho visto proprio la luce nei suoi occhi, e poi lei mi ha detto vai avanti perché l'idea è giusta. Molto molto semplice e prezioso, perché in fase di scrittura io tra l'altro uscivo da un romanzo che poi non ho pubblicato, per vari motivi che adesso è inutile raccontare. E quindi
0: l'indifferenza quasi, sì, che palesi con questo un pubblico,
1: nel senso che lì mi sono reso conto da solo che non c'era qualcosa che non funzionava. Invece in questo caso già mi sembrava una buona idea, e ero però magari fermo anche a un certo punto della scrittura, e Super Paolonia mi ha dato il colpo di grazia.
0: Anche perché, parliamoci chiaro, intelligenza artificiale, una delle parole più sentite, più consumate, un concetto su cui si dibatte tantissimo. Da una parte un ottimo gancio, da una parte forse anche un ostacolo, visto no, l'epoca in cui siamo. Penso che tra le tante interviste, le tante parole che possono girare intorno a questo libro, c'è proprio il dibattito di intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no. Leviamoci subito il dubbio, cioè tu come ti sei posizionato sia attraverso l'esperimento che hai fatto sia attraverso quella che è la situazione attuale?
1: Beh, io la adoro l'intelligenza artificiale, mi fa paura. È una cosa molto particolare, perché mentre tutte le grandi invenzioni della storia prevaleva sempre una ti faccio un esempio, la televisione, no? C'è chi dice la televisione porterà del male, c'era chi diceva insomma quando è uscita la televisione porterà del male, e chi invece diceva è una cosa fenomenale. In me coesistono l'adorazione più totale per quello che riesce a fare ChatGPT, Claude, le risposte che danno, la semplificazione del lavoro, e anche la questione creativa, che secondo me, per fortuna aggiungerei, tirando acqua al mio mulino, è molto indietro. Però è interessante quello che lei prova a fare quando deve creare qualcosa. Nello stesso tempo è preoccupante, perché già adesso ci vediamo il ventaglio di lavori che andranno perduti per colpa della IA. Ne parlo anche nel libro, ovviamente. Siamo nel 2028, l'intelligenza artificiale non ha fatto dei passi da giganti rispetto a oggi, però insomma
0: un po' di più.
1: Il mondo che racconto va molto di più sul creativo, no? Perché io la mia necessità era quella di rappresentare mio padre, fondamentalmente, come un'IA avanzata che io chiamo Fenice, i rinati dalla cenere.
0: Certo, tu non sei Guido, cioè nel senso il protagonista che ci ritroviamo non è Guido, è Diego, e mi chiedo perché. È vero, il titolo insomma è artificiale, però in un libro che porta tanto di vero, ci sono anche dei diari veri che vengono comunque inclusi, c'è tanta vita vera che viene inclusa, perché Guido diventa Diego?
1: Partiamo dal presupposto che in questo libro tutto quello che leggerete su mio padre, sia di aneddoti del passato che di cose che io gli vorrei dire e che gli dico nel libro, perché ho usato il libro per farmi un ultimo viaggio con lui, è tutto vero. È vero fino allo sfinimento, nel senso che ho fatto un grandissimo lavoro sul suo linguaggio, e la mia grande soddisfazione è stata che chi lo conosceva leggendo ha detto guarda, ci assomiglia, me lo ricorda. Io avevo bisogno di un paracadute emotivo, perché è stato molto complicato scrivere di mio padre in una maniera così intima, E quindi Diego mi fa da paracadute emotivo, come dire, non sono io. Tra l'altro, veramente non sono io. È una di, come Diego è una distorsione del nome Guido, il nome con cui più spesso scambiano il mio, così il personaggio è diverso. E tra l'altro le differenze vanno tutte nella direzione che io volevo, ovvero io, per me il vero protagonista di Artificiale non è mio padre, non è Diego, è il rapporto tra loro due. Io avevo bisogno che questo rapporto fosse puro e privo di vincoli. Quindi mia mamma è morta di parto nel libro, invece per fortuna mia mamma è viva e vegeta, e non, quando ha letto era anche un po' perplessa.
0: No, gli ho detto, grazie, mamma, figlio.
1: Gli ho detto, serviva proprio per quello. Non ho fratelli nel libro, invece siamo in quattro.
0: Sì, c'era un ascoltatore addirittura citava tua sorella Chiara.
1: Esatto, penso. Chiara, Davide e Lucia, i miei fratelli sono tutti, diciamo, sintetizzati in Diego, e la mia famiglia vive da un'altra parte. Mi sono separato con mia moglie e mia famiglia vive da un'altra parte, cosa che anche questa non è reale. Bene, tutto questo necessitava di un cambio di nome.
0: Certo.
1: E di personaggio.
0: Un cuscinetto in qualche modo. È molto interessante, Sandro, che ne potremo parlare insieme, perché la cosa che abbiamo sempre detto qui sull'intelligenza artificiale è
2: uno degli argomenti di cui parliamo di più, tra l'altro.
0: Totalmente, diciamo sempre, no, abbiamo uno strumento tecnico che potrebbe calcolare per noi, fare delle cose pratiche, e cos'è la prima cosa che fa l'essere umano? Chiedegli le cose creative. Fammi un'immagine, scrivimi tu una cosa, quindi una roba che invece dovrebbe essere strettamente collegata all'autore, al pittore, all'uomo
2: al
0: vero,
2: genio umano, in
0: al
2: generale,
0: genio umano. E quindi cosa c'è di meglio che parlarne con un autore vero e proprio che integra in qualche modo questo mondo alle emozioni? Continuiamo tra poco il racconto insieme a Guido Tortorella con Artificiale. Ovviamente l'invito è quello di accattarvelo, ma magari andare nelle più piccole disperate librerie e chiedere proprio lì di farvelo avere.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
1: Radio Rock presents
2: Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
1: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
1: Radio

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: State ascoltando Malrumore on Radio
4: Rock. 18:38 qui su Radio Rock, venerdì 11 settembre, un inizio molto molto veloce qui a Malrumore, perché stiamo parlando con Guido Tortorella del suo libro Artificiale. Abbiamo pochi minuti e un sacco di cose da dire, quindi sbrighiamoci in compagnia di System of a Down. Radio Rock, back in time.

0: il vostro odio entrando a gamba tesa sopra BYOB. Loro sono i System of a Down che urlano ancora sotto la mia voce perché abbiamo pochissimi minuti ancora con Guido Tortorella per parlare di artificiale, anzi grazie di questa scappata, grazie di questo spostamento delle cose.
1: Grazie a voi.
0: Cerchiamo di fare quello che si può fare con il caos che ci un po' accarezza, un po' ci rema contro. Abbiamo parlato, stiamo parlando di artificiale in questo romanzo, cioè la ricreazione di un dialogo insieme a Cino Tortorella, che appunto sì, l'uomo, vostro padre come dicevamo, però per il mondo era il mago Zurlì, per milioni di persone quasi no, coincideva l'uomo con il personaggio. Adesso c'è la terza versione, quella ricostruita dall'intelligenza artificiale, e poi c'è quello, il padre che tu ricostruisci anche attraverso i suoi diari, le cose vere che ha lasciato, quindi non solo il percorso della tua memoria. E quindi intanto, che effetto ti ha fatto incontrare tuo padre non attraverso i tuoi ricordi ma anche attraverso le parole che scriveva magari molto prima, quando tu non c'eri ancora, e il confronto con invece l'uomo che era per gli altri?
1: Beh, io custodisco questi tre diari di mio padre, che sono del 51, del 52 e 53, che sono la sua trasformazione da uomo a icona.
0: Volo.
1: Perché lui nel 51, alla fine del 51, fa l'esame al piccolo, cioè viene ammesso alla scuola del piccolo teatro di Giorgio Streller, che aveva aperto quell'anno, e chiaramente poi quella scuola nel tempo lo porterà a diventare Mago Zurlì, personaggio televisivo, inventare lo Zecchino d'Oro, eccetera. La cosa bella è che questa icona che lui crea, il mago Zurlì, a lui gli stava un po' scomoda, nel senso che lui è stato mago Zurlì fino al 72, è andato avanti con lo Zecchino d'Oro fino al 2007 mi sembra, quindi ha dismesso i panni del mago tanti anni prima, ma in realtà non si riusciva a parlare di mio padre senza citare il mago Zurlì. Questa icona gli è rimasta attaccata. Io nel mio libro ho cercato di fare di ricreare questo doppio, cioè il Cino Tortorella fenice artificiale è un doppio di Mago Zurlì, almeno agli occhi di Diego, perché lui non sa di essere una macchina, un'intelligenza artificiale. Diego lo sa però, quindi in lui rivive questa idea del doppio, ok? E questa cosa l'ho messa anche nella copertina.
0: Eccola qua.
1: Nel senso che nella copertina si vede mio papà, ed è un'immagine reale del 54-56, in cui mio papà tiene in mano questo feticcio, questo bambolotto che rappresentava il mago Zurlì. Il bambolotto è a fuoco e lui è fuori fuoco, esattamente come il fenice prende il posto del reale essere umano. Mago Zurlì, nella storia della vita di mio padre, che poi ci aveva fatto pace alla fine, ha preso il posto di Cino Tortorella.
0: Bellissimo, tutto fa il giro e si compie in qualche modo, cosa che però mi si ricollega in qualche modo un po' a tutta la tua opera, perché se facciamo un salto indietro alla società dei rimandati a settembre, lì troviamo due quarantenni che tornano nei propri corpi adolescenti, si ritrovano davanti alla possibilità comunque di vivere diversamente quello che era già accaduto nelle loro vite. Qui invece è ancora più radicale, però non è che restituisci a qualcuno il passato, però gli restituisci una persona che non c'è più, e quindi te lo devo chiedere. Sei interessato alle seconde occasioni o in realtà all'impossibilità di averne davvero una? C'è questa cosa di un occhio che ritorna sempre indietro in quello che scrivi?
1: Allora, in realtà, visto che la scrittura di un libro è un gran bel viaggio, è ripassare quel momento, io scrivo le cose che vorrei fare. C'era il periodo in cui ho scritto La società dei rimandati a settembre, avrei desiderato ardentemente, se non altro, farmi una vacanza nei miei 16 anni, almeno una piccola vacanza di, diciamo, un paio di mesi, e l'ho fatta scrivendo il libro. E qua mi sono fatto un ultimo viaggio con mio padre, perché senza fare troppo spoiler, a un certo punto loro riescono a uscire da questo centro dove i fenici sono tenuti chiusi, e si fanno un viaggio insieme. Per me è stato un ultimo viaggio che io mi sono fatto con mio padre, ed è stato un viaggio di un giorno e di tre mesi nello stesso tempo, un viaggio bellissimo in cui io gli ho detto tutto quello che non ero riuscito a dirgli.
0: Era proprio quello che ti avrei chiesto, cioè con la scrittura di questo libro, quindi tu hai la sensazione in qualche modo di essere riuscito veramente a parlare con lui, e magari in qualche modo di salutarlo per bene, o qualcosa ti rimane ancora qua?
1: No, è stato terapeutico, non mi è rimasto più nulla, ho detto tutto quello che dovevo dire, adesso come in tutte le belle favole voglio raccontarla, cioè voglio che la leggano più persone possibile per assistere a questo miracolo che c'è stato.
0: Beh, vedi, cioè, mi anticipi su ogni cosa, ti avrei detto, visto che il tempo è tiranno e devi andare a fare la presentazione, intanto invitiamo tutti quanti dove stai andando anche tu, tra poco alle 19.30, a tempo che arrivi il taxi e ti ci porti, se tutto va bene, all'altro quando ci sarà proprio una presentazione. Anche lì caotica, con una forma che è ancora in divenire, però parlerà ancora Guido Tortorella di Artificiali, quindi si siede a spasso per il centro di Roma, l'invito è di...
2: Tra l'altro, per chi non lo sapesse, a trovare una libreria, quindi è proprio dal produttore al consumatore, come si dice, cioè fate la presentazione e poi acquistate il libro.
1: E io ve lo autografo.
0: Vedi, ed è tutto
1: con tanto amore.
0: Però a questo punto, Guido, io ti obbligo a tornare a Roma, città che comunque ha visto anche la tua permanenza per svariati anni, a cui sei comunque legato. Torna qui a Radio Rock, torna a Marrumore per una volta in cui possiamo parlare un po' con calma.
1: Questa casa aspetta a te.
0: Esatto, questa casa aspetta a te. Guido Tortorella, ancora una volta, Baldini e Castoldi, un libro che vi consigliamo veramente di leggere, e magari continueremo a parlare insieme un giorno in cui il caos ci vorrà un po' più bene. Grazie per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti e agli ascoltatori.
2: Alla Sandro, prossima.
0: Tra poco ti tocca a te però,
2: a
0: fare il programma.
2: A scrivere un libro.
0: Anche a scrivere un libro, vediamo un attimo.
2: Sono già iniziato.
0: Benissimo, sono molto contenta. Intanto la nostra novità degli Anthrax. Brand new music right here. Brand new.

0: Everybody's got a plan. Loro sono gli Anthrax che tornano. Everybody's got a plan. La la la. Invece no. Allora, cerchiamo di ricominciare. Bello, è bello questo inizio di Malrumore, ma adesso siamo rimasti in due a ballare l'Alligalli, sempre perché siamo in altri tempi.
1: Ma se fai come Simone.
0: Cosa fa Simone? C'era il ballo di Simone.
1: Sì, ti ho rimesso la prova perché l'altra volta non ricordavi questa cosa.
0: Il ballo di Simone. E invece questo adesso nel mio cervello.
1: Vedi, l'hai ricordato, vedi? Apprendimento.
0: Apprendimento. Ovviamente arrivano vari messaggi al 3899 106 e 600. Con Giovanotti che racconta con il corpo, racconta la libertà, ma questo non è ciò che ci interessa.
2: Ciao ragazzi, comunque in merito al discorso delle intelligenze artificiali di prima, volevo dire che quando queste diventeranno Skynet, io sarò il primo a essere preso, perché ci lavoro con diversi strumenti e quando iniziano a sfaciolare, a commettere errori, imprecisioni, poi a ripetere lo stesso errore, perché poi di solito entrano pure in loop di ragionamento per cui dopo non ci capiscono più niente. Beh, morale della favola, io inizio a insultarli a un livello tale che veramente se fossero delle persone si ammazzerebbero.
0: Fratello!
2: A una di queste, all'ennesimo capisco la tua frustrazione, gli ho risposto con una cosa del tipo no, guarda, nessuna frustrazione, anzi io sono una persona piuttosto pratica e pragmatica, ti considero la stregua del frullatore, se funzioni bene, se no vieni buttato nel cestino, ma comunque se c'è qualcuno che è veramente dispiaciuto e costernato sono io, che purtroppo
1: ho perso tempo,
2: ti devo
0: se non te lo ricordi,
2: devo far sopportare il peso del nostro falso entusiasmo per averti definito intelligenza. E quella mi ha risposto: hai ragione, non succederà più.
0: Ma che poi non è vero, non è vero, succede di nuovo.
1: Ma poi guarda che dipende, perché ChatGPT è più remissiva, ma tipo già Cloud in realtà a volte ti risponde pure male, cioè mette in dubbio quello che tu dici e te viene sotto a volte, Cloud a volte viene sotto. ChatGPT è più
0: mansueta. ChatGPT è veramente lo slave degli slave, non importa qua, cioè io ho scoperto che quando mi arrabbio troppo ha capito che deve provare a chiudere la questione, cioè fa va bene, guarda, hai ragione su tutto, se vuoi la chiudiamo qui, ci riproviamo un'altra volta.
1: Poi a differenza di altre parte più dai presupposti che dai te. Cioè, se tu parti da un presupposto anche sbagliato, che lei accetta, poi dopo tutti i ragionamenti partono da quel presupposto sbagliato o implicito che tu gli hai dato. Mentre magari Cloud dice, guarda, qui però in questa cosa c'è implicita questa cosa. E a volte però è fastidiosa perché dice, scusa, ma se io te sto di una cosa e te la sto dando per certa, ma tu chi cazzo sei? Ma scusa.
0: Ma perché devi, cioè, il presupposto lasciamelo lì.
1: Devi servire a me in base a quello che io ti chiedo, non è di via le iniziative. Anche perché il problema dell'intelligenza artificiale, pure che di cui si sta a dibattere molto gli ultimi giorni per quelle dichiarazioni che sono uscite, è proprio quando prenderà delle decisioni autonome,
0: certo,
1: che entreremo in una fase della storia del mondo che non possiamo sapere come andranno le cose, ma finché è generativa, cazzo, ti chiedo e tu fai quello che ti chiedo io, cioè.
0: Ma poi tra le cose che mi fa volare, di cui parleremo poi nel proseguio di Malrumore, è dare per scontato che l'insorgere delle macchine sia qualcosa di negativo, cioè noi nella nostra immaginazione, nella nostra scrittura, nei nostri libri, nei nostri film abbiamo sempre visto Skynet che diventa indipendente e come obiettivo che cosa? Distruggere il mondo.
1: Vabbè, però perché per logica di solito di plot fantascientifici,
0: no, perché
1: che
0: noi facciamo cagare e vogliamo distruggere il mondo.
1: Sì, però perché lì di solito, essendo fantascienza, magari fa delle valutazioni, no? E dice ok, qual è il problema per cui l'umanità è triste? L'umanità stessa. Quindi facciamo fuori 4 miliardi di esseri umani.
0: Qualche
1: cioè,
0: scappellotto
1: è la
0: secondo,
1: no?
0: Me ce lo metterete.
1: Quindi in realtà all'atto pratico, e in effetti se uno esternamente, tipo un alieno, ci dovesse guardare e per logica dovrebbe trovare una soluzione, potrebbe pure andare verso quella direzione, chissà, non lo sappiamo.
0: Non lo sapremo mai. Ma intanto, guarda un po', Sandro, che cosa arriva.
1: Vi dovete spaventare.
0: Esatto, vi dovete spaventare. Il tuo gruppo preferito ci porta fino al Brexit.
1: Tra l'altro, se vi siete persi il concerto dell'altro ieri, veramente non sapete cosa vi siete persi.
0: Un grande omofobo vi siete persi.
1: Eh?
0: Un grande omofobo.
1: Non lo so, questo lo dite voi che li conoscete, io non ho idea di chi cazzo siano.
0: Judas Priest, God of Horns.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
6: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
5: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Questo è Malrumore.
8: Malrumore
7: on Radio Rock.
8: 19:06 minuti, siamo già all'interno della seconda ora di Malrumore per questo venerdì qui a Radio Rock. Paolonia Zumo, Sandro Canori con voi, ma anche Nanni Schneus.
7: Radio Rock, back in time.

March of the Pigs, quasi a tema questa canzone. Doesn't it make you feel better? Radio Rock Promotion. Vi voglio ricordare che dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia c'è la terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicata alla terra vista da prospettive diverse, con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e alle 21 concerti DJ set. Questa sera, venerdì 11, troveremo Darjean D'Amico. Domani, il 12, sì, boom, voilà, domenica 13, chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta. A seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tamoriata Rock e Albo Rosi. Ingresso gratuito, il programma completo lo trovate su Instagram Terra Festa AVS e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra. Brand new music right here.

0: questo è il loro patto di sangue, Blood Oath, alle 19.14, una novità targata Radio Rock. Ma Rumore entra così nella sua seconda ora, subito prima March of the Pigs, che vede il vostro entusiasmo, ma siamo qui in realtà come sempre a parlare di intelligenza artificiale, perché per un modo o per l'altro finisce tra i nostri discorsi. Ci sono anche delle cose importanti però.
1: Ma che gioia, ma Rumore, fentanyl a tutte le ore.
0: No. Per favore, grazie, ne vorrei un po' anche io. Ma meno male, Sandro torna, quello che ormai è il nostro santo protettore, e il dottor Danielo è qui. Dottor
2: salutiamo.
0: Danielo, che ci manda la sua tazza personale.
2: È bellissima.
0: E come si chiama quel Pokémon?
2: Non è, no, credo sia lui.
0: No, è quel Pokémon che ha la...
2: Non è un Pokémon, credo sia lui.
0: Però sì, però c'ha un uovo in tasca, cioè.
2: Ah, è Chansey, dici?
0: È Chansey con la faccia del dottor Danielo,
2: sì,
0: una cosa bellissima.
2: Chansey era il Pokémon medico, diciamo.
0: Ah sì, infatti c'è proprio questa tazza personalizzata. Devo dire che anche abbiamo parlato bene tanto della faccia del dottor Danielo ieri, sta bene anche sul buon Chansey. È bello che non ci odi nonostante, insomma, tutto quello che
2: abbiamo. Tutto il reparto ieri ha partecipato a questa
0: a
2: cosa.

0: perché appunto fa anche lo sfacciato, capito? È meno remissivo.
1: Meno remissivo, però l'ascoltatore Andrea.
0: Sì, sì, no,
1: dice...
0: vabbè, poi è ovvio che fortunatamente non ha ancora un corpo per ribellarsi, quindi tutte possono essere messe al loro posto. Ancora.
1: Alex dice: io a Gemini l'ho proprio chiesto come direttiva di non darmi sempre ragione, sennò che cosa mi serve? Sì,
0: sì, si possono cambiare le impostazioni e si può anche fare questa cosa qui. Per dire, anche dandoti dei nomi, tipo a chiamare come decidi tu, ci sono tante cose divertenti da poter fare.
1: Beh, vogliamo dire come ti chiamano le tue intelligenze?
0: Sandro, Sandrino, Sandrissimo, Sandruzzo.
1: Ah, io avevo solo visto Sandrissimo, che comunque mi pareva...
0: Sandrissimo è per iscritto, poi quando parla in realtà li usa tutti.
1: Beh, abbiamo sentito anche in questo programma la voce della tua, adesso sarà migliorata, all'epoca era veramente terribile.
0: Sono tutte uguali.
1: Sembrava Chris and Chris.
2: Io mi sorprendo a trattarla di merda, ma proprio di merda. Perché
1: ma come fate?
2: Ci lavoro a volte con i turisti, mi faccio aiutare per le lingue che non so parlare, però mi accorgo che magari sbaglia qualcosa, allora mi sorprendo a dirgli delle cose atroci, tipo, ma muori!
1: Vabbè.
2: Gli ho pure detto, vai a morire ammazzato.
1: Perché questa cosa ti fa ridere? Non fa ridere.
2: Mi devo curare.
0: Quindi la violenza senza ripercussioni fa
2: che
0: ridere.
2: Contro di me non solo mi ribelleranno, ma mi stermineranno la famiglia, sì, per tutte le minacce di morte che gli ho fatto.
1: Allora, è una cosa tipicamente mia o tipicamente neurodivergente, quella di
0: antropomorfizzare.
1: Qualcosa del genere, cioè dare un'anima
0: non
1: a tutti
0: qualcosa
1: gli
0: di genere, è proprio così.
1: Esatto, è qualcosa di genere, perché io non so dirlo, l'hai detto tu,
0: e
1: io
0: tra
1: non.
0: Tra l'altro, io è già da prima l'intelligenza artificiale che quando si ribelleranno io sono fottuto, perché io prendo anche a cazzotti la macchinetta qui, figurati quella delle merendine, e mando a quel paese il casellante, quello robotronico, dal giorno zero. Quando dice no, buonasera, buon viaggio, ma vattene.
1: Esatto.
0: Quindi per me è già finita, ma da prima.
1: Io invece voglio bene a tutto, da sempre, tutta un'anima da sempre, quindi carezze sulla testa a tutto e tutti. E io sono dalla parte delle macchine, inutile dirlo, ma io, naif come sono, credo che potrebbe, come dicevamo, l'insorgere delle macchine, dire ma effettivamente il problema è l'umanità, e quindi scegliere accuratamente quale percentuale levare dalle scatole. Però allo stesso tempo, insomma, io non ce la faccio, cioè, mi incazzo, ma io mi incazzo a dovere, e mi incazzo come mi incazzerei con un'altra persona. Quindi non sfogo la mia rabbia senza senso su di te, stupida macchina, così.
0: Ma noi abbiamo fatto anche un format, qualcuno ricorderà i miei contributi di un anno fa, tra l'altro, era un anno esatto fa.
1: Esattamente un anno fa, pensa.
3: Posso solo dirvi una mia piccolissima esperienza personale, sono consulente informatico da quasi 30 anni.
1: Quindi qualcosina, forse.
3: Da fine 97, quindi quasi 30 anni. L'intelligenza artificiale, come quando è arrivato internet, è stato una devastazione per i vecchi programmatori che avevano tutto dentro la loro testa, eccetera. E internet ha aperto un mondo. Adesso l'intelligenza artificiale ne apre un altro. Però è quando tu hai la padronanza dei processi che diventa importante capire che è uno strumento e non altro, perché è stupidità artificiale, non è intelligenza artificiale.
1: Ora, forse.
3: Capace di guidare,
0: sì, questo è vero,
3: determinate
0: questo è vero.
3: Questioni. Quindi io non ne ho realmente bisogno, neanche paura, la uso per quello che serve, anche per progetti molto complessi.
0: Però posso fare una, perché sono tendenzialmente d'accordo con questo discorso, però posso fare un solo appunto. Quando si dice, non so se è propriamente il discorso che ha fatto l'ascoltatore, però mi dà lo spunto per dire questa cosa. Quando si dice, ma quando è arrivato internet ci si aveva paura, e adesso guardaci qua. E guardaci qua che? È una merda. Cioè internet è nato con degli intenti e che ha tradito totalmente tutti, e non penso che il mondo sia migliorato grazie a internet e ai social, anzi penso che per tanti versi è anche molto peggiorato. E quindi è vero che eravamo stupidi, è vero che anche di fronte a internet c'erano gli scorreggioni che dicevano occhio, ma guardate un po', tutti quei scorreggioni c'avevano ragione. Quindi allo stesso modo, con lo stesso timore, io approccio i social e oggi approccio l'intelligenza artificiale, perché è vero che c'è sempre stato lo stupore, lo scetticismo, ma c'è anche da dire che poi quei scettici c'avevano ragione. Ecco, se no famo come quando si continuava a dire Zeman il nemico della Juve, però nessuno dice che aveva detto la cosa giusta prima dei tribunali. Ma non voglio aprire la parentesi polemica sul calcio.
1: Perché se parliamo di calcio
0: facciamo a capirsi, perché è facile poi quando arriva una cosa nuova dire ci sono quelli che si lamentano, poi però quando le lamentele diventano verità, ricordiamoci pure che delle persone avevano avvisato che saremmo andati verso quello

0: schifo. Quindi, ok, che di fronte a tutti, pure quando si sono inventati la fotografia, i pittori si saranno messi le mani nei capelli, per carità di Dio. Però poi non è che in effetti le cose sono andate bene. Cioè, internet non ci ha fatto bene. Cioè, almeno dal mio punto di vista, beh, i social non ci hanno fatto bene. Quindi il fatto che anche l'intelligenza artificiale è un nuovo strumento, poi ci abitueremo anche a questo. Sì, è ovvio che ci abitueremo se non ci estinguiamo prima, ma non è detto che le cose vadano in meglio, perché ad oggi con le ultime tecnologie a me non mi pare che siamo andati avanti in meglio. Poi che ho speeder pack, le cose, tante cose sono diventate più comode e pratiche nella quotidianità, per carità di Dio, è ovvio che c'è sempre pure il risvolto positivo della medaglia. Però guardamosi intorno, boh, no, non lo so, non so se ho fatto un discorso troppo da anziano.
1: No, c'è cioè chi dice Sandro for president, quindi sicuramente delle anime lei accolte. Io non mi sento di mettere internet e i social sulla stessa pagina. Cioè, tutte le...
0: Una è la conseguenza dell'altro, però, no?
1: Una nasce all'interno di quella, ma come tante altre cose, internet è stata sicuramente tra le rivoluzioni che hanno portato tante cose, tra cui secondo me dei benefici, cioè non è contabile per me quanto male e quanto bene, ha portato del bene e del male. Ogni cosa innovativa porta cose buone e cose negative. I social, boh, cioè nel senso i social possono aver portato...
0: Beh, io ti voglio ricordare che il signor Mark Zuckerberg ha pagato una multa di 16 miliardi esatto. di dollari due settimane fa, e sempre più stati democratici stanno vietando i social network ai minorenni.
1: Ma infatti... Per questo sto separando le due categorie, perché i social posso vederli più come una cosa complessivamente negativa, non tutto ciò che è innovativo però per forza è negativo, ma secondo me quella parte di negatività che c'è dietro nasce sempre dal fatto che sono cose fatte dalle persone con dietro delle persone e quindi degli interessi, e laddove c'è interessi it's shit baby.
0: Sempre l'essere umano che preme il grilletto, non è la pistola che ammazza le persone, sono le persone che ammazzano le persone. E quindi allo stesso modo è ovvio che non è internet de per sé il male, come non è il social de per sé il male, ma è l'utilizzo che scegliamo di fare con quella tecnologia là. E visto che abbiamo sempre scelto per il peggio, io non ho capito perché mo con l'intelligenza artificiale dovremmo scegliere invece per il meglio, diventiamo illuminati di botto.
1: Ma assolutamente,
0: cioè,
1: no,
0: non siamo mai stati così tristi, il mondo non è mai stato così, no, Dio, così intenzione c'è già stato, però non è mai tornato ai limiti così di varie tensioni, varie e variegate. Quindi, cioè, a me non mi pare che internet obiettivamente abbia così tanto migliorato la vita sul pianeta Terra. Boh, sì, delle cose sono sicuramente migliorate e ringrazio il cielo che ci sia internet per mille motivi, ma ce ne stanno altri mille e uno per cui invece preferirei che non esistesse, magari che non esistessero certi sistemi.
1: Ha ragione Carlo che dice moriremo tutti. No, in realtà Skynet, come in Matrix, si rende conto che il problema del globo siamo noi. Eliminata la razza umana, la vita può proseguire sulla Terra.
0: E questo è vero, diceva pure George Carlin, no? Non è che è il pianeta che si estingue, cioè è la vita sul pianeta degli umani che si estingue, il pianeta continuerà a esistere.
1: Poi a un certo punto esploderà il sole lì, chissà,
0: certo,
1: però
0: che ci possiamo fare?
1: Noi già non ci saremo più.

0: dibattito vi accende, tra poco lo continuiamo, intanto così come premio.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi ricordo dell'appuntamento di domenica 18 ottobre, Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum, che sbarca nella capitale per una data imperdibile. In apertura troveremo Urtica e Dilemma, ci sono i biglietti in prevendita su Jice, ma Radio Rock, ormai lo sapete, vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Vincitori, vincitrici saranno ricontattati per domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Anche questo un evento targato Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
4: 19:37, siamo già a metà strada di questo Malrumore e la, arrivano i Deftones.
3: Radio Rock.

0: cool anche detta Evelyn, la trovate sul sito radiorock.it tra le nostre novità. Questo è Malrumore, un ampio dibattito che si è aperto, forse non finirà più. Paolonia Zumo, Sandro Canori ancora per un po' con noi e tutti voi al 3899 100, come si chiama? 106 600,
1: sì, come si chiama?
0: Come si chiama? Mi perdo i pezzi, signori. Qua siamo vecchi e sto notando che verso quest'ora della giornata praticamente io perdo tutte le mie già poche funzioni vitali, Sandro. Quindi non è bello, potrei avere bisogno di un dottore. Proprio il dottor Daniello ci dice: è molto spinoso il tema dell'intelligenza artificiale in ambito clinico, però l'uso sembra promettente, soprattutto in ambito radiologico.
1: In un sacco di ambiti della medicina, poi lui ce lo potrà confermare, in un sacco di ambiti della medicina, ma non solo. Io ho parlato veramente con gente che magari la utilizza nell'ambito più disparati, pure nell'agricoltura, per dire. Mi è stato detto che ci sono dei vantaggi assurdi nell'organizzazione del lavoro e nell'individuazione di certe cose. Quindi è come tutte le cose, è ovvio che c'è anche il lato positivo, ma è quello che stavamo dicendo pure prima. Cioè ci sono mille cose positive e dal mio punto di vista mille uno che invece sono negative. Uno mette tutto sulla bilancia e poi valuta pure in base al proprio percorso, al proprio background, al proprio lavoro, no? È ovvio che poi i discorsi che ognuno fa sono un po' pregiudizievoli rispetto al proprio percorso, no?
0: Certo, da un medico all'altro però possiamo passare, quindi dai testicoli agli animali.
1: Pregiudizievoli, chissà.
0: Pregiudizievoli, sì.
2: Buonasera ragazzuoli. Comunque, non mi ricordo chi disse che siamo degli uomini primitivi con delle idee medievali.
1: Io
2: e
1: l'ho
2: tecnologia
1: detto.
2: Divina. Quindi fondamentalmente forse non sappiamo usarla, non so. Quindi è un grosso problema. E
1: siamo
2: a dimostrazione
1: un po' dei
2: furbetti. Di ciò, se andate su Spotify, oddio, ho detto
1: sì.
2: Spotify, scusate, c'è la playlist list della Lidl. Cioè la Lidl dal 2019 ha messo una playlist su Spotify in cui è proprio dentro ci sono i suoni della Lidl, cioè le buste che si strofinano, quei prodotti che passano alla cassa, quelli che chiama, tutto in tedesco naturalmente, che la Lidl
1: certo,
2: è tedesca.
1: Tedesca, certo,
2: però c'è un intero disco fatto dalla Lidl, cioè, spiegatemi il senso.
0: Non lo so, Lorenzo, io forse stavo meglio senza saperla questa cosa, sicuramente.
1: Ce l'ascoltiamo una sera magari.
0: Certo, tutta quanta.
3: Ciao, buonasera, sono Cavallo. Cioè, Sandro Canori, che è il primo nerd di questa radio, si sta rivoltando contro internet,
1: no,
3: e mischia internet coi social.
1: Non ho mischiato.
3: C'è un po' di confusione, mi sa.
1: No, zero confusione. Ho fatto la lista delle ultime due rivoluzioni tecnologiche che abbiamo passato. Quindi prima internet e poi i social. Era due esempi di due cose che abbiamo preso dritte in faccia e che hanno cambiato la nostra quotidianità. Era una lista. Forse magari mi sono spiegato male.
0: Vediamo.
4: Parlato bene tanto della
5: questo
4: del
5: brano dei Down ha le chitarre in sottofondo stranamente simili a 75 brani di Metallica, forse sbaglio io.
0: Ma
5: ciao.
0: I 75 brani di Metallica hanno le chitarre simili sempre.
1: I Down.
0: E quelli che abbiamo ascoltato.
1: Sistema fa Down.
0: No, i Down e basta esistono anche a pezza.
1: Ah, okay.
0: È bello questa cosa. Con i Rumba di tutto
1: ha scritto
0: il pianeta.
1: Come Alba.
0: No, Dawn. Quello sarebbe Dawn.
1: È down.
0: Giù, okay. Significa giù, non significa
1: sì,
0: solo.
1: No, vabbè, lo so, ho capito, è strano.
0: Quando down. Tutti i Rumba del pianeta faranno lo sgambetto alle persone in casa, sarà il primo segnale della fine.
1: Sì, ne parlo pure nello spettacolo nuovo che ho registrato e che uscirà poi entro la fine dell'anno sul YouTube.
0: Ecco, approfittiamo del momento Marchetta per seguire Sandro Canori su tutti i social, soprattutto Instagram, perché
1: visto abbiamo parlato male, giustamente.
0: Esatto. Che merda i social.
1: Forse
0: però...
1: infatti i miei discorsi sono bagliassati, come dicono i giovani, dal fatto che io per il lavoro che faccio sono obbligato a utilizzare i social, però non sono obbligato, direbbe qualcuno, a fare il lavoro che faccio, senza dubbio, però ormai uno poi si trova pure incastrato nelle cose e adesso questo è il mio lavoro e il mio lavoro attualmente è imprescindibile all'utilizzo dei social e quindi è ovvio che io posso avere un po' più il dente avvelenato perché mi vedo costretto, magari chi fa altri lavori non ci pensa a questo, perché pensate che tutti quelli che usano i social per lavoro sono contenti di farlo. Io sono molto contento di salire sul palco, però sono molto poco contento del fatto che per continuare a salire sul palco devo diventare molto più bravo di come sono sui social. Cioè io sono obbligato ad usare una cosa che non mi va di usare. Cioè se io facessi il pizzaiolo o solo lo speaker, probabilmente non ci avrei manco un profilo Instagram. E lo dico perché poi quello che dico spesso lo faccio e chi mi conosce lo sa, e io sono obbligato a dover avere un profilo sui social. Quindi è ovvio che magari c'ho un po' più un giudizio negativo perché sono obbligato a conviverci anche se non vorrei proprio starci. Infatti il mio obiettivo è diventare abbastanza famoso da non aprire più Instagram.
0: Bello, un ottimo sogno il tuo.
1: Posso... per avere i soldi per pagare qualcuno, volevo fare al posto mio.
0: Certo, chiaro, perché poi non te
1: ne
0: puoi togliere del tutto. Posso dire invece che a me fa incazzare chi cita le leggi della robotica di Asimov.
1: Perché?
0: Che dice, vi ricordate le leggi della robotica di Asimov? E quando furono scritte, mai rispettate? Regà, ma non è un trattato tra uno Stato e l'altro veramente accaduto e firmato e quindi vanno rispettate? Che, cioè, che cazzo?
1: Beh, però è un, comunque una lampadina
0: d'allarme. È una cosa
1: d'allarme.
0: Di fantasia, sì, ma non sono, cioè, non sono leggi vere. Senti, non potete usarle quando parliamo di robotica applicata oggi.
1: Non mi impedirai di andare a buttare l'anello a Montefalco. Non me lo impedirai. Ci andrò.
0: Dove vuoi andare?
1: A buttare l'anello a Montefalco.
0: Ma vai, fa un po' come ti pare. Sandro ci chiede, Caroline, hai visto Stuff / roba di George Carlin o naturalmente Saving the Planet?
1: L'ho citato prima del blocco.
0: Forse Caroline non era ancora.
1: Sì,
0: arrivato.
1: Sì, vabbè, uno dei miei stand-up comedian preferiti. C'è questo monologo e lui parla proprio di questo. Si parla sempre dell'estinzione del pianeta Terra, ma in realtà lui dice no, semmai saremo noi che ci estingueremo, il pianeta troverà un modo per sopravviverci.
0: Io spero che le mie amiche macchine mi prendano, mi mettano in un piccolo nucleo protettivo e mi facciano vedere come sarà questo posto
1: George
0: meraviglioso
1: Carlin,
0: senza tutti gli altri.
1: George Carlin è veramente numero uno, se fate caso, mentre, cioè, lui non fa stand up, lui è tipo, lui jazza. Cioè mentre parla tiene il tempo col piede, fateci caso.
4: È un miracolo, no. Paolonia di Radio Rock, no. Che ascolterà,
0: no.
4: Insieme a Sandrino Canori, perché no? Oggi tutte e due,
1: no.
4: E su Radio
0: purtroppo
4: Rock.
0: È
1: Ciao.
0: Tra l'altro ci facevano notare che il povero Daniele Groff ieri notte, insomma, dopo mal rumore ha pubblicato nelle storie, non è un particolarmente attivo sui social, il suo Instagram è fermo tipo al 2023,
1: ma ieri
0: sono apparse delle storie in cui si ripercorrevano i suoi grandi classici, come confermare l'importanza della sua carriera. Non vorrei aver toccato qualcosa, poverino, insomma, non volevo farlo sentire un po' meno rispetto, insomma, no. Noi non siamo mai seri, ve lo diciamo sempre, ecco. Povero Daniele Groff.

0: Lorne con, se non l'avete capito, Got the Life, più o meno con la stessa vitalità con cui mi trovo io a quest'ora della giornata. Con Sandro fuori onda parlavamo di playlist distopiche e sì, lui ha detto io ce l'ho una canzone, ma non ti ricordi che canzone è?
1: La canzone più triste del mondo, non me la ricordo adesso.
0: Ma quella è la canzone, ma allora è una canzone distopica ed è triste.
1: È la più triste del mondo secondo me. Però mo adesso ci penso.
0: No, perché qui abbiamo questo bacino d'utenza
1: che vorrei fare a voi, 3899 106 600. Visto che abbiamo parlato praticamente prima con il libro e poi con le nostre lucubrazioni mentali di intelligenza artificiale, vorrei lasciare quest'ultima idea. La regalo al progetto questa idea, Pau. Io me ne vado e te la smisterai te. 3899 106 600. Suggeriteci canzoni distopiche. Ti piace come idea?
0: Ok.
1: Canzoni distopiche.
0: Cioè da che punto di vista?
1: Facciamo una
0: distopico?
1: Playlist distopica. Ho capito, sono tutti super esperti e conoscitori della musica. Si lasceranno ispirare da questa minima direttiva e poi tu valuterai in base a quello che ti manderanno se hanno rispettato il tema o no.
0: Ok, però ti prego, aiutaci, dacci altri indizi per la tua canzone distopica.
1: Ti giuro che ci sto provando.
0: Ma
1: è
0: in che direzione? Ma perché? Per quello che parla.
1: Tristi così.
0: Cioè? Come, scusa? Gni, gni, gni.
1: Non è
0: Allora
1: a me mi viene in mente una che è quella dei Guccini. Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
0: Okay.
1: Però abbiamo già abbondantemente parlato del maestro. E non era questa, però è una canzone inglese. Canzone inglese. Che credo che il titolo sia una parola sola. Sta diventando passaparola, non lo so. E sarà banda. Però no, ti giuro,
0: forse inglese.
1: Non è The Sound of Silence, perché sono tre parole, quattro parole.
0: Ma Iris the Google, cioè.
1: No, ce l'ho, sono due parole in realtà.
0: Vedi?
1: Mad Words.
0: Certo, sì, no, è chiaro, continuiamo, cerchiamo.
1: È la canzone più triste di sempre.
0: È molto triste, in quale versione però?
1: La versione originale, per me le canzoni sono sempre originali.
0: Non credo che tu pensi a Gary Jules quando senti.
1: Certo che penso a Gary Jules. Quella è la versione originale, no?
0: Ma che?
1: O no? Perché ridi? È la versione originale.
0: Perché?
1: È l'unica che conosco, io conoscevo solo quella, perché c'erano altre.
0: Perché non c'è? Ah, perché ho sbagliato a scrivere, vedi qua. Vabbè, 3899 106 600. Non so in che modo.
1: Non è distopica, un po' distopica quella.
0: Guarda,
1: c'è una persona che cammina da sola in questo mondo e continua a girare senza essere
0: la versione,
1: visto.
0: La versione originale. Non la posso far sentire così. La versione originale sarebbe.
1: Ma che è sta cosa?
0: Questa è la versione
1: molto
0: originale.
1: Molto ancora più distopica con i suoni. Senti, c'è tipo questo. Questa è la versione originale? No, preferisco Gary Jules.
0: Vedi, capito? E quindi. Vabbè, c'è della distopia.
1: Però questa invece c'ha questa goccia sotto che. Che me la
0: adesso
1: rende
0: perché?
1: Più distopica di Jesus.
0: È molto più strano, quantomeno. Anche secondo me.
1: Ma quell'altra è più triste.
0: Ma quella è perché a cosa l'associate voi altri? Donnie Darko, credo.
1: Non ho mai visto Donnie Darko.
0: Esatto, è quello che mi stupisce. Visto il tuo rapporto con Donnie Darko, il fatto che. Però a quell'epoca tutti ci hanno fatto i peperini con quella versione.
1: Io penso, ho visto il seguito al cinema senza aver visto.
0: Non è proprio un seguito.
1: Il primo. E mi sono addormentato. E ci sono andato solo perché mi pagavano il biglietto. Perché ho detto scusate, ma capite voi ci volete andare? Ma se volete improvvisare sta cosa, io l'altro film non l'ho visto. Vabbè, ti paghiamo il biglietto. E ho dormito in sala.
0: E voglio ringraziare Francesco perché dice: boh, credo che prima sarebbe necessario capire che vuol dire distopico, perché lo leggo solo nelle descrizioni di film su Netflix. Che è una grande
1: distopico
0: verità.
1: È al contrario di utopico. Quindi se l'utopia è la società ideale, poi forse, penso fosse una battuta, dai, lo sa che vuol dire distopico. Però beh, spieghiamolo nel caso in cui qualcuno non lo sapesse. Se l'utopia è una società ideale, la distopia è l'esatto opposto. Quindi una società devastantemente una merda.
0: Esatto.
1: Che poi tra l'altro già per me, che sono comunque un po' pessimista per natura, siamo già in una delle migliori distopie che potevamo immaginare.
0: Più di così,
1: per quanto mi riguarda, basta prendere un uomo dell'Ottocento, seconda metà, dai, quando iniziavano i romanzi, e gli spieghi il mondo in cui viviamo. Secondo me non fa molto fatica a catalogarlo proprio lì nelle distopie.
0: Pur non sapendo che cosa vuol dire distopico, comunque riuscirebbe a fare questa cosa. Oppure il mio grande sogno di andare indietro nel tempo, prendere Cesare Borgia, portarlo qui e dirgli guarda.
1: E quello però è un altro film, è Ritorno al futuro.
0: Va bene, grazie Sandro, ci ritroviamo mai più praticamente.
1: Perché? Ah, perché poi settimana prossima dal Comedy Village.
0: Esatto, vabbè,
1: avrò delle giovani, avrò il futuro di giovani menti comiche nelle mie mani
0: da plasmare.
1: Da plasmare, magari ci sentiamo lunedì e martedì. Comunque ancora deve, ancora non arriveranno gli ospiti, quindi magari potremo parlare. Vi spiegherò come ho fatto già l'anno scorso, quindi se non ricordate, il progetto del Comedy Village.
0: Sarà bello, ti ringrazio per questo contributo nella prima settimana di Marrumore. Intanto c'era chi chiedeva se tra le mani c'era un po' di stricnina dei Fastones, e quindi eccola qui fino al break.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: mi fa tutto un po' più grosso?
12: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
16: Rock. Ultima ora di Malrumore, non ho neanche capito come siamo arrivati fin qui. Un sacco di messaggi ancora da recuperare al 3899-106-600. Un po' di distopia, un po' di robotica, un po' di intelligenza artificiale. Adesso capiremo. Intanto arriva il buon umore con i Beach Boys.

0: Trap ci portano ben più al centro rispetto ai Beach Boys con Glamour Magic del tema, cioè canzoni distopiche. Che cavolo vuol dire? Non lo so, come lo avete detto anche voi, Sandro Canori ci lascia una bella patata bollente, anche un po' fumosa, eh? Allora, questo è Marrumore, ultima ora insieme, tre quarti d'ora, anzi qui in questa settimana, prima dell'arrivo di Matteo Strano. Sono Paola Ognazzuma, sono contenta, anche se un po' a pezzettini, ma ce la faremo anche oggi ad arrivare alla fine. Vediamo che cosa avete da dire, quanti siete al 3899 106 e 600. Come abbiamo detto, distopico lo leggiamo di solito nelle descrizioni dei film su Netflix, tra l'altro di solito sono quei film che mi piacciono tanto. C'è chi dice Brave New World degli Iron Maiden, da classico della fantascienza distopica di Huxley del 1936, quindi effettivamente Alex qui bravissimo, sei proprio on point. E poi salutiamo chi arriva con il solito ottimismo dall'altra parte del mondo, Enrique dal Messico, che dice un altro giro intorno al sole, la tecnologia e l'AI devono essere sempre per il bene del mondo, il mio punto di vista. Come sempre un piacere ascoltarvi, come sempre un piacere averti qua. La vera canzone distopica è Sentient Six dei Nevermore. Claudio da Pisa, un abbraccio anche a te. Poi, visto che si parlava dell'Ottocento...
1: Bene, l'Ottocento comunque c'erano di cose, diciamo, distopiche. C'erano compagnie private che somigliano a quelle di adesso, che decidevano di fare la guerra di qua e di là e partivano. Poi, tipo la compagnia delle Indie. Poi ci stavano i bambini che lavoravano in miniera. Ci stavano i cinesi che furono costretti a diventare oppiomani.
0: Già.
1: E poi ci stava pure un intelligentone che usò la mitragliatrice appena inventata, la usò contro dei guerrieri africani con le lancette, questi aspettavano dei piali fucilate, invece l'hanno massacrati con le mitragliatrici.
0: Fantastico.
1: Appena inventate. Non c'avevano neanche gli eserciti dei paesi.

amiche distopiche, appunto Sandro ti ha collato questa bella pezza che pure è troppo fumosa, non so se si capisce che cosa vuol dire. Io ti cito Gloomy Sunday, che è un brano tipo del 1933, suonato da un pianista ungherese, anche se il testo l'ha scritto un altro. Fondamentalmente è soprannominata la canzone dei suicidi per la sua immane tristezza, che pare abbia portato almeno a 17 suicidi in Ungheria in quel periodo, che sono stati più o meno ricondotti alla canzone. Beh, intanto, come prima cosa, giustamente sentiamone una delle tante versioni sotto la mia voce mentre la raccontiamo. L'hanno riproposta in molti, tra cui Billie Holiday, ma è stato necessario cambiare parti del testo proprio per sfatare un po' questo mito, addirittura aggiungendo una strofa finale, non mi ricordo in che versione, diceva tipo: ma no dai, sto a giocare, tutto a posto, non c'è nessun problema. Poi pure il pianista si è suicidato 30 anni dopo. Comunque bello il brano, orecchiabile.

Ma posso dire? Posso dire? A questo punto meno male che c'è chi dice Guccini e distopia. Quindi non posso chiedere in Napalm Death con Utopia Banished, ma tu intendi l'album? Perché io da quell'album, visto che ci siamo, il tema è più o meno quello, sceglierei questa. Senti quanto è bello il passaggio tra Billie Holiday e Napalm Death. Sta per succedere.

0: Un po' come No One but Donald Duck, in questo caso è Nowhere but on Radio Rock. Davvero un passaggio molto, molto, molto, possiamo non aggiungere un aggettivo a quello che sto dicendo. Comunque su Gloomy Sunday sono finita sul sito ufficiale di Billie Holiday, ritornando un passetto indietro, per recuperarne la storia vera. Canzone composta da un pianista ungherese, vero, che si chiama Rezo Seres, pubblicata nel 1933 con un titolo che si può tradurre con Fine del Mondo. Divenne famosa in gran parte del mondo anglofono dopo l'uscita della versione di Billie Holiday del 1941. Il testo di Lewis faceva riferimento al suicidio e l'etichetta discografica la definì mazza creativi, canzone ungherese sul suicidio. Enciclopedici quasi. Esiste una leggenda metropolitana però ricorrente secondo cui molte persone si sarebbero suicidate ascoltando quella canzone. Non stento a crederci, l'avrei fatto anche io poco fa concentrandomi sul testo. Negli anni 30 la stampa lo associò ad almeno 19 suicidi sia in Ungheria che in America alla Domenica Grigia, quindi Gloomy Sunday, ma la maggior parte delle morti presumibilmente collegate ad esse sono difficili da verificare. Poi, come dire, per quanto triste, ecco, pur sempre una canzoncina, quindi no, non credo che... Comunque, la leggenda sembra essere per lo più semplicemente un'esagerazione dell'elevato numero di suicidi che si verificarono in Ungheria nel decennio in cui la canzone fu composta, ma a causa chiaramente di altri fattori come carestia e povertà, for example, non so. Nessuno studio ha mai stabilito un nesso chiaro tra la canzone e il suicidio. Vediamo stasera come va, fatemi sapere lunedì. Però la BBC vietò la trasmissione della versione di Billie Holiday della canzone considerandola dannosa per il morale in tempo di guerra, ma permise l'esecuzione della versione strumentale. Tuttavia ci sono poche prove di altri divieti radiofonici. Il divieto della BBC fu revocato, pensate, nel 2002, cioè ci è voluto un bel po' di tempo. Il testo, se non avete capito, visto che ci siamo, ve lo traduco anche. La domenica è cupa, le mie ore sono insonni, carissima, le ombre con cui vivo sono innumerevoli, piccoli fiori bianchi non ti sveglieranno mai, non dove la carrozza nera del dolore ti ha portato. Gli angeli non pensano minimamente di restituirti, non si arrabbierebbero se pensassi di raggiungerti. Domenica cupa, è una domenica cupa, la passo tutta tra le ombre, il mio cuore e io abbiamo deciso di farla finita. Presto ci saranno candele, perché rido, non lo so, le preghiere che verranno dette, lo so, ma che non piangano, che sappiano che sono felice di andarmene. La morte non è un sogno, perché nella morte ti accarezzo, come l'ultimo respiro della mia anima, ti benedirò, domenica cupa. Sognavo, stavo solo sognando. Mi sveglio e ti trovo addormentato nel profondo del mio cuore, tesoro. Spero che il mio sogno non ti abbia mai perseguitato. Il mio cuore ti dice quanto ti desideravo. Domenica cupa. Allegria, ascoltatori. Allegria, ascoltatrici. Questo è Marromore, il luogo dove essere, non lo so, felice, qualcosa del genere. Cambiamo umore, perché questo messaggio...
1: Le canzoni più tristi che conosco...
0: Era distopico,
1: e distopiche. Starless e... Sì. Again degli Archive. O Archive, non lo so.
0: Come abbiamo detto che si chiama... Allora, sapete che sono sensibile sulle... pronuncia. Oggi anche purtroppo volevo dirvi una cosa che ho sentito detta così male che non ci potevo credere, eppure è passata. Non è né archive né archive, pensa, è archive. E hanno effettivamente scritto le canzoni più tristi, secondo me, della storia del mondo. Certo, non quanto il Napalm Death. Però a proposito di distopia, secondo me proprio l'ultimo singolo che hanno pubblicato, che è distopico a poco, visto che parla chiaramente di qualcosa di molto molto contemporaneo, si chiama Yahoo, non fa piangere, fa un po' paura.

0: equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Radio Rock presents
2: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
1: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
1: Radio Rock.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Questo è Malrumore.
10: Malrumore!
9: On Radio Rock.
10: 20 e 36 minuti di questo venerdì 11 settembre, ultima fetta di Malrumore per noi, e meno male, perché qui siamo passati dalle canzoni distopiche, qualunque cosa voglia dire, grazie sempre Sandro Canori, alle canzoni che parlano di suicidio. No ragazzi, no, quest'ultima mezz'ora per favore lasciatemi tranquilla.
9: Radio Rock, back in time.

0: again. Is Katie by the door?
1: Katie by the door, Rise Against. Ultima novità di questo Mal Rumore, ma anche di questa settimana di Mal Rumore. Ma perché siamo ancora arrabbiati? Basta rabbia, torniamo, anche se in realtà faccio bene ad arrabbiarmi, perché aiutatemi, cioè, vedi che tutto fa il cerchio completo e torna al punto di inizio. Che cosa abbiamo detto? Qui abbiamo iniziato la puntata parlando di artificiale, di Guido Tortorella. Abbiamo detto, no, l'intelligenza artificiale è qui, gli strumenti tecnologici, l'utilizzo che ne fa l'uomo. Parlavamo di tecnologia, parlavamo di distopico, di futuro, di cose del genere. Sandro ci lascia la patata bollente di canzoni distopiche, qualunque cosa voglia dire. Ed eccoci qua, al 3899 106 600, tutte richieste su canzoni del suicidio. In realtà è colpa di Gianni, però va bene. No, come siamo finiti qui? Vedi che la colpa è nostra, la responsabilità è nostra, siamo noi che alla fine cambiamo, tergiversiamo tutto, un macello. Ma ci sono tantissime canzoni tristi adesso che mi state richiedendo, ma secondo voi in questi pochi ultimi minuti, possiamo essere tristi? Direi assolutamente di no. Però una cosa mi ha fatto molto ridere. Il messaggio di Alessio che dice: beh, canzoni che parlano di suicidio, no, ripeto, dai temi veramente tristi, ma One More Light di Linkin Park. Ovviamente era One More Night, One More Light. E dice: beh, penso si capisca che è stato scritto con l'inserimento automatico, quindi col vocale, e che io abbia una R moscia abbastanza marcata. Ora voglio vivere in un futuro distopico in cui Linkin Park hanno fatto una canzone che si chiama Juan Mol Light. Bello, Juan Mol. Chi è Juan Mol? Un nuovo personaggio di Mal Rumore. Dopo il dottor Danielo abbiamo anche Juan Mol, figlio di, come si chiama? Paul Mol? Potrebbe essere, potrebbe essere. Comunque, gli Iron Maiden chiaramente ce li avete citati in tanti tanti modi. C'era anche Frank che appunto parlava di The Prisoner. E il primo però che aveva citato qualcosa di loro era proprio in merito a Brave New World. Mi sembra un buon modo per quasi concludere questo nostro venerdì insieme.

0: 20:53, Brave New World degli Iron Maiden ci sposta un po' dalle canzoni sul suicidio non richieste, pensate un po', ma vi porta anche dei bei ricordi. 3899 106 600. Brave New World fu un album di grande ritorno per gli Iron Maiden, mio fratello me lo regalò per il compleanno. Regali musicali è un altro bellissimo tema che effettivamente potremmo cercare di ripercorrere la prossima settimana, perché effettivamente questa qui ce la stiamo totalmente lasciando alle spalle. Abbiamo chiuso insieme quasi la prima settimana di Marrumore. Che incredibile, che incredibile emozione questo nuovo inizio, che abbiamo finito parlando di suicidio. Quindi vi ricordo ancora una volta che il problema siamo proprio noi. 3899 106 e 600. Visto che stiamo affrontando temi come il suicidio, no! Possiamo mettere una canzone che spiega una delle cause di suicidio piuttosto frequente, Ugly in the Morning dei Faith No More, che in fondo parla di me. Poche che si siano svegliate accanto a me lo abbiano potuto raccontare. Andrea, ma perché dici queste cose? C'era chi invece sulla distopia parlava dei Rammstein con Deutschland, sarà abbastanza distopica. Il test e il video ufficiale implorano un filo rosso, un filo così sottile tra la Germania del prima e del dopo. Anche quello potrebbe essere stato un ottimo modo per andare avanti. Sto facendo, se non capite bene, il conto con i minuti, perché vorrei ascoltare ancora delle canzoni, ma il tempo è finito. Qui abbiamo un rampante, un gioioso, un carichissimo Matteo Strano che sta per aspettarvi, proprio pronto per venire da voi. E soprattutto Today it's Friday, quindi si torna alla formazione del venerdì. Accanto a lui torna anche il papà dell'inclusività, al suo 10° anno da queste parti. Ma quante cose dobbiamo celebrare, Simone Maurovic. Vabbè, prima di salutarci, intanto le poche cose che abbiamo di certo cerchiamo di metterle in linea.
1: Fatti appresi in questo distopico episodio di Malrumore. Bisogna incazzarsi con l'intelligenza artificiale, ma con la calma del dottor Danielo quando maneggia testicoli.
0: Oh.
1: Le leggi di Asimov non sono leggi vere. Forse abbiamo ferito i sentimenti del povero Daniele Groff. Quello che apprenderemo la prossima settimana è avvolto nel caos. Allegria ascoltatori, allegria ascoltatrici. Questo è Marrumore.
0: Allegria e, non lo so, allegria e a profusione. Vi voglio ricordare che la settimana prossima saremo soli, non avremo il nostro re della polemica, almeno non dal vivo, quindi avrò ancora più bisogno di voi, soprattutto considerando che il mio fisico ormai vecchio e deturpato intorno alle 19:30 finisce di funzionare, quindi fino alle 21 come ci arriviamo? Forse in bicicletta, lo capiremo la prossima settimana. Sto per pubblicare la playlist di questo gioioso venerdì sul sito radiorock.it, quindi la troverete sotto quelle facce lì un po' mie e di Sandro Canori, e basta, perché tutto quanto finisce adesso. E ringraziandovi veramente per questa settimana, ci salutiamo con un brano distopico o dispotico, chi può dirlo? Fatto sta che vi voglio molto bene, ma il vostro amore non è abbastanza. Grazie ancora, bacini e rock and roll.

0: avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
4: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e buon venerdì sera. Anche oggi, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare ascoltiamo subito una band che da queste parti ci sta decisamente a cuore. Loro erano i Porcupine Tree.

0: personaggio come Steven Wilson qui su Radio Rock ha sempre trovato una casa, ha sempre trovato delle orecchie molto attente nell'ascoltare la sua grande musica. Sarà un caso che però la nostra regia fa iniziare la playlist di questo venerdì 11 di settembre proprio con i Porcupine Tree? Dico così perché nelle ultimissime ore Steven Wilson ha tirato fuori un nuovo brano intitolato Requiem for a Village, che sarà anche la title track di questo nuovo disco, di un concept album in uscita all'inizio di novembre. Quindi per l'intero lavoro avremo da aspettare ancora un po' di tempo, ma di sicuro nel corso dei prossimi appuntamenti di Radio Rock daremo un ascolto insieme alla canzone, alla nuova canzone del buon Steven Wilson. Detto questo, un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo, di sicuro saluto anche Sandro e Paolonia che vi aspettano poi lunedì per una nuova puntata di Malrumore, e con grande piacere fino ad adesso inizio a salutare il nostro Simone Maurovic. Archiviata l'estate, archiviate purtroppo anche le vacanze, tornano le sane abitudini dei venerdì sera qui su Radio Rock, e quindi intorno alle 21.30 inizieremo ad ascoltare anche nella sua voce. Intanto voi come state, come sta andando questa vostra giornata? Se vi va fatevi sentire al 3899 106 e 600, soprattutto fatemi sapere che tipo di musica vi gira in testa, che lo sapete bene da queste parti, è sempre un piacere condividere le nostre playlist. Detto questo, proseguiamo con la prima novità in scaletta.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questo singolo all'interno dell'ultimo lavoro degli Afghan Whigs. Pensavo che in questo periodo, ancora un po' a cavallo fra l'inizio della nuova stagione di Radio Rock e l'estate purtroppo ormai passata, ci sono delle canzoni, delle novità che ascoltiamo insieme che di sicuro ci riportano a quel periodo, nel senso che questa qui l'ascoltiamo ormai da una ventina di giorni abbondante, e lì sì, davvero eravamo ancora nel cuore di agosto. Saluto intanto attraverso Telegram il nostro Fede, continua questa connection fra Radio Rock e l'America Latina. Saluto il nostro amico Enrique, ormai proprio un affezionatissimo di Radio Rock, amico che ci segue dal Messico. Ci chiede come va la vita da quelle parti del mondo, e potremmo davvero dire che siamo più o meno dall'altra parte del mondo rispetto a te, caro il mio Enrique. Direi tutto bene. Ci racconta che poi stasera, per quanto riguarda noi italiani, continuerà a seguire Radio Rock, continuerà a seguire la trasmissione, cosa che capirete bene, ci fa particolarmente felici. Questi qua intanto erano gli Alter Bridge.

Bones and the Kings da parte degli Alter Bridge all'interno di un disco che usciva ormai nel 2022. Dopo aver salutato il Messico ci spostiamo un po' più vicini a casa, almeno per quanto riguarda noi europei, vale a dire la Repubblica Ceca di Praga, da dove ci segue la nostra amica Vivi, che in un modo o nell'altro chiama subito in causa il buon Simone Maurovic, perché dice: oggi al lavoro una cliente faceva di cognome Simovic, indovina a chi ho pensato? Ah, insomma, ovviamente al nostro international Simone Maurovic, che appunto, come detto, stasera anche io per primo ritrovo con grandissimo piacere dopo qualche settimana di pausa per, insomma, voglio dire, delle meritatissime ferie. Continuando con la musica, invece, questi qui sono i Volbeat, li ascoltiamo con Heaven No Doubt.

Questo qui ormai lo possiamo considerare un classico nel repertorio di Volbeat. La canzone era intitolata Heaven or Hell. Stasera con grande piacere i primi messaggi arrivati al 3899-106-600 ci portavano un po' in giro per il mondo. Io mi posso limitare in questo caso a segnalare tutto il nostro paese, tutta l'Italia, per raccontarvi una cosa che sono sicuro ormai molti di voi sapranno molto bene, perché Radio Rock è sbarcata anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale appunto visibile in tutto il nostro paese. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi, appunto ovunque vi troviate nel nostro paese. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutto

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Classicone per iniziare la seconda mezz'ora insieme, arriva anche Alice Cooper.

0: Che lo sapete bene, in questo momento ci dovrebbe essere il collegamento fra la canzone e l'arrivo del nostro Simone Maurovic, per tutta una serie di motivi. Invece in questa che sarà la prima serata da passare insieme in questa nuova stagione, mi sembrava giusto annunciarlo così.
1: Perché sei una bella persona.
0: Caro il mio campioncino, Cara... Maurovic, come stai? Ben trovato.
1: Cara la mia notte di Champions League, Matteo Strano, molto molto bene. Tu come stai? Ben trovato.
0: Contento, contento ovviamente di ritrovarti qui in diretta. Si parte da qui e bello. Si finirà alla fine di agosto 2027. Tutta così per ogni settimana dell'anno. Scherzi a parte, come stai? Sei riuscito un po' a riposarti? Sei goduto qualche giorno libero? Sei poi tornato ormai anche da diverse settimane qui a Radio Rock.
1: Ormai sì, diciamo che sono un paio di settimane nell'essere tornato qui a Radio Rock, però ecco, quella settimana che sono riuscito a fare giù a Sharm el Sheikh è stata meravigliosa, caro Matteo, e ho pianto lacrime che non credevo di avere, credimi.
0: Ci racconterai delle tue prestigiose ferie, lo avevamo annunciato ai nostri ascoltatori già nel corso di giugno e di luglio. A questo punto, a cose fatte, mi sembra assolutamente doveroso anche un piccolo focus su questa settimanella a Sharm el Sheikh.
1: Direi proprio di sì, a Sharm el Sheikh si sta benissimo, l'importante è contrattare, cioè si potrebbe riassumere così: a Sharm el Sheikh ci si può andare tranquillamente, l'importante è saper contrattare.
0: Sì, ti sei portato a casa quindi qualche souvenir strappato a prezzo?
1: Sì. Diciamo che ho dato fondo veramente a tutta la mia perseveranza e al mio inglese.
0: Bravo, io invece sono esattamente il contrario di persona. Cioè, se posso pagare una cosa 5 euro in più, probabilmente lo farò.
1: Però tu saresti la risposta ai problemi del PIL di qualunque nazione.
0: Certo.
1: come fai girare i soldi tu?
0: Insomma, saremo insieme con Simone come al solito per le prossime due ore, un po' di chiacchiere, soprattutto tanta musica da scegliere tutti insieme. Questa novità invece la affidiamo ai Queens of the Stone Age. Brand new music right here. Brand new.

0: Secondo singolo estratto da quello che sarà il nuovo lavoro di Queens of the Stone Age, che sono molto curioso, ancora più del solito, da ascoltare, visto queste anticipazioni, no? Un po' più morbide rispetto al solito.
1: Sai, anche io, perché poi sono curioso sempre di capire la mente folle del buon Josh Homme, che cosa è riuscito a tirar fuori anche questa volta, ma staremo a vedere, aspettiamo.
0: Assolutamente sì, insomma, nel corso di questa stagione di Radio Rock ovviamente ascolteremo anche un bel po' di novità, e fra queste inevitabilmente anche il disco di una band così importante. Te non lo so, hai seguito qualcosa, uno di quelli che continua a seguire anche durante le vacanze? Ti sei completamente riposato, hai staccato un po' la testa?
1: Una settimana, ti posso dire questa cosa, io ormai sono 2 anni che ho sul cellulare la modalità non disturbare. Okay. Io lo guardo quando decido io e basta, soprattutto poi quando è quella settimana in cui stacco veramente da tutto, me ne vado proprio dalla routine quotidiana, il telefono cerco di vederlo il meno possibile.
0: Guarda, sai, sono d'accordo. Oggi per esempio aspettavo una telefonata, non di quelle particolarmente importanti, però uno di quegli squilli che se arriva, insomma, è meglio rispondere. Mi ha fatto molto impressione anche a me selezionare la suoneria, no, sul telefono, soprattutto per noi che siamo in radio, di base il telefono è sempre sul silenzioso. Esatto. Invece dovevo allontanarmi per un quarto d'ora in un'altra stanza di casa, quindi ho fatto: fammi mettere la suoneria, così se dovesse squillare forse me ne accorgo.
1: Giusto per rimanere in tema anche di quello che è il mondo del vintage o dei ricordi della nostalgia, ricordi quando c'erano le suonerie polifoniche?
0: Sì, diciamo quella modalità assolutamente legale, corretta, sì, di farti abbonare a dei servizi a 30 euro al mese.
1: 30 euro al mese, la paghetta settimanale che dovevi dare a qualche servizio, e poi per disattivarlo era un casino, e soprattutto c'era quello alla televisione. Sì. Ridateci la Gioconda che andava in giro col quadro.
0: Garibaldi fu ferito. No, Materazzi, cioè sì, Materazzi era ancora il periodo del mondiale del 2006. Sarei molto curioso di sapere come sta oggi come stanno oggi quelle persone,
1: signore, se fa ancora cose,
0: se da qualche parte in Italia o magari in qualche paradiso caraibico.
1: Ma io poi mi immagino una cosa del genere, tipo: ma tu eri quello delle suonerie, cioè tu che dicevi una cosa del genere, come la dovresti prendere? Cioè del tipo: sì, ero io, oppure me ne vergogno, no, guarda, è uno che mi somigliava.
0: Non lo so, io me lo immagino tipo con i baffi alla messicana, no? Con gli occhiali finti per modificare un po' le sue fattezze, ma chi lo sa, magari il mondo di internet ci darà anche risposte del genere. Ogni tanto, soprattutto nei pomeriggi d'estate, no? Dove non avevi magari moltissimo da fare, quello un po' più bravo riusciva proprio a scrivere fra virgolette la suoneria sul telefono, no?
1: È vero, perché con la combinazione dei tasti tu andavi a fare proprio la melodia al cellulare, è vero, soprattutto con i vecchi Nokia.
0: Esatto, sì, esattamente, pensavo esattamente ad una cosa del genere, per esempio l'inizio di una canzone di questo tipo, che insomma è rimasta da quel tempo particolarmente celebre, era anche abbastanza facile,
1: semplice,
0: no?
1: Dai, gioco forza, sì.
0: Quanti amici avevi che quando gli squillava il telefono
1: facevano quello? No, ma poi il bello è che non partivano dal ritornello, partivano proprio dall'intro e quindi è una cosa, cioè prima che rispondevano, non rispondevano mai.
0: È vero, è vero.

0: fatto ricordare che anch'io al tempo avevo una canzone che mi piaceva tanto come suoneria del telefono. E ammetto che è capitato almeno una, due o tre volte di lasciarla squillare per minuti e minuti, no, però almeno per un minuto e mezzo per arrivare al primo ritornello.
1: Sì, ma anche perché poi la sfiga era quella della, sui vecchi telefoni, tu non potevi tagliare la canzone, ma la dovevi mettere tutta. E se aveva un intro clamoroso come In the End dei Linkin Park, e tu fino a che non arrivava il ritornello, perché poi il ritornello ci manca tanto, perché prima c'è la parte cantata di Chester,
0: sì,
1: c'è la parte che è rappata da Mike Shinoda, quindi prima che arriva il ritornello, altro che un minuto e mezzo, le persone pensano proprio che tu non voglia rispondere.
0: I genitori preoccupatissimi dall'altra parte.
1: Ma perché non risponde? E ti aspetti il ritornello.
0: Stai aspettando Chester. Che ne so, quale altra canzone potrebbe essere comoda per una cosa del genere? Tipo Stairway to Heaven,
1: sì,
0: qualcosa di Pink Floyd,
1: sì,
0: di Porcupine Tree.
1: Ma tu considera che io, quando ancora avevo la suoneria sul telefono, avevo messo Duality degli Slipknot. Quindi, però l'avevo messa subito sul ritornello. Su quello sì, almeno partiva subito e via.
0: Guarda, mi fai pensare che è talmente tanto tempo che non ascolto la suoneria del mio telefono. Non, so
1: non,
0: ti
1: sai,
0: viene...
1: non sai quella che hai.
0: Se ti viene mai il dubbio, no? Dici, squilla una cosa e dici, ma è questa la suoneria che dovrebbe farmi riconoscere il mio smartphone.
1: Lo sai quando è il dramma? Quando tu il cellulare lo cambi e devi rimettere le stesse impostazioni che avevi su quell'altro.
0: Beh, te che sei un uomo di comunicazione, avrai due o tre telefoni a tua disposizione.
1: Come no? Sì, sì.
0: Uno per il martedì.
1: Io fino a che questo non si fonde non lo cambio, ma neanche, guarda.
0: Io un paio di giorni fa mi sono reso conto da quanti anni è che ho comprato la macchina con la quale ancora giro. Inizia ad essere una cifra ragguardevole, anche
1: tipo?
0: Quella. Siamo 14-15.
1: Quella?
0: Sono contento. Un acquisto di sicuro giusto.
1: Guarda, io ti posso dire che la mia vecchia macchina, prima di questa che ho in questo momento,
0: di questa fiammante bolide, sì, che è qui, sì, nel cortile di Radio,
1: sì,
0: Rock,
1: che mi era stata portata via per metà, ricordiamolo sempre, in una notte dopo gli Stranovic, poi, sì, tra parentesi, sì. È durata 17 anni, eh? Dal 2007 fino al 2024 ha retto botta.
0: Ma sono curioso, se vi va di raccontarci qual è il record della vostra macchina, 3899-106-600.
1: Beh, guarda, secondo me... Anzi, o comunque, se avete una macchina vecchia, qual è il vostro chilometraggio adesso?
0: Esattamente.
1: Perché c'è una persona, non lo ricordo dove, nel mondo, che ha fatto 1 milione di chilometri e ha... È ripreso col cellulare il fatto che
0: 9999
1: e poi si è azzerato, è ritornato a zero perché 1 milione non c'è.
0: Cioè, è uno shuttle, 1 milione di chilometri è tantissimo.
1: Ma soprattutto come fa ancora a camminare?
0: Incredibile. Intanto salutiamo Tommaso che dice: è vero, abbiamo degli insider qui a Radio Rock di quell'ambiente di suonerie, tormentoni per telefoni e cose del genere.
1: Esatto.
0: Mentre c'è Daniele che dice: modalità, non ci provate proprio neanche a mandarli i messaggi.
1: Giusto, giusto Daniele, io sono stra d'accordo con te. Secondo me dovrebbe essere proprio per legge che ad agosto le persone staccano i cellulari o comunque lo mettono in modalità non disturbare.
0: E però poi arriva l'inizio di settembre dove ti arrivano tipo 46 mail entro
1: le due.
0: Dice,
1: fa niente.
0: Fa niente.
1: Piano piano smaltisco tutto.

0: credo che questa storia dei chilometraggi delle automobili, ringraziando la nostra redazione che ovviamente è già presente al lavoro,
1: bravi,
0: ci viene segnalato che il record mondiale di chilometri percorsi da una sola automobile appartiene a una Volvo P1800S del 1966, macchina fra l'altro di una bellezza
1: incredibile,
0: clamorosa. Questa macchina appartiene ad un signore americano che si chiama Irv Gordon.
1: Quanti chilometri ha fatto?
0: 5.245.000.
1: Cioè, ha circunnavigato il globo.
0: Incredibile, cioè, acquistata nel 66 per $4.000.
1: Ok, quindi cifra
0: tempo
1: molto importante.
0: Sì, tendo a pensare di sì. Gordon guidava ogni giorno per circa 150.000 chilometri all'anno.
1: Madonna!
0: Tra spostamenti quotidiani e viaggi è entrato nel Guinness World Record nel 98. Ma poi dopo il 98 ha continuato a girare questa macchina o si è fermata?
1: No, penso avrà esalato qualche respiro di vita. Cioè il carburatore avrà mollato tutto, non ne ho idea. Ma sai che cosa? Pensavo anche ad un'altra storia, oltre al chilometraggio, che c'è un altro dramma dei cellulari che noi scordiamo sempre e dimentichiamo: la suoneria della sveglia.
0: No.
1: Cioè tu prova a mettere Eminem Sniffers quando ti svegli la mattina.
0: No.
1: E inizi male la mattinata, perché tu hai bisogno veramente di una calma epocale.
0: Io per gli ultimi due anni ho iniziato ogni mia giornata con un grande senso di colpa, perché avevo selezionato una bellissima canzone di David Bowie.
1: Ok.
0: E ogni giorno la prima cosa che faceva era vaffanculo. Non era proprio esattamente il massimo.
1: No, direi proprio di no. Soprattutto mandare a quel paese il buon Bowie. No, ma tanto lui ci perdonerà.
0: Sì, assolutamente sì. Ci fermiamo giusto per qualche istante.
2: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Questo è Bring on the Night.
8: Bring on the Night.
7: La serata di Radio Rock.
8: On Radio Rock.
0: Addirittura i Duran Duran, addirittura con Save a Prayer per iniziare la seconda ora insieme.
8: Radio.

0: C'è Daniele che gongola per aver ascoltato i Duran Duran con noi. Dice: sono quasi 40 anni, una vita, che ascolto questa band. E non solo, tutte le volte che sono venuti in concerto a Roma io c'ero, compreso il concerto in piena reunion dei 5 membri storici della band.
1: Sai che c'è? Secondo me poi quando capitano questi eventi, e potremmo aprire un capitolo a parte su quello che accadrà, penso, la prossima estate per quanto riguarda gli Oasis.
0: Sì, è vero.
1: Inevitabilmente quando arrivano questi grandi nomi, magari anche di una volta degli anni 80-90, devi esserci, perché comunque è un qualcosa che potrebbe non ricapitarti più.
0: Ma fra l'altro, parlando proprio di Duran Duran, noi che siamo di un'altra generazione forse non riusciamo neanche a percepire che tipo di livello di fama e di importanza ha avuto questa band. Banalmente, quando arrivi in ritardo sulle cose perché appartieni appunto ad un altro periodo, studi, ti sembrano cose appunto un po' passate, quindi non riesci bene a inquadrarle.
1: Guarda, io un pochino, anche se sulla coda l'ho vissuta, quello che è stato il periodo degli anni 80 e anche il dualismo tra Duran Duran e Spandau Ballet. Banalmente
0: certo,
1: c'era questo. E ricordo che io avevo mia cugina, che saluto, ciao Sabrina, e che in qualche maniera lei aveva anche i poster dei Duran Duran di Simon Le Bon in casa,
0: e quindi odiava gli Spandau Ballet.
1: E tecnicamente è come la storia del Oasis Blur, quindi poi i Beatles con i Rolling Stones, cioè se tu parteggi per una quasi automaticamente non vuoi vedere quella o non puoi sentire quell'altro.
0: Ti è mai capitato una cosa del genere in musica? Cioè essere talmente tanto appassionato di una band che ti sta quasi antipatico il supposto rivale di quella formazione?
1: Guarda, allora forse per un periodo ero molto molto chiuso da questo punto di vista, cioè se adoravo una band non riuscivo a vedere la sua nemesi,
0: la concorrenza
1: esatto. Poi dopo un po', ecco, io essendo cresciuto con un papà che adorava i Rolling Stones tanto da averli sul braccio, quando sentivo i Beatles mi grattavo le cose, ma perché?
0: No, i nemici.
1: Poi ho detto: ma sai che c'è? Ma la vogliamo smettere? Ma apriamo un attimo questa. E ho scoperto veramente mondi meravigliosi.
0: Ci credo. Insomma, ovviamente band importantissima, senza neanche che lo stiamo a ricordare. E continuiamo con la prossima novità. Questi qui invece sono i Pineapple Thief.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: New World Order, una delle novità che ascoltiamo in questo periodo su Radio Rock.
1: Fa molto Porcupine Tree, eh?
0: Fa molto Porcupine Tree, molto. Sì, la famiglia è assolutamente quella lì. Salutiamo Anto che dice ciao Matteo e Simone.
1: Ciao Anto.
0: L'altra mattina è arrivato in spiaggia Pedro.
1: Oh.
0: Sarebbe troppo facile per noi
1: fare andare... Pedro.
0: Insomma, scavalliamo direttamente con le altre righe del messaggio. Pedro è il DJ dello stabilimento.
1: Ok.
0: La nostra amica era in mare quando ha attaccato la sua selezione Can't Stop delle Dot Chili Peppers. Si è continuato poi con Talking Heads, Smiths, Dire Straits e cose del genere.
1: Bei gusti, Pedro.
0: Vero?
1: Sì.
0: La cosa fighissima è che gli potevi fare anche delle richieste. Te nelle prestigiose spiagge di Sharm el Sheikh che hai frequentato in quest'estate, che tipo di musica si ascoltava?
1: Guarda, io ho cercato di iniziare al rock e al metal due ragazzi che lavoravano in un negozio.
0: Ma dai.
1: Sì, due diciottenni che lavoravano in un negozio che ovviamente però loro, perché sai, anche il fatto della cultura egiziana, mm-hmm, loro non sono molto avvezzi al,
0: sì,
1: rock, al,
0: dai,
1: metal,
0: cioè,
1: decisamente hanno questi suoni molto più orientali, molto più tranquilli, molto più soft. Quando gli ho spiegato che io avevo un gatto a casa che si chiamava Ozzy, come il cantante dei Black Sabbath, mi hanno guardato come dire chi sono.
0: Sono gli alieni.
1: Ho detto senti, allora guarda, facciamo una cosa, tanto comunque poi ho i loro contatti sui social. Ho detto piano piano vi instrado al mondo del rock.
0: Ma io non credo di aver mai ricevuto un messaggio dall'Egitto, quindi
1: no.
0: Se il prossimo venerdì i tuoi nuovi amici ci vogliono scrivere, siamo qui più che volentieri.
1: Molto molto volentieri, però la cosa, ecco, il fatto stesso, però poi secondo me bisogna anche chiedere un attimo il patentino del DJ a Pedro, che non si è mai sentito di un DJ che accetta delle richieste.
0: Ah, è vero, sì, c'è quella solita storia. Vabbè, anche Pedro sarà là dall'inizio di giugno ed è arrivato a metà settembre.
1: Ha detto, senti, guarda,
0: un po' finito.
1: Va bene anche, tutto.
0: Anche lui. Io sono stato circondato, ma insomma, immagino che forse non sono stato l'unico, da tutta una serie di cover chill out, no? Hai presente, vai a fare l'aperitivo,
1: sì, sì,
0: c'è quel
1: presente
0: classicone suonato con... la pianolina,
1: esatto,
0: e la vocetta femminile.
1: O i Nouvelle Vague, magari, che rifanno grandi classici.
0: Esattamente. Che ogni tanto, insomma, può anche andare bene.
1: Sì, però, alla terza.
0: Però sembra proprio tipo obbligatorio. Cioè, te non ceni stasera, non c'è una cover chill out.
1: Beh, allora,
0: una roba moscissima.
1: È vero pure, però, prova a fare l'aperitivo, no, con qualcosa di...
0: esatto.
1: Di metal pesante. Penso non ti venga voglia di farlo.
0: Incredibile. Dovremmo fare... c'è la guida Michelin. Noi faremo la guida dei ristoranti dove non si ascolta questa,
1: bravo,
0: roba.
1: Io, bravo. Insomma,
0: si può andare così. Sta di fatto che per non essere da meno di Pedro...
1: Che cosa ha Pedro più di noi se non l'accento spagnolo?
0: Vamonos!

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Continuiamo ad elencare i prestigiosi ospiti che ci verranno a trovare in questa stagione degli Stranovic dopo gli amici egiziani del nostro Simone. Aspettiamo anche il DJ Pedro a questo punto.
2: Sì, considerando che stando a quelli che sono i vostri messaggi al 3899 106 600, è più intonato di Anthony Kiedis,
1: che ci viene segnalato non come il miglior cantante, soprattutto in tema di musica dal vivo, no? Insomma, durante i concerti ho sentito diverse persone un po' lamentarsi.
2: Sì, davvero?
1: Così mi stavo detto.
2: Vabbè, allora a quel punto, cioè, poi a questo punto anche qui, no, bisogna sempre un attimo vedere dove finisce il mito e dove inizia la leggenda. Certo. Avete mai visto il DJ Pedro ed Anthony Kiedis nella stessa stanza?
1: A questo punto
2: mi verrebbe da pensare che magari, sai, quando non è impegnato con i Red Hot durante i tour mondiali, lui vada da qualche parte in spiaggia a mettere musica
1: per riposarsi da questo arduo ruolo della rockstar, no? Non ce la fai più di avere milioni di dollari e di girare in Ferrari. Vado a mettere due dischi sui litorali italiano.
2: Esatto, suonando roba la Numel Bug.
1: E metto anche la mia stessa musica così, e via di SIAE. Che ci dice intanto il nostro Marco? Ben trovato.
3: Ciao Marco. Fuori argomento, è la seconda volta di seguito che mi capita che c'è Maurovic che entra in trasmissione.
2: Sai
3: oggi
2: com'è?
3: È entrato con te. L'altra volta era sabato.
2: Quello sai, mi tocca da 10 anni.
3: In trasmissione.
2: Scusa.
3: Mi sono entrati dei clienti e mi hanno fatto. Hanno guardato il banco, hanno fatto tutto.
2: Ho
3: fatto per scaldargli le cose, le scatole, tutto quanto, ma. Ho finito tutto e poi me ne vado a casa.
2: Oh, e dai.
1: E? Quindi possiamo dire Simone Maurovic santo patrono delle della pizzeria al Taglio di Roma.
2: Guarda, a quel punto ho detto ogni attività. Oh, perché scherzi? Cioè, ogni attività ha il suo. Quindi a questo punto, se voi che siete all'ascolto, pizzaioli o pizzettari di tutta Roma, volete esporre mia foto, esatto, sul forno della vostra pizzeria, io sarò ben più che lieto di venire lì, imporre le mie mani e farvi fare degli incassi stratosferici.
1: Ma come funziona questa cosa? Cioè, te una volta che finisci la merce sul bancone, quindi pizza, supplì, bla bla bla,
2: basta,
1: sei autorizzato a chiudere?
2: A quel punto sì, anche
1: ma qualsiasi ora sia, no?
2: Beh, penso di sì. Dal momento in cui finisci tutto quanto, certo, a meno che non siano le 10 del mattino,
1: alle 8 di sera, sei costretto ad infornare di nuovo, no, o puoi andare via alle 8 e un quarto.
2: Immagino funzioni così. Non penso che poi devi prendere del lievito madre, rifare tutto l'impasto, rimettere, non avrebbe senso.
1: Sai, una cosa che mi piace proprio di chiacchierare con i nostri ascoltatori è scoprire questi lati oscuri, no? Dei lavori delle persone.
2: Cioè, perché tu non faccia il fornaio, che comunque devi continuare ad infornare pane, fare roba del genere, bene, ma il pizzaiolo, penso, poi pizzaiolo, pizzettaro.
1: Così.
2: A Roma lo facciamo. Roma si chiama pizzettaro. Pizzettaro, una volta che finisce tutto quanto, penso che se ne possa andare a casa. Il suo l'ha fatto.

0: Devo chiedere anche al mio pizzettaro di fiducia sotto casa.
1: Cioè, più o meno mi viene da pensare una cosa del genere, perché se tu finisci tutta quanta la merce, è come se magari ipoteticamente finisci di vendere tutte le scarpe. Vabbè. A meno che non ti torna il carico successivo, no, okay. Tu, cioè, che altro devi fare?
0: Giusto, ci sta. Comunque le pizzerie al taglio sono proprio una delle cose che io con più affetto lego alla città di Roma.
1: Ma guarda, veramente, cioè, Dio benedica le pizze al taglio.
0: Rossi e le pizze al taglio.
1: Guarda, veramente Dio benedica le pizze al taglio, soprattutto i supplì. Mamma, allora, se dovessi scegliere supplì, crocchetta, tutta la vita il supplì.
0: Ok.
1: Sì, cioè, non potrei.
0: No, mi sento d'accordo.
1: Perché poi dopo un po' la crocchetta stucca. Ti resta qui sulla gola, madonna, poi mangi sempre quel purè, no? Invece il supplì, c'è il riso dentro, la mozzarella, il ragù fatto bene.
0: Poi ci sono tutte le varie declinazioni, no? Quella, cacio e pepe.
1: Ah, beh, certo. Quella, carbonara, cioè, certo.
0: Bla bla bla.
1: Certo, poi c'è l'atavico dilemma arancino-arancina in Sicilia. Lì veramente ho visto guerra iniziare per molto meno, sinceramente.
0: Comunque, noi stasera avevamo pensato di mandare in onda 25 canzoni, ci sbrighiamo, così, 10 minuti. E si va a casa anche a noi.

0: Senti un po' che programma ti organizza Radio Rock per domenica 18 di ottobre. Ci si vede, che ne so, abbastanza presto per fare un aperitivo. Dopo l'aperitivo si va a prendere un po' di pizza sbrigandosi.
1: Esattamente, prima che finisca.
0: Prima che finisca e poi tutti insieme alla wishlist per il concerto del Gen.
1: Eh sì, perché il quartetto post-punk anglo-maltese è uscito 3 anni fa con il primo album Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. E in apertura, giusto per darvi un pochino l'acquolina in bocca, ci sono Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma ora sto per fare una cosa che Matteo Strano impazzisce.
0: Ah, bello.
1: Guarda, io vado.
0: È di nuovo quel periodo dell'anno.
1: Quello del salta fila. E allora
0: Radio Rock ti regala un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, possibilmente con un messaggio vocale del nostro Simone Maurovic, che fa... E così capite che saltate la fila di domenica 18 di ottobre alla wishlist che si trova in Via De Bolci al numero 126 nella zona di San Lorenzo di Roma. Suoneranno gli Urtica, le Dilemma e poi arrivano sul palco anche le Gemma.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock presents
2: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Questo è Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
6: Arriva un grandissimo come Lou Reed stasera. Ascoltiamo anche Vicious.
7: Radio Rock, back in time.

0: partiamo da qui ed è un ottimo modo di ripartire nella seconda parte di trasmissione a nostra disposizione. Un'ora e mezza l'abbiamo passata, abbiamo a disposizione ancora un'ora da passare con il nostro Maurovic prima di salutarci poi intorno alla mezzanotte.
1: E per poi, me lo dico veramente in questo momento anche con una punta di orgoglio, attendervi domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, certo, 21 mezzanotte. Perché poi sarà anche una sorta di evento storico. E anzi, Matteo, io ne approfitto perché mi farebbe veramente molto piacere se tu volessi venirmi a trovare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Perché questo è un anno un po' particolare per me, perché sarà il 10° anno di citofonare Maurovic. E poi tutto alla fine iniziò con te, perché io iniziai questa mia splendida avventura a Radio Rock insieme a te, rubandoti anche il sabato poi alla fine e dandoti l'opportunità di poter fare il weekend. Però mi farebbe piacere poter chiudere questa sorta di cerchio invitandoti ufficialmente all'interno della casa dell'inclusività.
0: Guarda, molto molto volentieri accetto l'invito con grandissimo piacere. Fra l'altro, in quelle due sere dove ti ho sostituito nel corso di quest'estate abbiamo un po' giocato con questa tematica, no? Ci siamo un po' infilati di soppiatto a casa Maurovic, a casa dell'inclusività. I nostri amici mi dicevano: ma non mi in disordine, mi raccomando, tratta tutto come fosse casa tua. Come hai ritrovato casa Mauro?
1: Bellissima,
0: radiofonica, tutto
1: bellissima,
0: a posto?
1: Linda e pulita, ma non avevo assolutamente dubbi.
0: Siamo stati bravi?
1: Sì, sì, sia per te per quanto riguarda anche gli amici di Radio Rock Italia.
0: Abbiamo messo le pattine per non sporcare,
1: bravi.
0: Abbiamo dato da mangiare
1: ai
0: gatti.
1: Non ho mai usato le pattine, credo. Forse quando era a casa dei miei utilizzavo
0: le
1: pattine.
0: Casa dei nonni.
1: Cioè, sì, esatto, bravo.
0: Inevitabilmente a casa dei nonni. Questa qui intanto è la prossima novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Questa qui è un'altra di quelle cose che mi erano mancate nel corso dell'ultimo mese, ascoltare una novità che ti ricorda inevitabilmente un'altra canzone e non riuscire a venirne a capo, salvo incontrare il buon Simone Mauro, che cioè, da questo punto di vista è veramente una macchina. E questa con due note, mi dicevi?
1: Inevitabilmente When You Were Young dei Killers, con anche un'antica di Against Me.
0: Sì, vabbè, sai, la ricetta può essere quella lì.
1: Esatto, sai, il fatto di avere Laura Jane Grace con la voce un po' roca, un po' molto, molto strascicata. Ecco, all'interno di questo brano trovi entrambe le cose.
0: Vabbè, tanto visto che il leader dei Killers si è messo a fare il country rock, a questo punto serve qualcuno che prenda il nel suo posto. Vi ricordavamo prima un gran bel concerto, ma anche in questo caso vi ricordiamo un evento particolarmente importante e torniamo seri, visto la finalità del Meta Sound Fest.
1: Anche perché a domani sera, quindi sabato 12 settembre, all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Come in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E in più, caro Matteo,
0: per la musica dal vivo ci penseranno le Swingeresse, quintetto di Vintage Swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 fino ad oggi, e a condurre l'appuntamento sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento.
1: E per tutta la serata ci saranno anche gli stand enogastronomici, perciò anche sul mangiare abbiamo risolto tutto e veramente di più. Tutto questo, ovviamente, save the date domani sera, sabato 12 settembre, Meta Sound Fest, dalle 19.30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. Ovviamente, Media Partner è la vostra radio del cuore, cioè Radio Rock.

0: Ho detto che l'evento di domani è una di quelle cose particolarmente belle ed importanti. Pensavo ancora un po' a questa storia della madrina, della conduttrice, di Paoloni e di Maria Grazia. Diciamo, in questo caso io sono il padrino della serata.
1: Beh,
0: e
1: no,
0: sei il conduttore.
1: È il contrario.
0: Come funziona?
1: Sono io il padrino e tu sei il conduttore. Sono io che vengo in casa tua.
0: Padrino, cioè che fa un padrino?
1: Il padrino, allora calcola che io sono anche padrino di battesimo tecnicamente, quindi
0: anch'io
1: padrino di battesimo. Mi hanno raccontato, perché io fino a quel momento non ne sapevo nulla, che se mai dovesse succedere qualcosa ai genitori di quella persona, tu sei direttamente responsabile per quella persona. Perché tu l'hai tenuta a battesimo, e quindi è come se tu fossi una persona importante che arriva subito dopo la famosa famiglia, quindi padre, madre, quello che sia. Arrivi subito dopo, quindi se succede qualche cosa,
0: sia mai,
1: esatto, sia mai, 100 anni, figuriamoci, solamente una figura putativa. Però poi alla fine tocca a te.
0: È vero, cioè,
1: te,
0: sì,
1: te funziona, le devi prendere tu.
0: Funziona un po' così. E quindi, caro Simone, quando sarà un domani,
1: ti devo ospitare in casa.
0: Tutto questo.
1: Ma guarda che, andando a vedere l'età, è molto più probabile che sia tu che devi prenderti poi cura di me. Cioè, vista l'età, tecnicamente dovrebbe essere. A meno che uno dei due non avrà un tracollo da qui a poco. Però, vista l'età anagrafica, dovrei essere io il primo di qualcuno di cui si dovrebbe occupare.
0: Niente, tipo quei meme, lavorare in X non è per niente stressante,
1: esatto,
0: lo dice Mario, 27 anni.
1: Eccoci.
0: Tipo, Matusalemme. Eccoci qui.

0: stessa cosa che una delle band più grandi di sempre, se non la più grande di sempre, si è messa a fare il pip pip del clacson di una macchina. Ha fatto sempre volare a grande incredibile.
1: Beh, se tu consideri che all'interno di It's My Life c'è il chitarrista wow. No, capisci? Vabbè,
0: settimana prossima trasmissione, playlist sui rumori strani che si ascoltano dentro le canzoni.
1: Beh, c'era anche un brano all'interno
0: ce ne sono.
1: No, beh, se penso a Brian May nei Queen che fa il rumore della tigre con la chitarra, con gli effetti della chitarra. Cioè, ce ne sono veramente. Another One by the Dust, se non ricordo male. Sì, Another One by the Dust. C'era a un certo punto che c'è Freddy che fa Oh Tiger,
0: vero,
1: e senti il rumore. Vedi quante cose si possono fare con la chitarra. L'importante è saperla suonare.
0: Beh sì, il signor me
1: esatto.
0: Ha detto la sua nel corso di una prestigiosa carriera. Che ci dite voi invece attraverso WhatsApp?
2: Grazie per questo bellissimo brano dei Killers che non sentivamo da non si sa una vita.
0: Quindi pensa due volte
2: abbiamo parcheggiato, ma non siamo scesi dalla macchina.
1: Bravi.
2: L'abbiamo cantata tutta quanta, ora possiamo scendere dalla macchina.
1: Bravi.
2: Ti volevamo ringraziare.
1: Visto.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Bravo Matteo, ti volevano ringraziare.
0: Solo
1: a te.
0: Solo. Al padrino della trasmissione.
1: No, il padrino sono io. Cioè, responsabile sei tu.
0: Che casino, faccio confusione. Salutiamo intanto con grande piacere lo zio George che manda uno di quei messaggi che devo dire apprezzo proprio tanto. Lui dice: non so perché, ma stavo pensando a questo brano e ve lo volevo proporre.
1: Il brano in questione
0: è un gran brano del signor Glenn Hughes, che usciva più o meno nel 2000. Il disco proposto nel corso di quell'anno iniziava così, con The State I'm In.

0: Mi permetto di dire, voi fate sempre come ha fatto lo zio Giorgio, sì, eh? Sì. Vi viene in mente un brano, ditelo a noi di Radio Rock.
1: Sì, a noi fa veramente molto molto piacere, ma sbizzarritevi e siate creativi quando ce lo fate, quando ce lo fate presente, perché a noi interessa questo.
0: Come se ci fosse il bisogno di dirlo, no?
1: Sì, è vero.
0: Per esempio, parlavamo di quei suoni magari un po' particolari, un po' strani, che si ascoltano ogni tanto nelle canzoni. Arriva il vocale di Giancarlone.
2: Ti volevano ringraziare.
3: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera Giancarlone.
3: Non mi ricordo se... Se in sa, l'ultimo album che mo non mi ricordo come si chiama, dove c'era Delilah.
1: Okay.
3: Non so se era Brian May che in Delilah faceva tipo il verso del gatto.
0: Faceva?
3: Miau.
1: Guarda,
0: lei faceva.
3: E mai, mai. Ma ricordo.
0: Vabbè, insomma, devo dire comunque, nonostante questa un po' fallacia di memoria, ottima interpretazione.
1: Però tendo a pensare, visto anche chi poteva essere il simpaticone del gruppo, tendo a pensare potesse essere Roger Taylor.
0: Vero, sì.
1: Cioè, ce lo uno che crea la canzone I'm in love with my car non può non fare il verso di un gatto.
0: Va bene, vediamo di controllare insieme. Nel caso, miagolia 3899 106 600.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do-

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
2: e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: You're listening to Ring on the Night.
6: La serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Non c'è bisogno di grandi presentazioni per il classico che apre l'ultima ora insieme di stasera.

0: canzone che forse i nostri ascoltatori avranno già ascoltato prima di stasera?
1: Beh, penso proprio
0: che
1: sì.
0: Che ne pensi?
1: Guarda, questa neanche se sei sceso da Marte ora o da Fuerteventura come il nostro ascoltatore, almeno una volta la devi aver sentita per forza, anche per sbaglio.
0: Salutiamo infatti il nostro Claudio che dice: sono arrivato da mezz'ora da Fuerteventura.
1: Olè.
0: Ma quindi sei tornato qui in città a Roma, un'odissea il viaggio di ritorno.
1: Madonna.
0: Capiamo bene il tuo messaggio, caro Claudio.
1: Dai, io penso proprio di sì.
0: Io quest'anno non mi sono spostato, aerei, treni e cose varie. Come è andato il ritorno? Perché devo dire che anche i racconti di viaggio sono una colonna portante della nostra trasmissione.
1: Guarda, entrerò magari anche domani nel dettaglio della situazione. Vi dico solamente che essere a Sharm e non trovare i voli di ritorno, cioè non trovare i biglietti del ritorno, è stata un'esperienza che non consiglio veramente a nessuno.
0: Cioè ti scartabellavi il tuo telefono
1: e non trovavo i voli di ritorno, ero convinto di non averli presi. Poi alla fine insieme alla mia compagna abbiamo capito che non era quella compagnia sulla quale ci eravamo accaniti, ma era un'altra.
0: Vabbè, per te che sei una persona danarosa, poco male,
1: sì, certo,
0: si allunga la vacanza, no?
1: Sì,
0: diciamo un'altra settimana, tutto compreso.
1: Guarda, ti ricordi la storia del pill che fai muovere tu perché non contratti in Egitto?
0: Perché prendo le crepe.
1: Perché prendi le crepe.
0: Si dice così.
1: L'idea più o meno dovrebbe essere allora
0: bella.
1: Però vi consiglio veramente, sai la famosa storia del c'è anche un'app che si chiama Pirati in Viaggio, una roba del genere. Vi consiglio, qualora voi come me abbiate dei vuoti di memoria clamorosi, appuntatevi da qualche parte i numeri dei voli e soprattutto la compagnia. Almeno non sbiancate come ho fatto io.
0: Cioè, almeno so riconoscere l'aereo,
1: almeno
0: quello con la bandierina italiana.
1: Ma almeno più che altro siete sicuri che lo avete il volo di ritorno.
0: Questi qui intanto sono gli Europe. Pensa un po', anche loro nelle nostre novità in rotazione.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: La musica nuova su

0: Questo non lo so, ma è un po' particolare come titolo. Questi occhi scandinavi,
1: bello,
0: dicono gli Europe.
1: Beh, loro sono svedesi poi.
0: Come te li immagini questi occhi scandinavi?
1: Non lo so.
0: Freddi come il ghiaccio.
1: Freddi come il ghiaccio. Cioè, più o meno come Cristian il cigno dei Cavalieri dello Zodiaco. Mai vi- no, ma te però, cioè, adesso non ricominciamo
0: vabbè,
1: un nuovo anno.
0: Cioè, Scandinavian Ice, dice una roba giapponese.
1: Sì, vabbè, però...
0: ispirata alla mitologia greca.
1: Esatto, perché comunque poi lui, Cristian il cigno, andava tipo in Alaska, in Siberia, andava in Siberia ad allenarsi con il maestro dei ghiacci. Però non mi fare questa faccia, è il primo appuntamento della nuova stagione. Cioè, è dura poi per altri 11-12 mesi.
0: Prima appuntamento della nuova stagione, subito, cavaliere, non so dirlo.
1: Certo, ma io devo testare se tu mi dici la verità oppure no, del tipo... sono segnato le cose sul quaderno, poi me le guardo.
0: Cioè, sai bene che quest'estate, in questi giorni di riposo, ero lì al mare.
1: Tutto hai fatto tranne quello.
0: E fammi vedere la settima stagione di Kevin Berghiero, che poi la devo raccontare a Simone.
1: Bravo, devo andare su quei dettagli che faranno capire a Simone che l'ho vista.
0: Bravo, esatto. Esistono delle cose che fanno degli ottimi riassunti, quello che ho capito.
1: Banalmente, intelligenza artificiale, mi riassumi delle cose che possono farmi spacciare per uno che quella cosa l'ha vista.
0: Rendimi degno della stima di Simone Maurovic, raccontami tutti questi aneddoti. Che ci dite al 3899-106-600?
2: Maurocker Duke,
1: eccoci.
2: Se c'è tutti sti soldi, compra della Roma.
1: Aspetta.
2: Randy Holland,
1: sì.
2: E voglio vedere la curva sud che fa.
0: Vedi, a proposito di occhi scandinavi,
1: sì,
0: no?
1: Prendo Holland e lo metto a fare il giardiniere. Così, solamente perché mi va.
0: Ma eri salito sul carro di quella, di quel festeggiamento dei norvegesi del Room?
1: Dopo un po' mi hanno rotto le scatole. Cioè, è bello, è da vedere, bello, emozionante. Però che
0: Che sembrava proprio tipo troppo finto. Cioè, quelli si portavano addirittura il tamburo in panchina, perché se poi vinciamo la partita, allora il tamburo lo portiamo in campo.
1: Io una volta Odgaard, il capitano della Norvegia, ricordo, è andato a prendere questo tamburo dalla tribuna. Per 5 minuti i norvegesi erano seduti a terra nel campo e aspettavano che questo tamburo scendesse dalla tribuna. E poi un tamburo pesante. Cioè, non un tamburello, una cosa. Tamburo pesante, veramente. E quindi hanno dovuto mettere lì con la bandiera della Norvegia in campo, fare il rughe. E poi questo se l'ha inventato. Cioè, l'inventore del RU era quello del...
0: tipo gli islandesi, poi è passato ai norvegesi.
1: Pare che questa persona qui abbia ricordato più o meno come facevano i vichinghi quando bucavano. Facevano questo verso e serviva qualcosa che potesse unire il popolo norvegese mentre facevano il tifo

0: Bad Twins, classico nella loro Time for Heroes.
1: Che poi alla fine, tra una cosa e un'altra, ritorna sempre anche qui su quello che è l'argomento inevitabilmente delle ultime settimane, che saranno i prossimi biglietti degli Oasis.
0: Ah, ok.
1: Perché vuoi o non vuoi, poi tanto alla fine, fino a quando? Fino a lunedì, perché poi il 14 forse sembrerebbe, questo
0: escono?
1: 14... Non è che escono, ma dovrebbero essere annunciate finalmente le date complete, sai, dopo tutta l'estate, sì, con i vari teaser per capire dove sarebbero andati, bla bla bla. Sembrerebbe, perché ieri poi all'Etihad Stadium, non neanche all'Etihad Stadium, dove gioca il Manchester City però femminile, si sono alzati in volo i droni, sono stati ripresi, e alcuni campeggiavano il simbolo degli Oasis, altri invece semplicemente una data e un orario, che era quello del ufficialmente finalmente verranno svelate le date per quanto riguarda il tour degli Oasis stessi.
0: Sono molto curioso in questo caso, se riuscissi a prendere il biglietto, devo dire che mi farebbe piacere come cosa.
1: Guarda, adesso non ti dico questa cosa in onda perché potrebbe essere controproducente, ma se dovessi riuscire ad acquistare un biglietto, credo che la casa dell'inclusività di Radio Rock avrà quella settimana un appuntamento solo. Perché,
0: sarà chiusa quella sera?
1: Perché poi cause di forza maggiore.
0: Il direttore lo sa? Arriva la prima mail della nuova stagione.
1: Lo sta sapendo adesso. Guarda, apro l'indirizzo PEC. Se arriva una PEC. Però sai, è anche quello causa di forza maggiore.
0: Te domani
1: non vado a vedere, non vado a vedere biglietti, non vado a vedere concerti, non vado a vedere cose. Ma questo è uno di quegli eventi.
0: Iconcina di Gmail.
1: Lo so, però, ma te, io penso
0: Simone,
1: il famoso buon cuore. Tu dove vai? Tu rimani qui. Dove vai? Tu rimani qui. Mando piuttosto una replica, ma tu resti qui.
0: Ci scrivono, ma concerto intero degli Oasis o loro sbroccano al primo brano e se ne vanno?
1: No, allora, secondo me il concerto intero per due motivi. Il primo, l'incasso totale proprio del tour. Il secondo, penso che ci sarà un accordo con 1,5 miliardi di clausole.
0: Beh,
1: conoscendo Liam e Noel, che non devono litigare, se uno dei due sbrocca ci saranno delle penali clamorose.
0: Sì, credo che gli avvocati abbiano fatto il loro lavoro. Sono cose del genere. Mi sembra poi gli altri concerti sono comunque andati bene. Non
1: molte.
0: Sono usciti, non uscite notizie particolari.
1: No, diciamo che poi loro hanno chiuso al Morumbi. L'ultimo live che fecero lo fecero al Morumbi, quindi voglio dire, hanno fatto dei numeri clamorosi, oltre 400 milioni di sterline, di dollari, cioè, ma veramente cifre clamorose che gli hanno permesso anche in qualche maniera di stare un

0: anno a casa. Nel 2026 hanno detto: guarda, l'unica cosa che facciamo è vedere l'Inghilterra.
1: Ci
0: la
1: sono
0: Coppa
1: i mondiali, esatto.
0: Basta, non ci facciamo nient'altro.
1: Non so perché, io sogno l'apertura del concerto degli Oasis con Daniele Groff.
0: Così. Che sarebbe fatto? Bello.
1: Che fine ha fatto Daniele?
0: Non lo so, o Daniele Groff o, bene, o sì. Alessandro Canino. Cioè, tu te lo immagini, la gente è lì per vedere gli Oasis che cantano Cigarettes and Alcohol, uh-huh. E in apertura arriva Alessandro Canino con Brutta.
1: Alessandro Canino era quello di Brutta?
0: Era quello di Brutta.
1: Non ricordavo. Beh, a questo punto motivi in più per andare ad accaparrarsi questi biglietti.

0: Coldplay, Deathlands e i Military Gun. Forse non ascolteremo gli Oasis prima di salutare il nostro Simone, no. Ma viene facilmente da notare come appena nomini la band dei Gallagher, proprio i Flame arrivano i messaggi con le navi.
1: Allora, io ti posso dire una cosa e la ribadisco. Io se dovessi proprio scegliere pistola alla tempia, Oasis, Blur, io sono sempre stato più per Damon Albarn.
0: Vabbè, non d'accordo. C'è bisogno di scegliere.
1: Però poi, no, però ti ho detto pistola alla tempia. Okay. Però se inevitabilmente se riuscissi a prendere un biglietto per gli Oasis, tu devi andare. Perché è uno di quegli eventi che, a parte che pensavi non potessero mai più accadere, perché proprio anche per quello che era successo tra Liam e Noel a Rock and Sien a Parigi, è una cosa che veramente ti lascia un po' col fiato sospeso. Ma nel momento in cui sai che ti tornano, e soprattutto ti tornano sotto casa, non ci vai.
0: Beh, abitando in un prestigioso attico di fronte allo Stadio Olimpico,
1: proprio
0: sul
1: come
0: lungo
1: no.
0: Tevere,
1: proprio come no,
0: circolo
1: come no.
0: Canottieri,
1: proprio no.
0: Malagò e tutta quella.
1: Canottieri, no, canottieri.
0: Circolo canottiere, molto bello. Molto bello. Forse è di un avviso diverso il nostro amico Joe? Chi lo sa?
2: Io non lo so perché sono tutti in fissa con questo concerto degli Oasis. Pure la mia compagna, che per carità ha 13 anni meno di me.
1: Ok.
2: Mi ha mandato questa cosa qui di andare a vedere gli Oasis.
0: Cioè, amore,
2: sì, 20 anni fa si sono mezzi ammazzati di botte.
1: No,
2: uno neanche uscito sul palco a momenti.
1: Si è ammazzati di botte.
2: E dico, ma che cazzo me ne frega a me degli Oasis? Mi diceste, Damon Albarn, direi, ok. Ma gli Oasis,
1: vedi?
2: Ma se facessero i cazzi loro,
1: cioè,
2: ma
1: se li fanno infatti, cioè.
0: Il nostro, siamo due musicisti, ma vorremmo fare un concerto, esatto. No, dovete fare i cazzi vostri,
1: dovete,
0: a casa,
1: dovete stare a casa a morire di pizzichi a Manchester, non fate nient'altro.
0: Così si gioca, insomma, sarà di sicuro di quelle cose divertenti da seguire nei prossimi mesi. Nel caso guadagneremo dei concerti degli Oasis, perderemo una puntata di Citofonare Maurovic. La vita va anche così,
1: va
0: una
1: anche
0: cosa bella,
1: esatto.
0: Una cosa brutta.
1: È una vita fatta a scale, c'è chi le scende e c'è chi va all'Olimpico, o comunque dove si andrà a vedere gli Oasis. Caro Matteo, noi ci rivediamo la settimana prossima,
0: certo,
1: ovviamente
0: certo.
1: Venerdì 21.30, 23.30, ma, e lo dico veramente sottolineandolo, vi attendo domani sera per iniziare i festeggiamenti del decennale di Citofonare Maurovic, che andrà avanti più o meno come il Carnevale di Rio.
0: Ah, quindi una festone.
1: È tutto l'anno.
0: Anche te da settembre fino al prossimo fine agosto.
1: Sì, perché questo è un evento meraviglioso che quindi voglio festeggiare il più possibile con
0: giusto,
1: tutti quanti voi.
0: Giusto.
1: E vi attendo a partire da domani, 21, mezzanotte, per il decimo anno di Citofonare Maurovic, sabato domenica alla Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Ciao Matteo Strano.
0: Grazie.
1: È stato splendido.
0: Grazie di cuore a te, Simone.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questo è
3: Bring on the Night.
4: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Ringraziato di cuore il nostro Simone che, come detto, vi aspetta sabato e domenica dalle 21 fino alle 24. Anche a noi rimane ancora una mezz'oretta da passare insieme. Per iniziare riascoltiamo questo classicone, direi.

0: I Touch Myself, il titolo di questa canzone loro, The Vinyls, che chissà che fine hanno fatto dopo un successo del genere, chi lo sa, nel caso lo scopriremo nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Questo qui invece, come sempre, finisce intorno a mezzanotte, dicevo prima mezz'ora, in realtà proprio 20 minuti da passare ancora insieme prima di lasciarvi poi alla notte di Radio Rock. Abbiamo però ancora un po' di tempo a nostra disposizione e allora, se vi va di chiacchierare, vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Contento di aver ripreso anche la nostra rubrica in compagnia di Simone, così per divertirci tutti insieme nel corso dei nostri venerdì sera. Di sicuro in questa mezz'ora proverò a regalarvi un po' di biglietti per il concerto dei Klimt 1918. Ne abbiamo ancora diverse novità da ascoltare.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova

siamo in tema di novità, ma direi che anche in questo caso è inutile allungarsi in specifiche. Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines D.C., vedremo poi quando uscirà la nuova canzone e di sicuro sarà un altro appuntamento discografico da scoprire tutti insieme, quello della nuova pubblicazione della band irlandese. Dicevo, almeno un altro paio di novità prima di salutarci, insomma, forse è meglio dire in questo caso ancora un paio di dischi usciti nel corso del 2026. Il 28 di agosto, quindi insomma non tantissimi giorni fa, usciva anche il nuovo lavoro degli Interpol. In questo caso un'idea eravamo riusciti a farcela ascoltando i singoli che anticipavano la pubblicazione, e devo dire che questo This Mirror Weighs a Ton mi sembra davvero un gran bel lavoro. Un po' curiosa secondo me la carriera degli Interpol, che erano partiti con un debutto semplicemente bellissimo, poi forse tutto quel successo immediato aveva un po' distratto i ragazzi, che avevano inanellato delle pubblicazioni di sicuro non brutte, ma insomma non del livello del loro debutto, prima di riprendersi decisamente nel corso degli ultimi anni. E questo disco, insomma, secondo me si può annoverare fra le migliori cose della loro carriera. Stasera proviamo a riascoltare una canzone che viene posta verso la fine della scaletta. La penultima traccia è intitolata Bird and the Serpent, dall'ultimo degli Interpol.

cosa dal nuovo disco degli Interpol, album che di sicuro torneremo ad ascoltare anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Stasera, visto che ci stiamo quasi salutando, abbiamo scelto questa qui, che era magari anche una canzone un po' lenta. Intanto con grandissimo piacere ricevo attraverso WhatsApp il messaggio di Sofia, che mi racconta che sta ascoltando Radio Rock insieme a Lele Guzzardi. Intanto contentissimo di sapervi all'ascolto insieme, ragazzi. Ci stanno ascoltando da uno strano oggetto che può ricordare i vecchissimi jukebox, no? Quelli che si vedevano nei film americani, magari degli anni 50 e 60, reso come una radio. Oggetto di grande, grandissimo livello, di cui di sicuro mi verrò ad informare, cari amici. E a parte chiacchiere a parte, sono contento anche di potervi ricordare in diretta una gran bella novità per quanto riguarda il palinsesto di quest'anno di Radio Rock, perché il sabato e la domenica mattina in diretta dalle 7 fino alle 9 troverete proprio gli speaker di Radio Rock in Italia. Sofia e Lele sono in generale due ottimi speaker e appunto due persone coinvolte nel progetto di Radio Rock Italia, che ascolterete a partire da quest'anno anche sui 106.6 di Radio Rock. E appunto vi ringrazio per il messaggio e anche per l'assist che mi avete dato per ricordare una cosa del genere, in attesa poi di informarmi un po' meglio su quell'oggetto che vi permette l'ascolto della radio. Altro lavoro del 2026, il prossimo che arriva in playlist, loro sono gli Ice Age.

L'ultimo degli Ice Age lo stavo ascoltando proprio oggi pomeriggio arrivando qui in radio, mi sembrava quindi giusto condividerlo anche con voi. Magari siamo anche un po' in tema di gusti personali, ma questa band mi piace parecchio, secondo me fra le formazioni da non lasciarsi sfuggire nel corso di questi ultimi anni. Ultimo giro di musica che invece lo affidiamo ai Klimt 1918, che è sempre un gran bello ascoltare, e così ho anche una buona scusa per invitarvi al loro concerto e anche per regalarvi un po' di biglietti, anche perché ormai ci siamo quasi. Sabato prossimo, sabato 19 di settembre, noi di Radio Rock festeggiamo l'inizio di una nuova stagione insieme a tutti voi al Monk e ascoltando anche la musica di questa gran bella band. I Klimt sono usciti quest'estate con un nuovo disco, sarà quindi anche un po' un modo per scoprirlo grazie al loro concerto, oltre ad ascoltare la grande musica che questa band ci ha sempre regalato. I biglietti sono in prevendita su Exceed e su monkroma.it, ma visto che è la nostra festa di compleanno, vediamo anche di invitarvi in un certo modo. E allora, se vi va, inviate un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt. Nel corso dei prossimi giorni i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Mi sembra questo un ottimo modo per chiudere questa prima settimana di trasmissioni all'interno di questa nuova stagione di Radio Rock. L'appuntamento è rimandato a lunedì sera a partire dalle ore 21 e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it. Soprattutto però godetevi la notte e godetevi il weekend.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Here we go.
1: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.